Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Media Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, boutique.

tutta la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
5: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90.

0: puro suono anni 90, Pump Up the Volume Please, che vi parla Moro Tonello, c'è DJ Nicola Console e anche quest'oggi gran bei pezzi, delle belle bombazze da ascoltare. Partiamo con il suono di Just a Funk, Can We Live, troviamo anche Daft Punk, One More Time e Albertino con la voce di David Sion, Your Love Is Crazy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Be proud of what you are. But most of all, learn.

0: Esame partito con Dave Sion e Your Love is Crazy, Daft Punk con One More Time, in apertura invece Just Funk con Can We Live, e tra un po' ritorniamo invece con un sound un po' più fighetto, firmato Clive Griffin.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: C'Company, C'Radio.

0: Company, con Marotonello, salve, buongiorno. Riportiamo con Clive Griffin, bel pezzo questa, I'll Be Waiting, da Viaggione. Subito dopo un pezzo invece italiano per Max Pezzali e Mauro con gli 883 Nord Sud Ovest Est.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Mauro Repetto e Max Pezzali insieme agli 883 Nord, Sud, Ovest, Est, prima ancora Clive Griffin dall'Inghilterra con I'll Be Waiting, ora i Top Loader Dancing in the Moon Drive e Massive Attack, questa è Unfinished Sympathy, il remix incredibile di Mr. Paul Oakenfold.

0: con Massive Attack and Finish Symphony, grande pezzo tra i miei preferiti in assoluto. E Top Loader chiudiamo questa puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, Ore Barolo, Ron Carlotta, il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi DJ per la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: questa è una canzone che fa parte della fantastica playlist Millennials, che ho ribattezzato tra l'altro Millennials Pop, perché non sia mai che qualcuno s'offende e dica: ma come, la dance dove me l'hai lasciata? È una playlist Millennials Pop. Attenzione, perché ad esempio questa canzone qui da Spotify viene completamente snobbata.
1: Ti rendi conto?
0: Perché in pratica, quando tu vai a vedere per esempio Golf Rocket, che è una canzone che è entrata nelle classifiche, era stata una hit all'epoca, è streamata pochissimo, cioè su Spotify è ascoltata poco, ma ci sono tantissime canzoni così. Voi vi ricordate un certo Robert Post? Ve lo ricordate un certo Robert Post? Se tu adesso, Ale, tu cerchi Robert Post, c'è una canzone che adesso non mi ricordo, è stato un artista secondo me che ha fatto un paio di brani, poi se lo sono dimenticati tutti quanti. È stata le classiche meteore, no? Che è successo spesso negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, che ci fosse un artista che facesse tre brani e dopodiché sparì. Eccola qua. Ve la ricordate questa? Aspetta che parte, eh? Senti.
1: When I was a little boy, I used to wonder. Sì, però non è che è stata grande.
0: No, ma aspetta,
1: che è anche famosa.
0: Sì, che è stata famosa. Portala avanti sul ritornello.
1: Sì, ho capito come.
0: God knows I've tried. Avanti un pochino ancora. Vai.
1: Sì.
0: Aspetta, il ritornello deve ancora arrivare. Porca miseria, quanto ci metti, Robert Post? E invece in realtà è stata una canzone che è entrata tantissimo nelle classifiche, ma Spotify non se la caga. Cioè Spotify non gliene frega niente.
1: Però Spotify ha tutto, perché ha tutte le sue regole.
0: Sì, di algoritmo. Sì, di algoritmo.
1: Sono molto, molto scure. Vabbè, buongiorno amici.
0: Buongiorno,
1: come state?
0: Buongiorno.
1: Come stanno le vostre macchine dopo la grandinata di ieri?
0: Da me non ha grandinato.
1: Ah, da te, Ale?
0: Da voi
2: di poco non ha grandinato.
0: E da te?
1: Sì, da queste parti si è grandinato. Casa mia, poca roba. Io solamente ho sentito il mio fidanzato a un certo punto imprecare e correre giù. Cioè, proprio quando tu ti rendi conto che sta grandinando, perché senti un'imprecazione e tu una persona che corre fuori. In realtà proprio a casa mia ha grandinato molto poco, però poco più in là ha grandinato parecchio. Vabbè.
0: Tra l'altro ieri c'è stato un momento in cui io e la mia fidanzata eravamo a casa, stavo preparando la cena e continuava a cambiare il tempo, ma nel giro di tipo 3 minuti, nel senso c'era temporale forte, a un certo punto c'era il sole e continuava a piovere. Infatti a un certo punto è spuntato anche l'arcobaleno e a un certo punto c'erano colori di ogni tipo, perché c'era questa alternanza viola a un certo punto, poi arancione di nuovo, poi una luce stranissima dal fondo. Cioè sono quelle cose lì che ti mettono un po', sì, effettivamente.
1: Guarda,
0: è un po' inquietante, sì.
1: Mi porti indietro nel tempo a quando sono stata in Thailandia, perché sai, sono stata in Thailandia in un periodo in cui non è proprio la bella stagione. Effettivamente il tempo era così, un po' balletto, no? Cioè l'acquazzone pazzeschissimo, poi improvvisamente sole 480 gradi, mamma mia.
0: Ma
1: che
0: acquazzone contemporale lì? Cioè c'era proprio il temporale?
1: Sì.
0: Ah, ok,
1: sì.
0: Okay.
1: Allora fai conto che tu sai quanto io detesti i temporali, mi fanno molta paura, me l'hanno sempre fatta. Lì c'è stato un giorno a colazione, stavamo facendo colazione, eravamo a Phuket, che è una è sul mare, però quando da noi è estate lì non è proprio la stagione delle piogge, però diciamo che non è la bella stagione,
0: okay,
1: perché lì la bella stagione lì è quando qui è inverno, per capirci. Praticamente noi stavamo facendo colazione in questo albergo che era bene o male tutto all'aperto, e c'era una tromba d'aria.
0: Porca,
1: i camerieri, gli albergatori, i locali erano di un sereno.
0: Beh, certo.
1: Io invece avevo la felpa ed ero terrorizzata perché continuava a saltare la luce. Mamma, e loro sereni.
0: Ma allora lì è come un po' l'hostess che viaggia in aereo e che c'è la turbulenza e tu sei spaventato dalla turbulenza, lei la vedi tranquilla, felice.
1: Infatti, io quando sono in aereo guardo sempre le hostess. Se le vedo preoccupate, mi preoccupo, se no sono serena.
0: È indicativo, sì. Basta guardare gli addetti ai lavori, come sempre, no? È come quando un po' arrivano gli ascoltatori in radio e vedono che mancano tipo 10 secondi all'inizio del disco e noi stiamo ancora chiacchierando.
1: Dei fatti, cioè, nostri.
0: Sì.
1: Mentre Ale suda, tra l'altro.
0: È vero, è vero. Allora, dici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. 12 maggio 2026. Sono le 36, le 6 e 36 minuti. Direi che possiamo mettere il nostro mixatore TV.
2: Buongiorno, buongiorno. Posso dirlo io stamattina sulle note di questo tango? Grazie.
3: Calma, gente, non c'entra niente, ma così niente. Volevo solo salutare. Buona giornata.
2: Ale De Biasi.
4: Ragazzi, la fede calcistica resta. Fede lo sfottò, non si cambia mai la squadra.
5: Parlando di nonni digitali, mi viene da ridere perché è vero, anch'io sono un over ormai, ma mi fanno sorridere i nonnetti che magari mi dice: guarda, ti mando un WhatsApp o un WhatsApp, non sanno neanche pronunciare certe cose. Non parliamo di Instagram o Facebook.
6: Ciao Lucy.
7: Allora, per esempio, le mele Melinda spesso sono le mele Belinda, oppure mi dia duetti di Ferrarelle, per dire duetti di prosciutto Ferrarini.
8: E mia nonna ha sempre detto: Massimo è andato a girare con la Ton Bike invece della Mountain Bike.
9: Adoro quando spesso mia madre, per spiegarmi qualcosa che è successo a una delle sue amiche, comincia a farmi l'albero genealogico. Ma sì, è la figlia della cugina, del cognato, dello zio, del fratello, del...
10: Mia mamma diceva ogni volta che andavo via: usa sempre le precauzioni.
0: Beh, è un ottimo consiglio, secondo me.
1: Però posso dire, ma che, come dire, che considerazione del figlio: usa sempre le precauzioni. Perché tu, lui, lei dava per scontato che suo figlio quella sera... Capito?
0: Allora, ragazzi, non lo so, ma questa cosa qua potrebbe darci uno spunto per un argomento molto interessante.
1: Ora, come i vostri genitori hanno gestito la vostra sessualità?
0: No, però si aggancia. Allora, vediamo se potrebbe essere interessante, perché la butto lì proprio da questo messaggio qua. Mi è venuto in mente che giustamente lei, come genitrice, diceva: portati via, usa sempre le precauzioni.
1: Una grande, posso dirti.
0: Bella cosa da parte di un genitore, esatto, la penso come te. Ma ci sono state per molti anni molti genitori che hanno messo come divieto il fatto di tipo: torni presto, perché così con la tua fidanzata non fai niente.
1: Certo, perché alle 2 del pomeriggio.
0: Infatti, io vi posso assicurare che persone che conosco molto bene si sono ritrovate con la figlia, il figlio, insomma, incinta, nonostante gli avessero detto di ritornare.
1: Il figlio incinto? Figlio, ma com'è possibile?
0: Figlio e figlia, insomma, il figlio con la ragazza proprio incinta, sì, cioè, ok. Poi alla fine, anche se erano entrate alle 10 di sera, e anche questa cosa, anche il fatto del divieto di non andate in camera, anche questa cosa qua, non lo so. Ha senso, infatti io parlerei di divieti che hanno dato i genitori a noi, che forse avevano poco senso.
1: Guarda, io ricordo che sempre alle superiori, allora, i miei genitori non mi hanno mai dato divieti, mi hanno sempre messa nelle condizioni di decidere in modo cosciente.
0: Certo, perché tua mamma ti diceva:
1: a tua coscienza. Sì, però effettivamente questo mi responsabilizzava, no? E mi metteva nelle condizioni di decidere per me stessa. Poi ovviamente loro erano sempre pronti, sempre lì, molto molto vigili, però ricordo che alle superiori una mia amica era vietato tassativamente vestirsi in un certo modo,
0: certo.
1: Cioè tipo: no gonna corta, no questo, no scollacciata, e lei aveva un corpo molto molto fine, capito? Quindi nel senso, stava bene anche con la gonna corta, con magari la maglietta, certo, un po' più scollata, e lei si cambiava fuori, cioè lei usciva di casa vestita in un certo modo, poi uscivamo e si vestiva in tutt'altro modo. Quindi il divieto di vestirsi in un certo modo non aveva senso, perché comunque lei entrava in casa sua e usciva da casa sua vestita in un certo modo, fuori però stava vestita in tutt'altro, perché andavamo in discoteca la domenica pomeriggio.
0: Ma infatti, allora, io ricordo, ormai è sdoganata, si può anche raccontare che mia mamma un pomeriggio si arrabbiò con mia sorella perché aveva messo, per una delle prime volte, penso a 13 anni la maglietta con la pancia fuori. Ok,
1: ok, ok.
0: E si arrabbiò per tutte queste cose qua. E a un certo punto mia sorella so che all'epoca andò da una sua amica col cambio di vestiti.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Ma è ovvio, perché a quel punto lì cosa fai? Ti crei ovviamente il modo di trasgredire la regola.
1: Ma capito? Sì, l'escamotage, sentiamo.
6: Certo,
1: sentiamo.
6: Una volta i genitori della mia ragazza hanno vietato di andare in vacanza. Non esisteva andare in vacanza assieme.
0: È vero! Ecco, anche questa cosa qua. Altro divieto, secondo me, assurdo all'epoca. Non andate in vacanza insieme. Ma ragazzi, io lì non ho mai capito, ma poteva succedere comunque.
1: Sì. E comunque, allora, per esempio, mia mamma una cosa che mi diceva, non è che me lo pentevo come divieto, però secondo lei il fatto che io dormissi con il mio fidanzato, lei diceva, è una cosa, non so perché, è una cosa molto intima. Cioè, nel senso, lei diceva, boh, non lo so, dormire con il tuo fidanzato, cioè una cosa da grandi, capito? Una cosa importante, intima. Poi non lo so perché, però io sono sempre andata in vacanza con i fidanzati, anche quando ero un pochino più giovane, però ripeto, non mi hanno mai messo grandi divieti. Io, il mio pensiero che io ne parlavo, guarda, qualche settimana fa con il mio fidanzato, io dicevo, io preferirei che mia figlia, cioè preferirei sapere che mia figlia fa le cose, per esempio, in casa,
0: sì, certo,
1: con le protezioni,
0: sì,
1: piuttosto che saperla in macchina da qualche parte.
0: Sono d'accordissimo.
1: Anche perché da macchina al parchetto, da chissà dove, da qualche parte, in chissà che modo.
0: Anche allora, io voglio dire una cosa: tua mamma, secondo me, non è che avesse detto una cosa sbagliata. In realtà, il fatto che ci sia un'intimità molto, addirittura, cioè dormire con il proprio fidanzato, o dormire con la propria fidanzata, è una cosa molto intima ed è una cosa molto bella, d'accordo. E forse, non lo so, tua mamma intendeva dire che ci vuole una certa maturità per...
1: Sì, non lo so, okay, effettivamente.
0: Ma in ogni caso, posso anche darle ragione, ma quando tu metti il no, in quel momento sicuro che tuo figlio o tua figlia troveranno la soluzione assolutamente per desiderarlo, perché lo desiderano ancora di più, e per attuarlo, cioè diranno alla mamma, vado a dormire dall'amica e poi dormiranno dal fidanzato.
1: 100%.
0: Mi piacerebbe
1: proviamo a capire, esatto,
0: parlare di divieti questa mattina che hanno dato i genitori, che danno ancora oggi, magari che trovate poco sensati e che poi avete addirittura eventualmente trasgredito. 3332688688. Radio Company. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Shapeshifters. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 insieme siamo partiti parlando di divieti, quindi dei divieti che i vostri genitori vi mettevano quando eravate giovani, piccoli, adolescenti, o i divieti che mettete o non mettete voi oggi ai vostri figli perché magari siete genitori. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, allora io ho vissuto la mia adolescenza con tanti divieti e alla fine ho sempre fatto quello che volevo,
2: certo,
1: perché l'ho sempre fatto di nascosto, dai rapporti con il fidanzato, dalle uscite con le amiche, andare in discoteca, il cambiarmi, come avete detto, portavo via i cambi. Invece una cosa che io non ho mai fatto con i miei figli, ho sempre dato tanta libertà, c'è sempre stata tanta trasparenza, con il fatto di metterli comunque sempre di fronte al fatto che ad ogni azione c'è una conseguenza, quindi sanno esattamente che se sbagliano pagano in prima persona.
2: Sì, sono d'accordo. Poi oggi io credo che si diano meno divieti oggi, probabilmente perché si è capito che servono, cioè che non servono, o forse fanno trasgredire ancora di più, no?
0: Beh, siamo in un'epoca, secondo me, come genitori siamo in un'epoca in cui si tende ad essere un po' più permissivi rispetto magari a parecchi decenni fa, invece, in cui si era molto più rigidi. Intanto perché i genitori, quelli che sono genitori oggi, sono quelli che hanno ricevuto molti divieti e che, come lei, poi alla fine si è resa conto che, pur avendo i divieti, faceva quello che voleva,
2: esatto,
0: no? Sostanzialmente. E poi perché probabilmente siamo anche molto più informati, cioè negli anni 60, negli anni 50 si davano tanti divieti, ma perché era quello il metodo educativo,
2: sì,
0: sostanzialmente.
2: Sì,
3: vediamo i genitori usare i pantaloni perché si doveva usare la gonna, e allora io mi mettevo la gonna con i pantaloni tirati su, uscivo fuori dal cortile, mi toglievo la gonna, la buttavo nel cespuglio e andavo via con i pantaloni. Poi rientravo, saltavo la rete, prendevo la gonna, rimettevo la gonna. Dopo di quello rientravo a casa con la gonna come volevano i miei genitori.
0: Ora, scusami, il punto è: e se tuo papà disgraziatamente ti incontrava vestita così?
2: Infatti, ragazzi, volevo capire se vi hanno mai poi sgamato perché sulle cose che avete trasgredito, perché anche quella è la parte divertente della cosa, no? Capire se
0: poi... col senno di poi, diciamo,
2: che secondo me i genitori fondamentalmente tante volte chiudono gli occhi perché sanno.
0: Sanno.
2: Una cosa però ci tenevo a dire, ecco, io ho avuto, per esempio, non ho avuto dei divieti grandissimi, ma ho avuto da quando ho avuto 14 anni, il coprifuoco man mano aumentava, cioè prima dovevo rientrare, che ne so, alle 11, dopodiché a 16 anni a mezzanotte, dopodiché a 18 alle 2, eccetera eccetera eccetera. Devo dire che, e quello non ci potevi scappare perché loro ti volevano vedere a casa, quindi quello non è che potevi trasgredire, al massimo andavi da un tuo amico a dormire e allora lì ti scappava il sabato in cui tornavi quando volevi. Ma io devo dire che oggi ringrazio i miei genitori di avermi dato questa sorta di tappa una dietro l'altra senza darmi totalmente la libertà completa, perché me la sono goduta e vedevo i miei amici che a 18 anni, quando io ho avuto la libertà completa di tornare quando volevo, loro erano già annoiati. Io invece uscivo e dicevo: ma come, ragazzi, c'è un macello di cose da fare fino alle 4 del mattino.
0: Giovane.
2: Sì, invece loro erano già annoiati. E di questo li ringrazio, perché fondamentalmente ho capito che non mi hanno fatto bruciare le tappe.
0: Oh, mio papà, allora, i miei, ti giuro, non mi hanno mai dato mai coprifuoco. Cioè, nel senso,
2: eri tu che tornavi a casa presto.
0: Sì, cioè, loro mi dicevano: a che ora torni? Io dicevo: boh, sulle 10. Cioè, devo dire che non mi hanno mai dato coprifuoco. Solo una volta, ho ricordi, questa serata che ho fatto al mare, una volta mio papà mi deve aver detto tipo alle 10:30 a casa. E io l'ho guardato.
2: Che vuoi?
0: Quindi avevo questo orologio e in ascensore, non erano le 10:30, era un po' dopo, non è che erano le 2 di notte, però era un po' dopo. Ho tirato indietro l'orologio.
2: Il tuo.
0: Il mio orologio. Dicendo, poi,
2: scusa che, papà,
0: scusa papà, ma per me sono le 10:30.
2: Tipo,
0: guarda, lui
2: è giustamente,
0: papà,
2: è tuo papà giustamente che guarda.
0: No, lui avrà pensato,
2: ci ha provato.
0: Brava, sei ingegnata,
2: sì,
0: complimenti.
2: Dai, divieti che vi hanno dato, volte in cui li avete trasgrediti, e magari raccontateci se vi hanno pure sgamato. 3332 688 688.

0: ritroverò.
1: Bottiglie vuote su Radio Company nella Family. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco. Radio Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Lei è Pink su Radio Company. Adesso invece, amici, arriva un brano tutto nuovo. Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Madonna assieme a Sabrina Carpenter con questo nuovo singolo. Adesso c'è l'ora esatta.
1: Madonna, oh.
0: Madonna, oh, che disco.
2: È bello, eh? Ma è del Diavolo Veste Prada?
0: Se non sbaglio sì.
2: L'hai visto, quindi...
0: Sì, ma non mi ricordo tutte le canzoni, perché ti assicuro che ce ne sono parecchie.
2: Strano però, tu hai l'orecchio assoluto.
0: Ma smettila, guarda.
2: Le 7 e 5 minuti.
3: Hai ragione.
4: Radio Company Sempre. Time.
2: Guarda. Buongiorno.
0: Sì.
2: Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, se non fosse che mi prendi in giro dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina.
2: Dalle

0: E allora amici, buongiorno! Questa è la Family di Radio Company, fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi, stiamo parlando di divieti, perché insomma abbiamo cercato di capire se i vostri genitori vi vietavano qualcosa, se l'avete trasgredita questa cosa nel 99,5 o forse sì, 99,9% dei casi è un sì, e se per caso vi hanno sgamato. Qui per esempio ci scrivono: al tempo i miei vi vietarono di creare l'account Facebook perché io ancora minorenne, io ovviamente me ne fregai e lo feci lo stesso. Beh certo, io a mio figlio do le classiche raccomandazioni, ora ha 16 anni, mi ha raccontato un po' di tempo fa che 2 anni fa mi ha detto che dormiva dall'amico e invece erano andati a Milano da 2 amiche. Ecco, anche no, questa è una cosa allora preferisco sapere dove è mio figlio.
1: Sì,
0: perché caspita,
1: certo.
0: Milano, poi Milano, cioè non è che stai andando nel paesello a fianco a casa, stai andando in una città che in molti casi, e specialmente ultimamente, è pericolosa. Quindi poi ti chiamano magari perché è successo qualcosa e tuo figlio non lo sai ed è a Milano e invece doveva essere a dormire dall'amico.
1: Diciamo che sapere dov'è ti, cioè, tu puoi fare quello che vuoi, però semplicemente dimmi dove vai, in modo che se per caso c'è un'emergenza almeno io so che sei lì, so dove trovarti e so come rintracciarti. Cosa ne pensi dei genitori che usano il tipo trova my iPhone, che lo attivano nel telefono dei figli?
0: Allora dipende,
1: vedono un po' dove vanno.
0: Fino a che età dipende. Allora c'è un momento in cui probabilmente sì, se hanno il cellulare sono ancora molto piccoli, fino a un certo punto ci sta.
1: No, ovvio, molto piccoli, dipende cosa intendi per molto piccoli, perché poi lì c'è tutta la parentesi del a che età dargli un cellulare.
0: Sì, certo. Allora, però se sono in giro e hanno per caso il cellulare, non lo so, 12 anni, questa cosa qua probabilmente...
1: Ah, non lo so qual è l'età giusta, mi farò questo problema tra
0: non lo so nemmeno
1: anno.
0: Io, Carlotta, io ti dico solo, a un certo punto è inutile mettergli la richiesta di posizione se ne hanno 16, perché se vogliono la tolgono, ok? Se vogliono lasciano il cellulare da un'altra parte, quindi capito? Cioè, se uno non vuole farsi, ragazzi, è come quando se avessi l'amante, se uno cosa fai? Ti tracci che sei andato in albergo finché hai il trova iPhone,
1: ti tagghi come si taggano quelli in ospedale oggi qui. Ma cosa ti è successo? Messaggio un po' per te.
0: Dai, sentiamo.
2: Mi avete svegliato un ricordo che è più un incubo che un ricordo. Il solito discorso, cambiarsi per andare in discoteca domenica pomeriggio, che allora si andava domenica pomeriggio, sì. Mio padre mi scoprì e mi fece tornare a casa a piedi da Castelfranco a Campo San Piero. Pensa. Avevo 15
1: a
2: anni.
1: A piedi!
0: Che miseria!
1: Le punizioni. Però vedi, piuttosto che darmi una sberla, dammi una lezione di vita.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo, è vero, è vero. Poi...
3: Allora, sì, più che divieti, insomma, le prime sigarette, ecco, a me è successa questa cosa, erano le prime sigarette, quindi per fumare la sigaretta si andava, delle volte facevi chilometri in bicicletta, no, per allontanarmi dal paese, perché poi nel paese c'erano le vedette, quindi
0: certo.
3: Non era necessario avere chissà quali impianti. Al posto dei telefoni c'erano gli occhi dei vicini, insomma, si veniva a sapere tutto. Praticamente una sera torno, la scena è tipo proprio questa, mi siedo a tavola, ho da mangiare, torno, mi siedo e finisco di mangiare, mio papà mi tira fuori il suo pacchetto di sigarette e mi dice: ne vuoi una?
1: Mamma
3: e io, mia. Geniale, gli ho risposto: no papà, io non fumo quelle. La scena è stata tipo, dopo questa risposta, una sberla.
1: E poi? Come, la vera domanda è: e oggi sei ancora una fumatrice?
0: Allora diciamo che non è facile avere l'esempio in casa. Cioè non è facile avere il genitore che te lo vieta e il genitore che fuma, no? Perché poi non sarebbe neanche tanto coerente. A me è fatto venire in mente quella volta in cui mi ha fermato la polizia municipale. Ma secondo me lo sapeva. Avevo il motorino truccato. E siccome io ero anche spavaldo e rispondevo, perché ero uno di quelli... Sì,
1: allora, alla polizia
0: municipale, sì, c'era proprio il vigile urbano, neanche in due erano...
1: Cioè, lui diceva...
0: No, lui
1: hai
0: mi
1: modificato?
0: Ha detto, no, peggio. Lui mi ha detto... secondo me hai messo su un 75, no? C'era il 50, il 50 doveva essere la norma. Cioè, hai messo sul 75 sulla Vespa. E lo guardo e gli faccio... Guarda che è un 100. Cioè, quindi proprio, se, proprio,
1: c'è proprio da prendere sì, per l'orecchio da, e buttare nel burrone.
0: Da prendere
1: via,
0: la sberle,
1: vai.
0: Da prendere la sberle, però sono cose.
1: Scusami, come si è conclusa questa cosa?
0: Ma mi ha dato una multina. Poi vabbè, insomma,
1: le se fossi stato a Virgin River ti avrebbe scortato fino a casa.
0: Ma certo, sarei stato un delinquente.
1: Se fossi stato a Virgin River, il come si chiama il quello che ha il cappello, il poliziotto, quello col cappello grande, il ranger del il ranger di Virgin River ti avrebbe portato a casa.
0: Assolutamente.
1: Ma voi ve la ricordate la puntata di Seven Heaven di come si chiamava? Di Settimo Cielo?
0: Sì.
1: Che, in cui Simon è stato sgamato a bere la birra. E allora il reverendo Camden lo ha mandato in rehab, in riabilitazione, perché hai bevuto una birra.
0: Un attimo, perché
1: che ride.
0: Era già diventato un alcolizzato. Amici, divieti che vi hanno dato i vostri genitori da piccoli, che avete eventualmente trasgredito, o che pure poi vi hanno sgamato, oppure se siete genitori oggi, divieti che date ai vostri figli.
4: I suoni del nuovo millennio. Uia!
0: Senti che meraviglia, direttamente dalla playlist Millennials.
1: Ma è Bobby?
0: Eh sì, è Bobby.

0: Back Home qui su Radio Company, amici. All'interno della family stamattina si sta parlando di divieti che vi hanno dato i genitori e del periodo adolescenziale in cui li trasgredivate. Quindi, di conseguenza, oggi abbiamo scelto due canzoni che parlano totalmente di ribellione. Insomma, scegliete voi il disco da cantare ad alta voce, chiaramente. 333-2688-688, tra uno o due, la canzone numero uno è questa.
1: Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se li chiami domani.
2: La numero due invece è questa.
0: Vabbè,
2: poveri genitori. Dai, 333-2688-688, quindi per scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Api.

0: fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
1: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
2: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronix, un mondo più avanti.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiana.
1: Articolo 31 con Domani smetto qui su Radio Company. Scelto da voi come disco da cantare ad alta voce, proprio perché stiamo parlando dei divieti che vi davano i vostri genitori quando eravate piccoli, le volte in cui li avete trasgrediti e le volte in cui vi hanno sgamato, che non è mai bello, come prima, insomma. Bella la scena in cui il papà ti dice: vuoi una sigaretta? No, non fumo quelle.
2: Beh, però ci vuole faccia tosta. Sì. Quando io penso al fatto di essere sgamati, sai che io ho un riferimento per tutto con i Simpson.
1: Certo.
2: C'è una scena fantastica in cui Bart marina la scuola, Homer marina il suo lavoro e si fanno i fatti loro e si trovano, da un certo punto si incrociano sul marciapiede davanti al bar, no, da Bo, si guardano sapendo di essere stati sgamati e fanno marcia indietro, fanno finta di niente.
1: Ma certo.
2: Potrebbe essere quella roba lì, se non che in realtà poi di fatto il genitore, cioè cosa fa il genitore quando ti sgama? Che ne so, tipo sei in centro, c'era Lodovica Comello, hai presente Lodovica Comello?
1: Sì.
2: Ok, lei racconta che una volta ha marinato la scuola, è andata a questa manifestazione pazzeschissima, eccetera, eccetera, e i suoi genitori non sapevano niente. Però purtroppo questa manifestazione c'era un fotografo e lei è finita praticamente al telegiornale, quindi i suoi genitori se ne sono accorti perché c'era la ripresa e nella ripresa c'era lei tipo in mezzo alla gente e doveva invece essere a scuola. Cosa fa un genitore quando ti sgama, quando ti trova, che ne so, in centro invece che a scuola?
1: Ma quando ti sgama al telegiornale, cosa fai? Genitore
2: ti chiama e ti dice: oh, sai che sei in TV?
1: Beh, intanto ringrazia che non fosse sulla cronaca nera.
2: Sì, no, certo. Il giornale come comparsa,
1: certo,
2: no?
1: Certo, come comparsa. Io ricordo che fui sgamato dai miei nella cosa da mia madre, nel proprio, mamma mia, anche lì ho pensato: porca miseria, proprio, proprio sai quando tu dici nei film: ma che stupido è quello, non poteva metterlo da un'altra parte. Praticamente io ho messo nel giubbetto nella tasca interna le sigarette, avevo,
2: certo,
1: 15 anni, prime volte in cui cominciavo, perché c'era un mio compagno di classe, lo sapeva mia mamma che c'era un mio compagno di classe che fumava, e quindi cosa succede? Io ho detto che erano sue poi alla fine, però lei,
2: certo,
1: non ci ha creduto. Comunque sta di fatto che io mi ero ammalato, avevo la febbre, avevo 39 di febbre, e gli ho detto: guarda, il certificato medico deve essere nelle tasche del mio giubbotto.
2: Cioè, ma veramente, mamma,
1: e così mi ha scappato.
2: Sì,
1: proprio. No, io il ladro non dovevo farlo proprio per niente,
2: cioè, ma
1: non è la mia vocazione, non sono in grado di dire né bugie, di farlo, di nascondere le cose, proprio mi si legge in,
2: scusami,
1: faccia, tra l'altro.
2: Quindi lei ha preso il giubbotto, ha messo la mano dentro la tasca, ha trovato il certificato, ha trovato le sigarette e ti ha detto: ok, questo e questo non sono mie.
1: Non sono,
2: dai,
1: mie, certo.
2: Sì,
1: però
2: come
1: lei,
2: nei film, quando i poliziotti trovano chili e chili e chili di cose
1: adesso
2: stupefacenti.
1: Vorrei esagerare.
2: Non è,
1: cioè,
2: mia,
1: non è
2: mia.
1: La stessa cosa, Carlotta. Cioè, chili di roba in confronto a un pacchetto di sigarette, insomma.
2: Dai, si comincia così, sai. Abbiamo dei vocali.
3: No, ragazzi, ecco, vi dico un attimo riguardo il parental control. Noi in famiglia lo usiamo, e è stata anche nostra figlia sedicenne che ci ha chiesto proprio di non togliere l'applicazione perché si sente più sicura nell'eventualità che le dovesse succedere qualche cosa.
1: Sì.
3: Può essere utile.
1: Sì, bisogna vedere che rapporto hai con i genitori, bravo, esatto, però poi bisogna anche vedere quando, nel momento in cui deve fare qualcosa, magari lo toglie, non lo so.
2: O comunque può essere che lei faccia piacere averlo per una questione di sicurezza, ma anche perché mamma e papà non le vietano di vedere determinate cose che magari non sono proprio per la sua età. Quindi a quel punto uno dice: se devo usarlo da sola, meglio usarlo in sicurezza.
1: Ci sta.
2: 333-2688-688, quindi si parla di divieti che i vostri genitori vi hanno messo quando eravate adolescenti, quando eravate piccoli, magari li avete trasgrediti, o magari voi li avete messi ai vostri figli e i vostri figli li hanno trasgrediti.

0: Allora, un giorno con i miei amici ho detto a mia madre che andavo a fare un giro, andavamo a Bologna a fare un giro in centro così, e invece c'era Erotica, il numero non me lo ricordo, siamo andati a sto evento di Erotica vicino Bologna comunque, passando tutta la giornata, divertiti, un casino con gli amici, arrivo a casa, seduti a tavola, io, mio fratello, mio papà e mia mamma, e siamo sul TG4 con Emilio Fede, a un certo punto fanno la trasmissione su Erotica. Cosa succede? Che nelle immagini passo io davanti alla telecamera. Mia mamma e mio papà mi guardano, mio padre si mette a ridere. Mia mamma mi fa: e tu cosa facevi lì?
1: Certo,
2: ero in gita, mamma.
1: Bravo, Emilio Fede che disse:
3: che figura di merda.
1: Giustamente.
2: Sì,
1: comunque devo dire, bello quando il papà si mette a ridere e la mamma invece è quella.
2: Sì, perché
1: che...
2: uno dei due genitori deve tenere il punto, capito? Certo. Se il papà ride, deve fare la mamma quella roba lì di dire.
1: Cioè, ho visto,
2: dove eri?
1: Proprio mi immagino la risata del padre quasi orgoglioso del figlio.
2: Ma un po' orgoglioso, no, secondo me non è tanto orgoglioso per il fatto che fosse erotica, più che altro un po' tipo: guarda questo cretino come si è fatto sgamare. Sì, cioè, secondo me è più così.
1: È vero, va bene, si parla di cose che avete trasgredito, ma soprattutto divieti che vi hanno dato i vostri genitori, o se siete genitori, divieti che date ai vostri figli. 3332 688 688, tra poco c'è lo sfigometro.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Questa è Rolling Stones su Radio Company. Amici, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme e parliamo di divieti, di cose che i vostri genitori vi hanno vietato di fare quando eravate più piccoli o che voi vietate ai vostri figli ora che siete genitori. Ma adesso, amici, mettiamo in pausa l'argomento perché è arrivato il momento dello sfigometro.
1: Radio Company. Sfigometro.
0: Dimmi Ale.
2: Ciao, ciao Carlotta.
0: Ciao, che c'è? Dimmi, devi dirmi qualcosa.
2: Tutto bene.
0: Sì, tu.
2: Benissimo, grazie.
0: Ci sarebbe lo sfigometro, mi fai fare?
2: Vai pure.
0: Grazie. Ariete, tocca a voi. Fascino e spirito di iniziativa vi permettono di ottenere quello che volete o quasi. Sfigometro meno 18, rotometro 89%.
3: Brava!
0: Toro, occasioni fortunate, ma soprattutto possibilità di cambiamento all'orizzonte. Non fatevi sfuggire nuove opportunità. Sfigometro meno 17, rotometro 82%.
3: Brava!
0: Grazie. Gemelli, siete in grande forma. Il sole vi regala un senso di benessere da fare invidia a chi vi rende belli e luminosi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Uè, ma che femmini siamo, eh?
0: Cancro, voi avete bisogno di conferme affettive. Se il partner non riesce a soddisfarle, forse dovreste farvi qualche domanda. Sfigometro meno 11, rotometro 13%.
4: Ah.
0: Leone, tono vitale un po' instabile. Cercate di non sprecare le vostre energie, conservatele piuttosto per le cose veramente utili di questa settimana. Non so, tipo il lavoro. Sfigometro meno 8 e rotometro 5%.
3: Mazza che ansia!
0: E poi Vergine, in campo sociale siete abbastanza scostanti. A volte siete dei grandi animali da festa, a volte invece vorreste solo starvene sotto le coperte a fissare il vuoto senza dover parlare con nessuno, come lo capisco. Sfigometro meno 9 e rotometro 10%.
5: Carlotta, sono molto sorpreso da te di

0: Cioè, Carlotta, io ho appena sentito il cancro, un voto così basso, cioè io, boh, ma ti sembra la comportazione?
1: Beh, ma non è mica colpa mia, scusatemi, non è mica colpa mia. Bilancia, tocca a voi. Mercurio dalla vostra parte per permettervi di concentrarvi solo sul lavoro, campo in cui per fortuna fila tutto liscio. Sfigometro meno 18 e rotometro 94%.
2: Il troppo stroppia sempre.
1: Sempre.
2: Comunque.
1: Scorpione, anche sul lavoro potete riprendere un po' di fiato, non sentite più la pressione di progetti inconcludenti, anzi nuovi stimoli in vista, sfigometro meno 18, rotometro 89%.
3: Grande pioggia, vento, la nostra giornata cominciò.
1: Sagittario, voi avete come sempre tanta voglia di fare, di agire, attenti però a Marte ostile che ha l'obiettivo di rompervi le scatole, rovinandovi i piani. Se riuscite ad ignorarlo siete a cavallo, sfigometro meno 13 e rotometro 28%.
4: Tu hai sempre ragione,
1: sempre. Capricorno, stava andando tutto benissimo, peccato che Venere contraria vi renda un po' complicati i rapporti con gli altri. Mettetevi un paio di occhiali da sole, fate finta di non riconoscere nessuno. Fate un... ottima idea, sfigometro meno 12 e rotometro 22%.
2: Certo che lo Scorpione non vince proprio mai.
1: Acquario, grandissima fortuna in amore, avete degli slanci di tenerezza che vi rendono degli amanti speciali. Per i singoli invece, nuovi amori all'orizzonte, sfigometro meno 18 e rotometro 99%.
5: Bravo Enrico!
1: E poi pesci, faticate a mantenere il ritmo che avete sostenuto fino ad ora, probabilmente è arrivato il momento di rallentare un pochino. Sfigometro meno 15 e rotometro 36%.
5: Che sonno!
6: Tutti quanti abbiamo sonno, amico mio. E credi di essere l'unico?
1: Ma infatti, ma vado a dire a qualcun altro che sonno! Hai
6: e
1: capito?
6: Allora, cosa?
1: No, stavo dicendo all'ascoltatore, hai capito?
6: Hai capito? Non so, giochiamo? Facciamo...
1: Se vi va, se volete.
7: Mi sentite?
6: Sì, noi sì.
1: Sì, purtroppo. Dai, uno, due, tre.
6: Scorpione!
1: Ma aspetta, non me lo ricordo. Ah, no.
6: Leone!
5: Bilancia!
1: No.
6: A gemelli!
1: Niente. Chi ha detto gemelli?
6: Io.
1: E allora bravo, Enrico! Enrico! Enrico, con la Q.
6: Un po' mi dispiace, De Biasi, che tu abbia smesso di fare quella cosa con i Gotham Project. Era diventato il nostro giochetto.
7: Ho cancellato quel disco.
6: Ma perché?
1: I vostri giochetti li potete fare in un altro momento che
5: Enrico!
1: Siamo...
6: Ma no, ti piacevano i Gotham Project, tra l'altro?
1: Eh sì, molto.
6: Appunto, qua chiedevano tutti i Gotham Project, io ho insistito per questo tango, ma
1: ora basta, mettiamo High School Musical.
6: No!
1: Tu, voi e i vostri giochetti, no! Il vostro tango.
6: Madò. No, è che Alessandro se la prende sul personale, capito? Se gli dico che qualcosa non va bene in onda, invece era un gioco.
1: Era un gioco. Perché lo dici così? Sembri Mara Venier quando parli.
6: Era un gioco. Beh, allora, eccola, vedi?
1: La versione maschile di Mara Venier.
6: Grazie, comunque.
1: Prego.
6: È famosa Mara Venier. Noi la amiamo Mara Venier.
1: Zia Mara, stai scherzando?
6: Cioè, l'origine veneta, poi lei, tra l'altro, quindi capito.
1: Anzi, tu sei un misto tra Mara Venier e Mara Maionchi. Ma Mara Maionchi e Mara Venier si chiamano allo stesso modo.
6: Oh, Mara, entrambe! Wow. Ma che cosa pazzesca!
1: Le nostre mare.
6: Le nostre mare. Vabbè, ragazzi, allora, sulle note di Gotham Project, che preferite sicuramente come tango, abbiamo capito, c'è il disco Alza Volume di oggi, prego.
8: Ora, alza il volume! Mi sento

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Taylor Swift. Questa è Opalite alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Antivirus, sono ancora 4 gli italiani in quarantena, 2 sono marittimi e sono in quarantena obbligatoria su istanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Il Ministero della Salute conferma che il rischio di contagio da antivirus in Italia resta basso, ma ha diffuso le regole per chi potrebbe aver avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, la nave focolaio. Una circolare spiegata così dal Ministro della Salute Zangrillo, intervistato dal TG1.
3: Questa circolare per dare informazioni alle regioni e alle aziende sanitarie. Una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
2: Dopo il rifiuto iraniano al piano di pace degli USA, Trump avverte: il cessate il fuoco è come un paziente in terapia intensiva, ha l'1% di possibilità di sopravvivere, e il presidente USA riunisce i vertici militari. Taranto, 5 i fermi per l'omicidio del 35enne del Mali avvenuto sabato nel centro della città, 4 sono minorenni. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Veste lui!
2: Veste lei!
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Cosa?
1: Another con 54 Ultra. Non mi veniva,
0: no, signore.
1: Non mi veniva. Buongiorno amici, questa è la Family. Buongiorno. Fino alle 9 stiamo insieme. Adesso c'è il Cantachi, stiamo per giocare e al telefono c'è Alberto della provincia di Udine. Ciao Alberto.
0: Ciao Alberto, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene. Anche se la giornata è un po' così
0: pruggiosa,
2: però sì. Bene, dai.
1: Questo è il tempo che ci portiamo a casa in questa settimana, ma va così. Senti, speriamo di riuscire a premiarti e quantomeno di migliorarti un po' la giornata. Stai andando al lavoro?
2: Sì, prima devo portare mio figlio a scuola e poi vado a lavoro.
1: Quindi
2: sì.
1: Hai anche il figlio in auto che eventualmente ti aiuta?
2: Sì. Okay. Riccardo,
0: quanti anni ha?
2: Sette anni.
0: Primo coro, prima elementare, però potrebbe aiutarti, magari, non forse. So, Sisma, secondo te?
1: Questa è un pochino più difficile, sai, forse.
2: Beh, giochiamo ogni mattina.
1: Ah, ok, okay. Quindi, però secondo me è più ferrato il papà qui. Ecco, quindi adesso vediamo, però il gioco sai come funziona, quindi, perché se ci giochi ogni mattina sai che ci sono 8 brani, sì. Devi indovinare l'artista giusto e un minuto di tempo. D'accordo? Partiamo?
2: Via, sì.
1: Vai. Canta chi c'è in canta chi. Alberto, sei pronto?
2: Pronto.
1: Al mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Wannabe, Spice Girl o Paola e Chiara?
2: Spice Girls.
1: Volevo essere un duro, Brunori Sasso o Lucio Corsi?
2: Lucio Corsi.
1: Gli ostacoli del cuore, Elisa o Malika Ayane?
2: Malika Ayane.
1: No, Wannabe, Spice Girl o Paola e Chiara?
2: Spice Girls.
1: Volevo essere un duro, Brunori Sasso o Lucio Corsi?
2: Lucio Corsi.
1: Gli ostacoli del cuore, Elisa o Malika Ayane?
2: Elisa.
1: Urlando contro il cielo, Ligabue o Max Pezzali?
2: Ligabue.
1: Complicated, Avril Lavigne o Christina Aguilera?
2: Avril Lavigne.
1: La notte, Modao o Negramaro?
2: Negramaro.
1: No, Wannabe, Spice Girl o Paola e Chiara?
2: Spice Girl.
1: Volevo essere un duro, Brunori Sasso o Lucio Corsi?
2: Lucio Corsi.
1: Gli ostacoli del cuore, Elisa o Malika Ayane?
2: Elisa.
1: Urlando contro il cielo, Ligabue o Max Pezzali?
2: Ligabue.
1: Complicated, Avril Lavigne o Christina Aguilera?
2: Avril Lavigne.
1: La notte, Modao o Negramaro?
2: Moda.
1: Wonderwall, U2. Mannaggia, ma ne mancavano due. Ne mancavano due, Alberto.
0: Mamma mia.
1: Mi dispiace. Porca
0: Alberto,
1: miseria.
0: Tu e Riccardo ci potete riprovare già da domani. Quindi mi raccomando, non perdete l'entusiasmo.
1: No, esatto.
2: Sicuramente ci riproviamo.
1: Va bene. Alberto, un abbraccio.
0: Ciao.

0: con Jamaican su Radio Company nella Family. Buongiorno a tutti. È arrivato il momento di capire che cosa succederà questa settimana fuori dalla finestra. Vittorio Ferro, buongiorno, che paura.
1: Ciao ragazze, ciao, buongiorno. Sì. Infatti.
0: Nel frattempo qua sopra casa mia c'è il diluvio universale, così, ecco. Giusto?
2: Sì, già ieri ha sfogato, però mi sa che lo sfogo non è finito dal cielo, no?
1: Sì, diciamo che in questi momenti Nico Schiudetto e voi di Trebimetri, insomma, avete un compito abbastanza difficile. Ciao Nikos, buongiorno.
0: Buongiorno Nikos.
3: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
1: Buongiorno. Essere nei buongiorno vostri panni, diciamo. Che succede?
3: Beh, dai, c'è di peggio. Effettivamente la situazione è molto instabile, perché nella giornata già di ieri è arrivata aria fredda dal nord Europa, con, ho visto un po' di immagini di grandinate abbastanza severe in molte aree del nord Italia, grandine anche di 3-4 centimetri in diametro. Addirittura la zona del Veronese ha visto un vortice, un piccola tromba d'aria interessare poco ad ovest il capoluogo di provincia, Verona. Sì. E appunto la situazione è molto instabile, perché aria fredda in quota dal nord Europa continua ad affluire non solo sull'Europa centrale, ma interessare anche l'Italia, con questa fase temporalesca che ha più i connotati della stagione estiva, della piena estate, che non ancora la prima parte di maggio, l'inizio della primavera. Però appunto c'è un nuovo fronte freddo proprio in queste ore, in questa mattinata, che sta interessando il nord-est, con rovesci e temporali che dalle montagne si muovono verso la pianura veneta e friulana. Quindi ancora attenzione al possibile qualche chicco di grandine in questa mattinata, in questo fronte temporalesco che scivola verso le regioni del mezzo Adriatico. Quindi mattinata instabile, poi dal pomeriggio migliora, tornerà il sole dappertutto, ma con temperature che oggi comunque non andranno mediamente oltre i 20 gradi, perché di nuovo sta tornando la bora, 20 tesi nelle prossime ore sulla costa veneziana da est a nord-est. Domani una giornata tutto sommato stabile, non però bellissima, perché ci sarà il passaggio di nuvole alte, classiche velature anche compatte, e nuvole stratiformi, però non prevediamo piogge sul nord-est, in attesa poi di giovedì sera, venerdì e sabato, quando ancora aria fredda dal nord Europa raggiungerà l'Europa centrale e anche l'Italia, con un nocciolo di aria fredda in quota che apporterà vivaci instabilità. Quindi tra giovedì sera e sabato ancora nuvole con piogge temporali anche sulle Venezie, un abbassamento delle temperature. Quindi direi che gran parte della settimana è elevato.
2: Va così.
1: Vivace instabilità.
2: Va
1: purtroppo.
2: Bene. Va bene, grazie Nico, a domani.
0: Grazie, Nico. Ciao Nico.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, divieti che vi sono stati dati dai vostri genitori o che date adesso ai vostri figli, poi siamo entrati anche in ambito di geolocalizzazione con i telefoni, dove sono i figli, dove non sono, eccetera, eccetera, premesso che se uno vuole appunto trasgredire, stacca il cellulare oppure lo lascia in un punto, va da un'altra parte, il cellulare resta fermo lì.
1: Tra l'altro posso dirti che più è complesso il divieto che ti dà il tuo genitore e più creativa sarà la tua,
0: ma ragazzi,
1: tua capacità di girarci intorno.
0: Fatta la legge, trovato l'inganno, è sempre stata così da sempre,
1: cioè, il mantra degli adolescenti. No,
0: certo, sentiamo.
2: Ciao, mia figlia ha 19 anni e ha ancora installato Life 360, diciamo che però è un'arma a doppio taglio, nel senso che sì, certo, io la uso per guardare magari dov'è, perché sono le 3 di mattina, non è ancora tornata, mi sveglio e da mamma ansiosa ancora vedo dov'è, ok? Però lo usa anche lei per guardare dove sono io, quindi e se non sei a casa d'orario prestabilito mi dice: ma dove cazzo sei, mamma, come mai non sei tornata? Ecco, quindi voglio dire, sì, la usiamo, però siamo insomma leggere, ecco, su questa cosa, però ci serve ad entrambe e a me va bene così.
0: Ma ragazzi, allora io trovo che se sia accettato dai figli, cioè sia unilaterale la cosa, perfetto.
1: Sì,
0: è quando diciamo lo imponi, magari dopo una certa età, che diventa, sai, l'imposizione è sempre una cosa che dopo a un certo punto ti viene da trasgredire.
1: Sì, allora è vero, diciamo che può non dare, se il figlio è d'accordo non ci vedo nulla di male, anzi lo trovo anche un modo in realtà per evitare le 300 chiamate al giorno, i 300 messaggi. Semplicemente apro e dico: ah, ok, vabbè, è della sua amica, buon, perfetto, basta, finisce lì. Poi ovviamente ci sono idee contrastanti, ci sono altri messaggi, vuoi leggere qualcosa, andiamo avanti?
0: No, più che altro abbiamo finito il tempo, quindi 333 2688 688, se volete anche voi contribuire con i vostri messaggi, e se no tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scusa Viviana, e quindi quando è che te lo trovi questo imprenditore che ti fa fare la bella vita?
1: Esatto, però mi ha detto che nella sua Ferrari con le scarpe basse non ci entro.
0: Cosa?
2: No, questo è

0: Le 9 un minuto, ciao amici.
1: Radio Company
2: ciao,
1: Time.
3: Ciao, domani.
4: Breaking news. Il focolaio di antivirus nella nave da crociera olandese. Rischio contagio basso, ma il Ministero della Salute diffonde una circolare che introduce la quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, tutti asintomatici. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Si continua a cercare la donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Monitorato soprattutto il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere trovate nella casa del padre della donna che rivelerebbero una profonda sofferenza. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari siti italiani Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi, quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale svedese. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: insieme a Ray Stay su Radio Company. David Guetta, che è diventato papà per la quarta volta di un maschietto, Skyler, che è nato un paio di mesi fa. Lui sforna hit, ma sforna anche figli nel frattempo. E vabbè, sono nomi un po' particolari, perché si sa che le star delle volte, no, si sbizzarriscono, ma nessuno a livello di Rihanna. Rza, vieni a tavola che è pronto. Il primogenito si chiama così, poi non so quale sia la pronuncia esatta, però all'italiana Rza. Allora, ci state scrivendo per quanto riguarda il meteo di oggi, parecchio incerto. Ad Arqua Petrarca si sta preparando per il temporale, e la nostra amata del mattinè ci manda anche un bel video. Beh, però, che panorama comunque. Curtarolo, provincia di Padova, sta diluviando. Ciao a Belluno, cielo grigio, appena finito di piovere si scoprono piano piano le cime imbiancate. Ale, e vai, vedi, comunque il panorama anche da quelle parti è molto bello. Continuate, se vi va, a scriverci. Tra poco ci trasferiamo in un bar, che ne dite? Dai, però abbiamo il poeta adesso, sentiamo il poeta.
1: Quando arriva alla radio la Viviana, sì, stai bene per tutta la settimana.
0: Ma dai,
1: sei in radio, ti vuoi divertire, solo la Viviana devi sentire,
0: solo lei. Vabbè, grazie mille, comunque molto carina anche la tua poesia. Che tempo fa? Cosa vedete dal vostro finestrino, dalla finestra? 333 2688 688, c'è Louis Tomlinson. Radio.

0: Fantastici, You and Me su Radio Company. Tante segnalazioni da parte dei matti del mattino per quanto riguarda il meteo di oggi, questo martedì 12 maggio, molto molto incerto, rischio grandine. Allora, c'è Michele che ci scrive: ciao Viviana, a Rovigo c'è il sole per il momento, alla faccia di chi dice che c'è sempre nebbia, mi sa che è l'unica città del nord-est in cui c'è il sole oggi, perché per il resto non direi. Qua sentiamo i tuoni dallo studio. Ad Azzano Decimo, Pordenone, diluvio e grandine è già arrivata, fortunatamente piccola, dai, almeno. Fabio, grazie per la tua segnalazione. Una foto da Codroipo, Udine, c'è un cielo bello grigio che minaccia pioggia, però per il momento ancora vedo l'asfalto asciutto. Buona giornata a te, caro nostro ascoltatore matto del mattinè. Zona lì di Ferraresi c'è ancora il sole, 20 gradi addirittura, ma guardando verso il Veneto, nuvoloni. Ciao Vivi, ci dice Max, arrivano da voi? Che ne pensi? Stanno arrivando? E ancora, qui tra Monselice ed Arquà Petrarca si sta preparando per il temporale. Ciao Viviana, un abbraccio Paolo, e ci manda anche la foto che in effetti non promette nulla di buono. Ciao Viviana, Moruzzo in provincia di Udine sembra stia arrivando la fine del mondo, nuvoloni bruttissimi, pioggia, vento. Manuela, dai, speriamo di no, speriamo che non sia proprio la fine, che riusciamo ad arrivare almeno a domani. Buongiorno da Benevento, sole e nuvole, ma senza pioggia, spero, non ho capito, quindi la pioggia non c'è, però c'è un po' di sole, un po' di nuvole. Va bene, salutiamo anche la Campania, le vostre segnalazioni al 333-2688-688 per quanto riguarda il meteo di oggi.
1: Il focolaio di antivirus nella nave da crociera olandese. Rischio contagio basso, ma il Ministero della Salute diffonde una circolare che introduce la quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. E restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, tutti asintomatici. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Si continua a cercare la donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Monitorato soprattutto il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere trovate nella casa del padre della donna che rivelerebbero una profonda sofferenza. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari siti italiani Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi, quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale svedese. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
5: Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: con Worth It su Radio Company. Buon martedì a tutti i matti del mattino. Sono Viviana. Allora sentiamo un po' le vostre segnalazioni per quanto riguarda il meteo di oggi.
1: Ciao Vivi, ciao. Qui dalla provincia di Ferrara, anche qui c'è il sole. Oggi vado a lavorare in moto.
0: Ma no,
1: così sto bene.
0: Non
1: ciao.
0: Farlo, non farlo, perché quando meno te l'aspetti arriva, è lì pronto a scrosciare il temporale. Oggi si prevede, quindi non ti fidare del sole temporaneo e momentaneo. Io al posto tuo la moto oggi non la prenderei, dico, in realtà sono venuta in motorino, però vorrei evitarti quello che probabilmente succederà a me, ovvero prendermela tutta. Este, ora tuona e io oggi sono al lavoro in bici, eccone un'altra matta del mattine. Tanti applausi anche per te, che proprio impavida prendi le due ruote anche con un tempo così. Ci state mandando anche dei video per quanto riguarda appunto il tempo di oggi, però geolocalizzatevi, se no non capiamo dove siete. Abbiamo anche un altro cantante, ci mette in rima quello che è il clima di oggi.
2: Questa mattina sì, mi sono svegliato, che tempo fa, tempo fa, che tempo fa questa mattina, mi sono svegliato ed ho trovato il temporale.
0: Vedi, allora non è solo Delia che cambia le parole di Bella Ciao, mamma mia, aiuto. Allora ragazzi, per carità, questo è oggi. Tra poco ci trasferiamo in un bar, che ne dite? O lo facciamo subito? Andiamo, è troppo presto? Vabbè, un caffettino che non ce lo possiamo. Beh, in effetti non si tratta di caffè, qua si tratta di trasformare l'acqua in spritz, che sinceramente non mi sembra così male come idea. Ne parliamo tra poco.

0: Bonacci, maledetto me, su Radio Company. C'è una matta del mattino che scrive: Viviana, adesso stai facendo venire fuori il sole. Per fortuna io sono io che faccio, ho questi poteri. Va bene ragazzi, grazie a tutti perché ci state mandando tanti messaggi. A Bovolone, provincia di Verona, c'è il sole. Riusciamo a sentire l'ultimo vocale per quanto riguarda il meteo? Andiamo al centro-sud? Vai,
1: buongiorno,
0: sentiamo.
1: Buongiorno Radio Company, buongiorno
0: Viviana. Ciao.
1: Direzione Potenza, 24 gradi.
0: Ah beh, 24 gradi addirittura, quindi proprio Italia spaccata a metà, spaccata in due, perché qua hanno detto 20 gradi ma sempre con un po' di nuvolo, comunque un cielo che non promette granché. Noi invece non solo promettiamo, noi regaliamo, abbiamo qualcosa di speciale per voi matti del mattinè. Eh sì, perché il 15 maggio all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta, uno show imperdibile che spazia dai suoi grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti disponibili su ticketone.it. Eccolo, sentiamo la sua voce. Qualcuno di voi riuscirà a sentirlo live gratis. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando Ermal Meta!

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: con Ossessione, il nostro successo del presente, dal passato Sister Sledge con We Are Family. Davide ci scrive per la cronaca: in provincia di Udine ci sono 9 gradi e piove a manetta. Bene, a Castelfranco Veneto invece un altro matto del mattino ci scrive: dopo la tempesta splende un magnifico sole. Noi quello aspettiamo. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:01.
1: Radio Company Time.
2: Scali fragili, sticche, spirali d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
4: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
3: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Martini con Hear Me Now su Radio Company, seconda ora insieme, sono Viviana, ciao a tutti matti del mattinè, come state? Come va? Tra poco andrà ancora meglio, anzi direi subito, perché avete mandato un sacco di messaggi, un sacco di vocali per quanto riguarda Ermal Meta. Stiamo regalando il suo concerto 15 maggio, quindi tra pochissimo, è venerdì di questa settimana, all'Hall di Padova. Chi riuscirà ad andarci gratis? Sentiamo le vostre voci.
1: Dai Ermal Meta, ci vediamo!
0: Sì!
2: Ermal Metal!
0: Chi? Metal!
3: Erma Metal,
0: certo, va bene ragazzi, io vi amo perché molti di voi vogliono andare a vedere un concerto di uno di cui non sanno bene neanche come si chiama. Oh, l'erba metal, io l'ho provata ragazzi, ti fa proprio sballare.
2: Erba metal,
0: ecco, grazie. Tu dovresti vincere solo per questo. Oggi però due biglietti gratis per il concerto di Erma, mi state confondendo pure a me, Ermal Meta, li vince Cristina da Roncade, provincia di Treviso.
3: Ho vinto!
0: Dai, vai, porta chi vuoi, due biglietti per te, tua figlia, tuo compagno, un amico, divertiti, fai stories e tagga Radio Company e mi raccomando imparate il nome di questa, se non le canzoni quantomeno il nome.
2: Erba Meta.
0: Perfetto.

0: Zico Samba su Radio Company. Allora parliamo di questo parroco che è diventato ormai famoso nella zona di Vicenza, Don Dino Rampazzo, che ha deciso che se la gente non va in chiesa, perché magari siamo sempre meno a andare, insomma, a messa, così pare, allora sarà la chiesa magari ad andare dalla gente. Infatti si è inventata una cosa che sta avendo parecchio successo: ha iniziato a celebrare messe fuori dagli edifici religiosi. Prima tappa, ecco, un momento di raccoglimento. Prendiamoci per mano, anzi no, una mano la vorrei libera, perché comunque dobbiamo farci il nostro goccetto, considerato che la messa è stata celebrata il 1° maggio al bar del paese in provincia di Vicenza. Più di 80 persone hanno partecipato, ma chi l'ha mai visto 80 persone in chiesa tutte insieme? È un bel po' che non succede. La messa al bar ha funzionato tra preghiere, riflessioni e aperitivo finale offerto dal locale. Allora, cioè, ma fantastico, ragazzi, ditemi dove e quando, subito. Voglio sapere qual è la prossima tappa, perché in effetti è una messa itinerante. L'hanno fatta il 1° maggio al bar, ma la prossima chissà dove potrà essere, chissà che si inventerà il nostro Don Dino, che punta soprattutto a fare arrivare i giovani. Quindi magari la prossima potrebbe essere in un campo sportivo, per strada. Sono appunto messe fuori dagli schemi, quindi tra la gente. Lui è famoso addirittura per i buoni confessione. L'avete mai sentiti? Che cosa sono? Sono proprio dei buoni distribuiti a chi bestemmia, con penitenza annessa. Tu bestemmi, benissimo, devi offrire un bicchiere al bar. Sì, sì, sì, per ogni bestemmia un bicchiere offerto a qualcuno del bar. Quindi io devo dire che queste iniziative così un po' innovative mi piacciono, però c'è chi ha storto il naso. Voi che ne pensate? Può funzionare? Partecipereste a queste messe itineranti, a questi queste iniziative di buoni confessione, oppure vi sembrano proprio una roba blasfema che non si dovrebbe fare? Se vi va, Matti del Mattino, ce lo dite, ce lo raccontate, ci dite la vostra opinione al 333 2688 688.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Kylie Cantrell, Sad Boy su Radio Company. È un sacco di gente, ormai da soli non possono più farla una canzone, devono essere almeno in quattro, cioè minimo, capito? Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Allora, stiamo parlando di questo parroco che è diventato famoso della provincia di Vicenza perché porta la messa al di fuori della chiesa. Il 1° maggio 80 persone hanno partecipato a questa funzione al bar del paese, quindi alla fine delle varie preghiere c'è stato il momento del bicchierino, quindi dell'aperitivo offerto dal locale. Vorrei sapere un po' che ne pensate voi di queste iniziative innovative per attrarre i giovani. Vi piacciono oppure no? Siete più tradizionali? Voi, se dovete andare a messa, andate in chiesa, nel luogo di culto per eccellenza. Sentiamo i matti del matinè.
1: Se dovessi pagare un giro ogni volta che mollo una bestemmia, sì, sarei sempre senza soldi.
0: Mi sa che non sei l'unico, perché abbiamo detto che il parroco ha istituito anche una sorta di buono bestemmie, cioè praticamente per ogni bestemmia devi offrire un giro a qualcuno, a un altro avventore del bar, quindi so soldi, capito? Ha detto che è andato a Ruba, deve ristamparli addirittura questi buoni per la quarta volta, quindi stanno funzionando. Evidentemente c'è tanta gente che bestemmia e quindi deve pagare pegno. Sentiamo.
2: Ciao. Allora, a me piace molto l'idea della messa itinerante, sì, e anche al bar.
0: Anche a me.
2: Il discorso della bestemmia con relativa, ovviamente, pagamento del bicchiere in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere un incentivo a bestemmiare di più.
0: Dici?
2: Assolutamente sì, a me piace questa idea del parroco di Vicenza. Elena da Udine.
0: Ciao Elena, anche a me piace, però perché un incentivo? Ogni volta che uno bestemmia deve pagare pegno, quindi deve offrire, meglio per l'amico, quindi l'amico poi ne va a beneficiare. E allora abbiamo un altro matto del matinè che ci scrive, anzi una matta del matinè, Marta. Ammiro molto Don Dino, detto anche Din Don. Ma lo conosci? Sì, perché è stato parroco nel suo paese, a Roveredo, aveva già molte iniziative per attirare anche i ragazzi e quindi insomma bene. Abbiamo l'ultimo vocale, sentiamo.
3: Prossima tappa dal parrucchiere, fanno la messa in piega. Ah, ciao Viviana.
0: Guarda che può essere.

0: lanciatissima nella sua carriera solista. Stessa direzione su Radio Company. Sentiamo un'altra matta del mattinè per quanto riguarda la messa, che non viene più celebrata per forza in chiesa, ma anche fuori, al bar. Cioè praticamente ci fanno concorrenza, la chiesa fa eventi ed è sulle mani. Vai, sentiamo.
1: Ciao Vivi. Ciao. Ma secondo me è una bellissima idea.
0: Sì.
1: Veramente, una cosa originale, nuova, che secondo me troverà seguaci. Beh, posso dirti, ci parteciperei pure io.
0: Oh, vedi, ma infatti anch'io non ci vedo nulla di male, però chiaramente chi magari ama la tradizione ed è molto credente la vede come una cosa un po' strana. Beh, comunque è la perimessa poi alla fine, dai, che già io ho visto da qualche anno in alcuni luoghi, in alcune situazioni, ma anche fuori dalla chiesa stessa. Certo, non sarà proprio un'idea divina la messa al bar, ma un'idea divino, quella sì, gelo, l'ho detta.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: C come Company, C come C Radio.

0: di moda questo sound un po' morbido. The Bauza con Magnetic su Radio Company in questo martedì. Arriva anche la novità musicale come ogni giorno. In questo caso sono Uelo con Anna Tatangelo. Si chiama Notte Poetica.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Scende la

quella di Anna Tatangelo insieme a Wello, Notte Poetica su Radio Company. Allora ragazzi, ho deciso, nel caso in cui dovesse per qualche motivo andare via da Radio Company, abbiamo l'alternativa, vado a lavorare per la Chiesa Cattolica, che ne dite? Visto che adesso fanno la messa nei bar, probabilmente la prossima tappa sarà in piazza, una bella messa in piazza insieme a tutti con la musica.

ragazzo che ha creato dalla provincia di Vicenza, ha creato un trend che secondo me potrebbe un nuovo format direttamente dalla chiesa. Beh, comunque la canzone ce l'abbiamo pronta. C'è chi scrive: ciao Viviana, secondo me è una buona idea, vedi? Prendere esempio da Gesù, lui non si chiudeva in chiese e radunava persone come ad un concerto al giorno d'oggi. Ragazzi, il nuovo format che dobbiamo fare è questo, per contrastare la concorrenza che arriva pure dalla Chiesa Cattolica. Siete pronti a giocare? Sì, abbiamo un altro regalo per voi. Parliamo di cose serie perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti.

appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e le Storie Tese. Abbiamo voglia.

Mamma mia, ma quanti anni sono che fanno canzoni, che li amiamo? Elio ha partecipato pure a LOL qualche anno fa, ci ha fatto molto ridere. Biglietti disponibili su Ticket One. Volete andarci gratis? Italia sì, Italia no? Che cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688

0: Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Vi siete scatenati anche oggi per provare a vincere il concerto di Elio e le Storie Tese. Il 7 luglio è un martedì, c'è questo appuntamento imperdibile al Milano Summer Festival. Noi Radio Company siamo ancora una volta media partner, quindi ci saranno davvero tantissimi concerti all'interno del calendario anche quest'estate, come sempre, come ogni anno, e noi ci siamo, quindi andate anche sui social se volete vedere che cos'altro c'è. Ma adesso noi regaliamo due biglietti per Elio e le Storie Tese. Chi avrà vinto? Sentiamo intanto le vostre voci.
1: Sì, italiano, forza Radio Company, ciao.
2: Italia, sì, italiano, mandatemi, impazzisco, Italia dai, Italia vai.
0: La sa tutta.
3: Italia sì, Italia no.
4: Italia sì, Italia no. La la la la la la.
0: Vai, vai, dai, dai, dai, provate a vincere, ci avete scritto anche in tantissimi. Chi riuscirà a portarseli a casa e andare a vedere questo super live?
5: Ciao Radio Company,
0: ciao.
5: Sono Miriam da Santa Maria di Sala.
0: Sì.
5: Io vorrei andare a vedere Elio.
0: Anche
5: e io
0: tu.
5: E mio marito.
0: Ce l'hai fatta, mannaggia. Abbiamo un altro vocalino. Vai.
4: No ragazzi, no. Voi non avete idea qua. Le mie colleghe muoiono.
0: Sono
4: muoiono.
0: Impazzite anche loro.
4: Io vi amo.
0: Grazie,
4: però.
0: Grazie per Elio e le Storie Tese. Oggi a vincere è Daniele dalla provincia di Padova. Complimenti, anche tu ci hai mandato il messaggio con scritto Italia sì, Italia no. Grazie a tutti veramente per aver partecipato. Allora c'è ancora chi scrive per quanto riguarda Don Dino Rampazzo che fa la messa al bar. Beh, se lui fa il bar pieno con un bicchiere di vino, pensa se lo fa con il Don Perignon. Vabbè, dai, adesso non esageriamo. Infatti, è francese, noi comunque dobbiamo, no? Quantomeno il prosecco. Dobbiamo mantenere le nostre tradizioni, il made in Italy. Comunque sto pensando a un format da fare per contrastare, no? Perché anche noi dobbiamo metterlo all'interno dei nostri eventi con la messa, che dite, la facciamo? Dai, secondo me può funzionare, può funzionare. Divina, no, di vino, mi è piaciuta questa cosa. Va bene, tra poco ragazzi, un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione. I could stay awake just to hear.

0: Emma Arcomi, Vacci Piano, il nostro successo del presente, dal passato gli Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing. Noi ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì e finalmente saremo on top dello scivolo metà settimana, voi protagonisti, perché tornerà come sempre la corrida. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. È risultato negativo all'antivirus il paziente veneto sottoposto a controlli dopo il contatto con una donna contagiata poi deceduta in Sudafrica. Lo ha confermato Mara Campitello del Ministero della Salute, spiegando che il soggetto è asintomatico e resta in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario. Sotto monitoraggio anche altri 4 passeggeri coinvolti, tutti senza sintomi. Il Ministero ha ribadito che il virus presenta una contagiosità molto bassa. Il presidente americano Trump ha definito molto fragile il cessate il fuoco con l'Iran, parlando di una tregua tenuta in vita artificialmente. Ha inoltre dichiarato che Teheran sarebbe favorevole a consegnare agli Stati Uniti le scorte di uranio arricchito. In queste ore Trump sta incontrando i vertici della sicurezza nazionale e delle forze armate per valutare possibili strategie in caso di ripresa del conflitto. Electrolux ha annunciato ai sindacati 1.700 esuberi in Italia su 4.542 dipendenti complessivi. Il gruppo svedese prevede anche il dimezzamento della produzione. Nessuno dei 5 stabilimenti italiani sarà escluso dai tagli. Prevista inoltre la chiusura dell'impianto di Cerreto nelle Marche, dove lavorano 170 addetti. Dopo l'annuncio, i sindacati hanno proclamato sciopero in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo. Fermato il 42enne marocchino che sabato aveva colpito la moglie a martellate su un autobus nel Teramano. La donna è ricoverata in gravi condizioni, mentre l'uomo è già stato sottoposto a braccialetto elettronico per precedenti violenze domestiche. Ondata di maltempo sul Veneto con vento forte, piogge, grandine. A Verona centinaia di alberi sono stati sradicati, mentre a Venezia un blackout sul Ponte della Libertà ha provocato un incidente tra un bus e un tram, 2 feriti lievi e traffico bloccato fino alle 22.30 ieri. Un automobilista è rimasto ferito sulla Transpolesana dopo essere stato colpito da un tronco. Forti grandinate anche nel Bresciano. Lo sport dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia riparte oggi da Catanzaro verso Cosenza. L'uruguaiano Silva in maglia rosa. Tennis, Sinner conquista gli ottavi agli internazionali d'Italia battendo Popirin in poco più di un'ora. Oggi sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro inedito. Il pugliese proveniente dalle qualificazioni ha eliminato l'americano Tiafoe. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: sempre con Homewrecker qui su Radio Company, amico e amiga.
1: Ah, sigla!
0: Buongiorno!
1: Ah, buongiorno era.
0: Ah, anche risposta. Sigla, va
1: sì,
0: bene
1: no,
0: tutto, va bene tutto.
1: Nell'ame dell'amigas.
0: Nell'alor
1: dell'amigas.
0: Allora, che giornata difficile.
1: Perché?
0: Che giorni difficili. Tra poco.

0: intanto
1: dai, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Snack, Giuni Pego, Leo, DJM, sono le 11.07.
0: E il pollaio. Il pollaio.
1: Mamma una mia, giornata complicata. Fresco oggi, eh?
0: Una giornata complicata, ma che dire una giornata? Una settimana complicata, anche se è solo martedì, cominciamo già con delle grosse difficoltà. Una serie di peripezie ieri che non mi addentrerò a raccontare perché è meglio di no. Devo solo fare un doveroso saluto a tre ragazzi che ho conosciuto e che hanno condiviso con me una peripezia grossa, ma per fortuna il male quando lo condividi lo senti un pochino di meno.
1: Sì.
0: Solo che non mi ricordo uno come si chiama.
1: Oh mamma mia, sarà l'amico
0: quindi io saluto Alex, Simone e, forse Michele, forse ma non Michele. Me ne voglia
1: d'ora in
0: se
1: poi
0: non
1: ti chiamerai Michele.
0: Non me ne voglia se non si chiama Michele. Poi magari con calma durante la puntata approfondiremo tutto. Intanto vi lasciamo il numero che è il 333 2688 688. Cominciamo che abbiamo un sacco di cose da dirvi.

0: Marshmello insieme a Khalid, questa è Numb. Allora, tra poco c'è una surprise.
1: Sì, ma guarda, non importa, non serve l'effetto sorpresa, secondo me possiamo dirlo.
0: Sì.
1: Perché con oggi comincia l'Eurovision 2026 e noi di Radio Company ci siamo.
0: Ci siamo!
1: Siamo là sul posto, o meglio, non proprio noi, i nostri inviati.
0: Abbiamo gli inviati, avremo Marco Busato e Daniel Casagrande che sono lì a Vienna già da qualche giorno, quindi già qualche indiscrezione ce l'hanno.
1: E tra pochissimo saranno al telefono con noi, quindi restate qua perché stasera si comincia, ma noi i gossip
0: li sappiamo
1: già.
2: Radio Company, snack Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Lui è Teddy Swims con Mr. Know It All alle 11.22 qui su Radio Company. Giulio Pego, Leo e DJM, ma soprattutto lui che abbiamo al telefono.
1: Allora, Marco Busato dell'Eurovision da Vienna. Ciao Marco.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Company, buongiorno.
1: Ciao Marco, allora senti una cosa, oggi comincia la gara, ma in questi giorni c'è stato un bel movimento all'Eurovision.
2: Certamente, la gara è soltanto l'ultimo atto, diciamo. C'è stato il Turquoise Carpet nel quale tutti i cantanti si sono presentati, ci sono state tutte le feste, o almeno parte delle feste in cui i singoli cantanti hanno tentato di portare un po' di voti verso il proprio... verso la propria squadra.
1: Ma in come fanno, voglio dire?
2: Beh, sai, si invita i giornalisti, si cerca di fare azione social, si cerca di avere foto pubblicate o video pubblicati, in qualche maniera ci si riesce.
0: Non corrompono nessuno, però.
2: No, anche perché in realtà il sistema di voto è estremamente articolato, perché ci sono in pratica... Questa sera avremo 15 giurie e 15 televoti differenti e in finale 36 giurie e 36 televoti differenti. Aspetta. Quindi è un po' difficile.

0: ci sono già ovviamente le prime previsioni su quali potrebbero essere i vincitori. Non so se posso fare spoiler, ma.
1: Ma fallo, fallo!
2: Ma sì.
0: Ma facciamolo, facciamolo. Diciamo che in questa semifinale potremmo già vedere quello che potrebbe essere il podio, nel senso che è data molto in buona posizione la Finlandia, sono andate molto in buona posizione Israele e la Svezia, e naturalmente anche l'Italia, che si esibirà stasera, anche se è già messa di diritto alla finale, quindi non verrà votata questa sera.
1: Però una cantatina in più Salda Vinci vuole farla.
2: Figurati, è il nuovo Albano, secondo me, Salda Vinci. Che quando può cantare ce lo piazzano in mezzo ed è contento di farlo.
0: Esattamente.
2: Va bene, a che ora si comincia stasera? Appuntamento quindi?
0: Appuntamento questa sera sui social oppure sulla seconda rete della Rai alle 21 in punto in Eurovisione in tutta Europa e oltre, visto che c'è anche l'Australia collegata.
2: Perfetto.
1: Allora noi intanto ti auguriamo bocca al lupo insieme a te, ovviamente c'è Daniel Casagrande, e quindi buon lavoro, e ovviamente andate a pescare indiscrezioni il più possibile, perché noi le aspettiamo.
2: Anche perché noi ci risentiamo domani. Marco, va bene,
0: altro buon lavoro.
1: Ciao,
2: altrettanto, ciao,
1: Marco.
2: Ciao, grazie mille.

0: Merli con Superstar qui a Company Snack. Allora, grazie a Marco Busato, lo risentirete nel pomeriggio perché ci sarà un altro collegamento quotidiano, uno con noi e uno con i Pischelli.
1: Bello, mi piace molto questa cosa, perché esserci in questi eventi che sono comunque importantissimi a livello se non altro europeo è bello, e noi avremo tutte le indiscrezioni che piano piano tirerà fuori, quindi lo sentiremo pomeriggio, poi domani, per tutta la durata dell'Eurovision. In ogni caso, amici e amiche, questa mattina abbiamo cominciato, non vi ho raccontato tutte le peripezie della giornata perché è meglio di no, ma tra poco approfondiamo sia fattore nervoso,
0: sì,
1: nervoso, fastidio, sfiga, sfortuna, iella, tutto, yazza, tutti i sinonimi possibili immaginabili, sia però
0: la parte la tristezza, delle emozioni, tutto.
1: Sia però anche la soluzione tutto questo.
0: Perfetto.
1: Quindi amici che non navigate nella iella come me, non vi preoccupate, perché tra poco il consiglio, quello della scienza, quello delle universities.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: voleva ridirtelo, voleva ridirtelo.
1: I Black Eyed Peas con Don't Stop the Party qui su Radio Company, le 11:40. State ascoltando Company Snack. Amici, bisogna cercare una soluzione alla iella.
0: Sì, oppure allo stress derivante dalla iella.
1: Derivante dalla
0: perché
1: iella.
0: Tutte le cose ormai a questo mondo ci stressano perché arrivano proprio come se scaricassero un camion sulla propria testa.
1: Ma poi è un po' la legge di Murphy, cioè quando una cosa può andare in un certo modo male, allora andrà male.
0: Andrà peggio.
1: Andrà peggio ancora. E molto spesso quando te ne capita una, a raffica cominciano una dopo l'altra. Cioè considera che ieri sera, dopo veramente una giornata, ma non ve la sto neanche a raccontare, ma non entro nei dettagli. Vi dico soltanto che finalmente a mezzanotte e mezza, dopo una giornata piena, vado a dormire, crollo, collasso.
0: Allora diciamo solo che da programma dovevi essere a casa alle 4:30, 5.
1: Sì, sono arrivata a mezzanotte, ok? Quindi ok. E un vecchietto decide di morire all'1:30 di notte.
0: Ma povero.
1: E mi suonano il campanello svegliandomi perché la mia macchina era in mezzo e l'ambulanza non riusciva a fare la manovra. Ora io dico, vecchietto, poteva aspettare.
2: Ma perché la tua macchina era in mezzo?
1: No, perché poverino, non c'era solo l'ambulanza, c'erano anche i vigili del fuoco, dovevano fare tutta una serie di manovre e la mia macchina era sul marciapiede destinato a parcheggio condominiale, però dovevano fare delle manovre e non ci passavano.
0: Allora, non è che ha deciso sta povera creatura, capisci, di stare male oppure di incastrarsi da qualche parte.
1: Ho capito, però voglio dire, dai, pensa anche agli altri, no, nella tua vita.
0: Poverino.
1: Ma aspetta la mattina quando tutti siamo già usciti.
0: Certo, così.
1: E invece no, all'1:30 di notte suonano il campanello. Intanto me la faccio sotto io, perché c'è, cioè, un campanello che ti suona all'1:30 di notte, già paura.
0: Col videocitofono che va in glitch completamente.
1: Sì, bro, paura. E alla fine sto vecchietto ha deciso probabilmente di incastrarsi da qualche parte o di schiattare, non ho capito, a quell'ora. Quindi on top of tutto quanto anche questa.
0: Ecco.
1: Stressata, quindi
0: cosa fai?
1: Chiamo la mamma.
0: Chiami la mamma, perché secondo questo studio della University of Wisconsin Madison, ok?
1: Sì, è vero questa.
0: Praticamente ha analizzato gli effetti delle telefonate con la mamma in caso di stress. Allora, tipo, produce effetti simili a un abbraccio, aumenta l'ossitocina, sì, riduce il cortisolo tuo, non della madre che si ascolta tutto il delirio.
1: No, le mamme anzi sono quelle che assorbono tutta la tua tristezza, negatività, stress e ti, in cambio ti danno amore e compassione.
0: E quindi sembra che poi questa sensazione di benessere possa durare anche per ore dopo la telefonata.
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Quindi è una cosa che ti tranquillizza.
1: È vero, quindi non è una cosa infantile dire ho bisogno della mia mamma. No, è proprio scienza che ci dice che anche solo 10 minuti al telefono con la tua mamma ti abbassa proprio lo stress. E allora vorremmo parlarne con voi.
0: Sì.
1: Intanto sapere se per voi è vero o se non è vero. Poi ovviamente non tutti magari hanno la mamma, tutti hanno buoni rapporti con la mamma, però c'è probabilmente quella persona nella vostra vita che quando siete proprio con piedi stressati,
0: chiamate,
1: sopra i capelli, chiamate.
0: Che può essere un amico, un'amica, un parente, fidanzato, fidanzata, il padre, la nonna, insomma, chi è vicino a voi che è l'oggetto del vostro sfogo quando siete stressati con quella telefonata? Ti prego, adesso siediti, ascolta, perché ho bisogno.
1: Chi è sta povera bestia, sta povera persona che mi deve ascoltare al 333-2688-688?

0: sotto sotto. Allora, a parte il fatto che è arrivato questo messaggio, Giuli, sì, rivolto a te, dice: Giuli, moralmente la tua storia darebbe alquanto fastidio a un parente del vecchietto, quello che poretto, insomma, per sì, quale sei alzato stanotte. Per fortuna io sono un amante del black humor e non me ne frega un cazzo.
1: Ma allora, sì, ma secondo me anche i parenti del vecchietto sarebbero stati più felici se lui avesse deciso di schiattare la mattina quando loro erano,
0: deciso,
1: quando loro erano già svegli.
0: Non è che si
1: e attivi.
0: Decide.
1: No, ecco, lo so, no, ok, però dico, anche loro sarebbero state, anche tutti i parenti vari e i vigili del fuoco e l'ambulanza, tutti sarebbero stati più felici se fosse successo in un momento diverso.
0: Certo, beh, per i vigili del fuoco penso il turno successivo è sempre così, così almeno.
1: Vabbè, quello dico,
0: sto tranquillo.
1: Invece, tornando a noi, stiamo parlando del come affrontare questo genere di stress derivato da gente che schiatta a caso,
0: no, vabbè,
1: o che ti mette, che ti mette in difficoltà in situazioni difficili.
0: Con dei ritardi, dice,
1: ecco, scienza dice che chiamare la mamma anche solo 10 minuti ti può far passare lo stress addirittura per tutte le ore successive. Secondo voi è vero o non è vero?
2: Sì, sì, scientifico, chiamare la mamma è rilassante. Che vi do il mio telefono, provate a chiamarla. Dimmi, sensibilità di Suor Nausica, ve la ricordate quella di Colorado Caffè?
1: Sì. Suor Nausica, la 3A alla fine.
0: Insomma, chi chiamate voi in caso di stress?
1: Se la mamma non è un'opzione valida.
0: Ma 3332688688.
3: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Lisa con I Can Wait, il nostro successo del presente e dal passato, Breakfast Club con Right on Track. Sto povero vecchietto è diventato ormai l'anima della festa.
1: Giuli, capisco io che il vecchietto sia morto in un'ora molto
0: magari
1: tardi,
0: non è neanche
1: ma
0: morto.
1: Anche te, però, lasciare la macchina in mezzo alle balle.
0: Non era in mezzo alle balle, era insieme a tutte le altre macchine. È che i pompieri purini dovevano
2: manovrare. Le hanno spostate tutte.
0: Ecco.
2: Comunque invece, a proposito di madre, di chiamare la madre, cioè ragazzi, se io chiamo mia madre mi agito ancora di più, quindi se posso la evito. La mia salvezza quando mi sento giù è sempre mia moglie, lei ha sempre la soluzione a tutto, ciao.
0: Comunque tutti i messaggi che ci sono arrivati, che tra poco magari leggiamo, tutti così. No, mia madre no. E quindi anche oggi la University of Wisconsin ha fallito, lo possiamo dire ufficialmente.
2: Dai che è mezzogiorno.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Stamani il capo dello Stato Mattarella, per la giornata internazionale degli infermieri, ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
5: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime. E che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
4: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia, così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: To Be Loved qui a Company Snack, Giulia Pegoleo e DJ M.
1: Si era parlato di questa tizia che si è lanciata dal taxi pur di non pagarlo, taxi in corsa tra l'altro. Dovremmo in realtà andare ad approfondire e capire poi come si è evoluta questa situazione, perché Gesù uno si lancia in corsa, lei poi si è alzata e se n'è andata, magari il tassista è tornato indietro,
0: non lo so, magari per 2 euro ha detto questa è pazza, magari veramente questa mi accusa di violenze, cose.
1: Ah, beh, come per carità, può
0: era
1: essere,
0: già successo comunque l'anno scorso a Bologna, cioè proprio successo che ha simulato una donna, ha simulato una violenza sessuale pur di non pagare il taxi,
1: questo
0: una cosa del genere,
1: sì,
0: nei confronti delle donne che vengono abusate e di questo tassista che è una persona tranquilla,
1: gravissima, e veramente specchio di un periodo tragicissimo, perché ultimamente tra quello che succede per davvero e purtroppo i casi anche di finzione, come per esempio questo qua, siamo in un...
0: si va a perdere credibilità quando succede effettivamente.
1: Quindi allora, scansando questo

0: 2025 di Elodie, si chiama Mi ami mi odi. Qui su Radio Company ci è arrivata la scusa per eccellenza per non pagare il taxi.
1: Assolutamente sì, il genio è arrivato. Allora, cioè,
0: guarda, un luminare.
1: La scusa per non pagare il taxi è portarsi una cacca in busta.
0: Eccala.
1: Ed uscirla alla fine della tratta dicendo che il taxi era indecente.
0: Oppure direttamente, senza che te la porti dietro,
1: che dici?
0: Ti fai la cacca addosso.
1: Ma no, ma perché
0: lì si
1: capisce.
0: A un certo punto gli dici: è un'emergenza, devo scappare. Ma guarda che farsi la cacca addosso è veramente la soluzione a tantissime cose. Anche vuoi non lavorare, sei stufo, vuoi andare a casa prima, sto cacando addosso.

0: Guarda che nessuno vuole uno tutto cagato, né un datore di lavoro, né un tassista, né nessuno. Quindi secondo me potrebbe effettivamente essere la soluzione ultima. No.
1: Mamma mia, pensa, io non pensavo che la discriminazione arrivasse fino a uno tutto cagato.
0: Nessuno, guarda, sia tutte le razze, sia tutte le etnie, sia tutti gli orientamenti sessuali, ma uno tutto cagato non lo vuole vicino nessuno.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: È in viaggio verso l'Olanda la nave focolaio di Antivirus fatta attraccare a Tenerife. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine. Dal Ministero della Salute italiano una circolare che conferma un rischio basso per la popolazione ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto isolamento fino a 42 giorni. E in Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ribadisce così il no dell'Iran alle proposte degli USA. E Trump definisce la tregua nello stretto di Hormuz fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti, con il premier israeliano Netanyahu che protesta contro il Consiglio europeo degli affari esteri che ha dato il via libera a sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti in Cisgiordania. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. We're gonna play the game, the PlayStation Company.
2: Company Disc. Company Disc. Company Disc. You

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: con Hit My Heart, la voce era quella di Dani.
1: Scrivono, che ricordi con questo pezzo. Ma adesso lasciamo andare il passato. Non pensiamo al futuro, pensiamo al presente, al qui e ora. Perché è proprio ora, amici, che si gioca
2: Snackpot, che buono!
0: Eccoci qua, pronti a farvi il nostro regalo quotidiano. Ero talmente pronto che non volevo neanche dire le consonanti. Per regalarvi un buono spesa del valore di 50 euro, ovviamente grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVoo, che lo mettono in palio tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e nei supermercati che andrete poi a spendere questo buono se lo vincerete,
1: perché le istruzioni sono molto molto semplici. Basta rispondere correttamente ad una domanda, alla domanda del giorno, e mandarci la soluzione al 333 2 688 688.
0: L'importante è che mandiate la soluzione, ovviamente la risposta corretta, insieme al vostro nome e alla provincia, con un messaggio scritto. Questo è fondamentale.
1: Allora, ci siamo?
0: Sì.
1: Pronti tutti? E allora, regia.
3: Suspense.
1: Vuoi ridirlo tu, che ieri mi eri piaciuto?
3: A suspense.
1: Mi piace ancora di più a suspense. Va bene. Amici, 50 euro in palio per voi da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVoo, a sostegno anche non solo per voi ma del progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, solo se risponderete correttamente a questo. Originariamente, nell'antica antichità, da che cosa derivava il ketchup? A. Da una salsa di pomodoro italiana. B. Da una salsa fermentata di pesce. C. Da una crema di peperoni. O D. Da una marmellata speziata.

0: con Lie to Me qui su Radio Company, quando amigos e amigas è arrivato il momento, finalmente il vostro momento preferito, perché vi dobbiamo premiare.
1: Allora facciamo la verifica, perché non era facile la domanda di oggi, si andava un
0: semplice.
1: Po' indietro nel tempo.
0: Si parlava del ketchup originariamente, ho specificato, non solo nell'antichità ma proprio nell'antica antichità, da che cosa derivava? Tra pomodoro, tra una salsa di pomodoro italiano, una salsa fermentata di pesce, crema di peperoni o marmellata speziata, la risposta, ahi voi, perché tantissimi hanno sbagliato, era la B, deriva da una salsa fermentata di pesce.
1: Sì, addirittura si parla proprio di una regione della Cina meridionale, l'attuale Vietnam praticamente, sembra che ketchup volesse dire proprio salsa speziata e via di pesce.
0: Che ridere, o dicono
1: che vuol dire ciao,
0: sì, oppure ketchup, che vuol dire salsa fermentata a base di pesce, che fa bene alla salute, anche alla pelle e alle vostre ossa.
1: È tutta la ricetta.
0: Esatto.
1: Invece comunque sicura ha risposto correttamente e si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro. No, non dire così, sennò poi Orietta ci ha scritto ieri ogni volta che fate
0: Orietta, non sei tu Orietta, perché?
1: Non sei tu. Ecco, Claudia
0: brava,
1: dalla provincia
0: Claudia,
1: di Padova. Tu ho il buono, ovviamente sarai richiamata dal centralone e adesso ti arriverà tra pochissimo il messaggio che ti dice che sei tu.
0: Sapete che vi ricordiamo tutti i giorni che fino a dicembre si giocherà, ogni giorno c'è un palio, c'è un buono spesa in palio per voi, quindi se non siete stati fortunati oggi potete benissimo riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Vittorio, è il momento tuo di dirci quali saranno in anteprima i titoli di Company News. In primo piano parliamo di antivirus.
4: E infatti si riparte da lì, perché è negativo il paziente veneto. L'OMS, l'Organizzazione della Sanità, dice ci sono 11 casi nuovi confermati. Noi faremo il punto sull'antivirus con la virologa Antonella Viola. Poi Iran, Trump incontra i capi delle forze armate e valuta nuove azioni militari. Fermato l'uomo che ha aggredito l'ex moglie a martellate. Poi il maltempo che rende difficile le ricerche della donna scomparsa in Friuli con i due figli. Tennis, Ottavia a Roma, Ruth batte Musetti 6-3, 6-1. Più tardi ci sarà Sinner Pellegrino, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Saif con Buona Domenica, successo del presente. Per il passato abbiamo risentito Nick Kershaw con I Won't Let The Sun Go Down.
1: Amici, noi siamo arrivati alla fine di Company Snack in questa puntata del martedì. Ci risentiamo domani, sempre dalle 11 alle 13. Belle cariche, belle puntuali, magari con meno iella di quella che abbiamo avuto oggi. Quindi Giulio Pego, Leo e DJM, a domani.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro. Il momento dell'edizione delle 13 di Company News.
1: Fate i bravi, ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il paziente veneto sottoposto a controlli dopo il contatto con una donna morta per antivirus è risultato negativo al test. Lo ha confermato il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Marta Campitello, spiegando però che il soggetto resta sotto sorveglianza sanitaria. In isolamento fiduciario anche gli altri 4 passeggeri presenti sul volo della donna deceduta in Sud America, tutti al momento asintomatici. E facciamo un focus su questo. Sentiamo la virologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola, siamo di fronte a un nuovo Covid?
6: Non siamo di fronte a un nuovo Covid, le caratteristiche di questo virus sono completamente diverse. Il Covid, il SARS-CoV-2, era un nuovo coronavirus, cioè voleva dire che non avevamo mai studiato, mai visto, era un virus nuovo, mentre invece questo è un virus che conosciamo bene, conosciamo già da decenni, che si trova in maniera endemica in Cile e in Argentina e che in Cile e in Argentina negli anni passati ha dato già dei focolai. Le caratteristiche di questo virus ci dicono che non è molto contagioso, che si trasmette solo tra contatti molto stretti e prolungati e che quindi non ha assolutamente le caratteristiche di infettività, di trasmissibilità simili a quelle del Covid.
5: Si vedono già persone con le mascherine indossate, è giusto?
6: Questo nello specifico, il virus Andes che sta dando tutte queste preoccupazioni, da noi non c'è, si trova come dicevo in Argentina, in Sud America, e quindi no, non c'è nessun motivo, se lo si fa per questo, di mettersi la mascherina. Non, da noi il virus non sta circolando e speriamo che non circoli mai. Al momento le persone in Italia che sono appunto arrivate sono in osservazione, ma io penso e mi auguro fortemente che non abbiano assolutamente contratto il virus.
5: Sullo sfondo il problema della deforestazione e antropizzazione.
6: Questo è il tema, cioè noi è successo col Covid, ma anche con altre patologie che abbiamo visto in passato, sta succedendo adesso e continuerà a succedere, cioè le zoonosi, cioè queste malattie che passano dagli animali agli esseri umani, saranno sempre più un problema per noi. Perché? Perché andiamo appunto a distruggere ecosistemi, perché andiamo in zone dove c'è un rischio di interazione con la fauna selvatica molto alta, perché c'è un'antropizzazione del nostro territorio. Quindi dobbiamo cominciare a smettere di inseguire i virus, perché è una strategia perdente, dobbiamo prevenire, e si può prevenire attraverso tutta una serie di tutele del territorio e di comportamenti responsabili che dobbiamo mettere in atto.
5: Intanto in Olanda 12 persone sono finite in quarantena dopo un errore di procedura ospedaliera nella gestione di un paziente positivo all'antivirus, e si aggravano le condizioni di una donna francese risultata contagiata, mentre positivi anche un americano e uno spagnolo legati al focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Negativi al primo test gli altri 13 passeggeri spagnoli ricoverati nello stesso ospedale. Nei Paesi Bassi sono arrivati anche gli ultimi evacuati della nave, mentre proseguono i controlli sanitari. Il presidente americano Trump ha definito molto fragile il cessate il fuoco con l'Iran, ha inoltre dichiarato che Teheran sarebbe favorevole a consegnare agli Stati Uniti le scorte di uranio arricchito. In queste ore Trump sta incontrando i vertici della sicurezza nazionale delle forze armate per valutare possibili strategie in caso di ripresa del conflitto. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso ha convocato per lunedì 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza Electrolux alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale degli elettrodomestici. Lo annuncia una nota del Mimit, il colosso svedese Electrolux dimezza la produzione con 1700 esuberi in Italia. fermato il 42enne marocchino che sabato aveva colpito la moglie a martellate su un autobus nel Ternano. La donna è ricoverata in gravi condizioni, mentre l'uomo era già sottoposto a braccialetto elettronico per precedenti violenze domestiche. L'uomo si era nascosto in un bosco 2 giorni e stamane è entrato in un bar per fare colazione, notato dagli avventori che hanno poi chiamato le forze dell'ordine. A Udine proseguono a Tarcento le ricerche di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai figli di 14 e 16 anni. Il maltempo sta complicando le operazioni nell'area dove è stata ritrovata l'auto della famiglia, ma da oggi il raggio delle verifiche sarà ampliato. Previsti anche sorvoli con elicotteri e droni, oltre all'impiego di unità cinofile specializzate nella ricerca di salme. Sono oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto per il maltempo che ha colpito la regione con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. La situazione più difficile a Verona, con 40 interventi per alberi abbattuti e tetti scoperchiati, anche in centro città. Disagi segnalati nel Veneziano, Padovano, Trevigiano e Vicentino. Le squadre sono impegnate nella rimozione di alberi pericolanti, prosciugamenti e messa in sicurezza di edifici danneggiati. Le forti piogge e grandine, oltre 230 fulmini, hanno interessato anche l'Alto Adige, con un brusco calo delle temperature. La perturbazione ha riportato neve oltre i 1.500, imbiancando la Valle Aurina, Ridanna e le Dolomiti. A Solda si è arrivati a un solo grado sopra lo zero. Gli esperti spiegano che il ritorno del freddo a maggio rientra nella tradizione germanica dei santi di ghiaccio, fenomeno tipico di questo periodo. Lo sport, il Giro d'Italia, riparte oggi con una tappa da Catanzaro a Cosenza. Dopo il giorno di riposo, decisiva potrebbe essere la salita di Cozzo Tunno a 40 km dall'arrivo, seguita da un finale tortuoso e in leggera pendenza che potrebbe favorire attacchi degli ultimi chilometri. Tennis a Roma, Musetti Ruud 3-6-1-6, norvegese ai quarti, brutto finale per l'azzurro. Alle 14 Dardelli contro Zverev, alle 15 il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Il meteo, giornata instabile al nord-est con piogge temporali su Alpi centrali, Lombardia orientale, al nord della Toscana. Sulle Alpi orientali la quota neve scende fra i 1.400 e i 1.600. Migliora nel pomeriggio con ultimi rovesci tra Marche, Umbria e Toscana orientale, in attenuazione verso sera. Nel resto d'Italia sole con temperature fino a 25-27 gradi al sud e sul medio adriatico punte più alte in Sicilia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Le mani si alzano al cielo per in console Paul Kalkbrenner.
1: Buona zarbanda lasi.
0: Ah, che cosa bella e meravigliosa. Amici, amiche, lo sapete, sono le 13:10 e mangiamo pasta e... No, c'è il Belli Conte 4.0, sbagliato, scusa.
1: Sempre ste rime.
0: Del cazzo, perché sono pazzo.
1: Vada,
0: sono le rime del cazzo.
1: Lo possiamo già teletrasportare, per cortesia, grazie.
0: Si è rotto. Stanno provando a ripararlo, ma non...
2: Belli Conte Show 4.0.
1: Ah, che bello.
0: Ladies and...
1: Gentlemen, cosa c'era?
0: Non so.
1: Che
0: si, è rotto, si è rotto il DJ Megalo.
3: Energia.
0: No, sbagliato.
4: Però mi ha riportato qua.
1: Perché ti eri già...
0: Adesso va.
1: Perché ti eri già allontanato?
0: Si è rotto il micro. Sì, mi ero allontanato, quindi mi ha riportato al contrario. Dal maiale, dal pollo, dalla nostra automobilina, ma anche da Daniele Belli, da Stefano Conte e da esso, il DJ Megalo, vi diamo un buongiorno. Le 13:11. Beh, insomma, la giornata è già cominciata. Spero che la mattinata sia stata pregna di rotture di balle.
1: Proficua.
0: Perché vuol dire che insomma state producendo, no? Sì, proficua, se vuoi anche proficua. Detto questo, giriamo la ruota per scoprire di cosa tratteremo in questa lieta giornata del 12 di maggio.
1: Perfetto.
2: Dolce!
0: Allora, grazie.
1: Allora,
0: se qualcuno si ricorda,
1: sì,
0: qualche tempo fa avevamo parlato di un locale in italiano,
1: ah,
0: di
1: sì,
0: un club, di una discoteca.
1: È venuto fuori per caso.
0: Sì, era venuto fuori per caso. Oggi la vogliamo strutturare.
1: Avevamo parlato del locale di Ponsacco.
0: Esatto, dell'insomnia. E abbiamo scoperto in quella puntata che molti di voi erano stati all'insomnia di Ponsacco.
1: Sì.
0: Cosa che ci ha alquanto stupito, perché pensavamo che insomma, essendo comunque insomma in una zona specifica dell'Italia, insomma, attirasse soltanto pubblico,
1: sì,
0: da quella zona lì.
1: Certo.
0: Fondamentalmente. Bene, detto questo, oggi facciamo il nome di un altro locale. Vogliamo fare il nome di un locale a caso che abbiamo scelto dopo una lunga riunione di 30 secondi.
1: Sì.
0: E vogliamo capire, insomma, se in questo posto ci siete mai stati da veri clubbers della notte.
1: Sì.
0: Se lo conoscete quantomeno di nome. E insomma, se eravate di quelli che di notte partivate e facevate migliaia di chilometri, oppure,
1: certo,
0: siete stati, avete avuto il periodo in cui eravate allergici alle discoteche e quindi bene o male in questo posto
1: non ci siete mai,
0: non ci siete mai stati. Come si chiama? Vuoi che te lo dico?
1: Dai, dimmi.
0: Vuoi dirlo tu?
1: Sì, tutti tanto lo abbreviavano.
0: Sì.
1: Lo chiamavano Cocco.
0: Il Cocco. Esatto. Lo stile era proprio questo.
1: Esatto. Aveva già intuito che...
0: Il Cocco Ricchio di Riccione. Molto bello.
1: Siete mai stati sotto la piramide?
0: Esatto. Avete mai visto l'alba?
1: Siete mai stati nel privé?
0: Esatto. Siete stati in quella sera in cui avevano appeso le salsicce sulla porta d'ingresso, le bistecche e appeso la mucca?
1: Oh! Titilla.
0: Via buono. Il famoso titilla, esatto, il privé del Cocorico. Quindi 333-2688-688 il numero. Ci raccontate, insomma, se fra i tanti locali, nello specifico questo, l'avete mai frequentato, quantomeno lo conoscevate, e se non l'avete mai frequentato, magari vi è rimasta questa voglia di...
1: Bello sto pezzo comunque.
0: Sì, alza un po'.
1: Mi piace.
0: Beh, bello. Andiamo avanti così, che
1: sì,
0: tonnello spanda, secondo me. Sta già tornando indietro.
1: Sì.
0: Ha detto qualcuno ha scambiato i fili tra su e giù.
1: No, mi piace. Un po' soft clubbing.
0: Mettiamo il disco,
1: sì,
0: vero? Mettiamo il disco.
1: Tanto.

0: Energia.
1: Siamo finiti al cocorico.
2: Ah, ok.
1: È praticamente andata così.

0: italiani.
1: E quale andavate magari?
0: Quale?
1: Se facevate chilometri.
0: Ah, ok, se facevate chilometri per andare appunto nei locali. E ovviamente se non ci siete mai stati, come mai? Come mai questa cosa? Tra poco ritorna il Bellicotta 4.0.

0: tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Quante serate avete fatto? Quante serate avete fatto? Allora, parto un po' con i messaggi che stanno arrivando. Sì, Cocoricò, adoro Federica dalla provincia di Treviso, addirittura quattro faccine con gli occhi a forma di cuore.
1: Tu con gli occhi a forma di Cocoricò, di piramidina.
0: Ok.
1: Bello.
0: Bellissima, ci sono stato due volte. Musica techno da paura, quindi lui era uno di quelli o una di quelli da piramide.
1: Esatto, sentiamo chi c'è al citofono.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, negli anni 90 andavo in ferie a Riccione con i miei amici. Per 7 anni consecutivi abbiamo frequentato il Cocoricò almeno una ventina di volte, minimo.
1: Però,
2: anche 30 forse. In particolare, eravamo matti tutti quanti,
0: Ah, e voi
1: bello,
0: scusa,
1: bello.
0: Tu matti tutti quanti. Stiamo chiedendo oggi, per chi non avesse capito, se siete mai stati al Cocco e soprattutto se siete di quelli che facevano nottata oppure di quelli che non l'hanno mai fatta, perché assolutamente. Chi è?
3: Siete un poco sfigati.
0: Ma perché? Ricordiamo che quest'uomo vive ormai da anni credendo tra l'altro di essere negli anni 70 al centro della Isla Blanca, Ibiza, quindi...
3: Perché io sono un fan della mia finca.
0: Cos'è? Fan della
3: Viva
0: sua?
3: La finca.
0: Che cos'è? Scusi.
3: Lei non frequenta Ibiza.
0: No.
3: Quando vai a Ibiza è pieno di finca.
0: Secondo me c'è
3: Ora le spiego che cos'è la finca.
0: Certo.
3: Che secondo me fa intende un po'.
0: Sì, infatti...
3: La finca sono quelle... piccole casse.
0: Ah, ok.
3: In zona campestre, rupestre. È la mia finca preferita.
0: Certo.
3: Tuttora piena di fica invece. è il paccia.
0: Paccia.
3: Perché era una finca.
0: Ah, ho capito.
3: Poi si è un po' ingrandito.
0: Ho capito la sua teoria. Siccome era all'inizio una casa di quelle che si trovavano nell'entroterra, lei è affezionata a questo
3: alla
0: tipo
3: finca.
0: Di
3: finca. Viva la finca.
0: Io ma dico la smette con questa cosa, per cortesia,
3: Adesso il paccia, insomma, cominciamo a essere...
0: È diventato un club.
3: Un centinaio di persone che si
0: dove stanno tutti che fanno casino, non è
1: maledetto lo

0: stiamo tranquillos.
1: A chi? Perché io amo la finca.
2: No, capito.
1: Ma non la finca nel senso se che...
2: Abbiamo capito, cioè, ma non è che lei ama la pace.
1: Una parola nuova.
2: Al centro dell'isola. Sì,
1: esatto,
2: non...
1: io Michael Jackson, che lei, è un po' incazzato in questo periodo.
2: Perché?
1: Perché hanno fatto il film. E dice che non è proprio tanto.
2: Non è veritiero. No.
1: Comunque questa sera vi aspetto.
2: Tutti nella sua finca?
1: Tutti in finca.
2: Temevo che andassimo avanti.
1: Esatto. No, lo sfaccettos ancora, non dovete venire voi nella finca. Nella finca ci invito soltanto i miei amigos.
2: Non ne veniamo fuori.
1: I miei amigos del Belliconte che amano la finca anche loro.

0: Allora, oggi vi abbiamo chiesto: siete mai stati al Cocco? Siete di quelli nottambuli o quelli che non hanno mai fatto
1: notte? Abbiamo scoperto di avere una montagna di ascoltatori che effettivamente sono stati al Cocorico di Riccione.
0: Allora, Cocorico.
1: Dei grandi clubbers.
0: Sì, allora, Cocorico, se stupende serate, stupenda gioventù. Si tentava di dormire sul parcheggio dell'Aquafan all'interno di una Peugeot 208 GTI.
1: Che bello!
0: Uno dei migliori club.
1: Chissà quante volte li hanno sbattuti fuori dal parcheggio dell'Aquafan. Perché c'è una zona nel parcheggio dell'Aquafan, effettivamente, dove ti puoi un po' imboscare. E in alto ci sono degli alberelli. Nessuno, se riesci a infilarti, nessuno ti nota.
0: Quante serate nottate? Ho 52 anni e Cocorico, Gilda, Ida, TNT, Night and Day, chi più ne ha più ne metta. Non
1: lista.
0: Era mai ora di dormire. Chiara da Venezia.
1: Esatto, perché come dice il famoso DJ Steve Aoki, dormirò quando sono morto.
0: Esatto.
1: No, very, very heroes. Poi,
0: insomma, c'è più di qualcuno che si è divertito. Poi c'è chi dice: ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Partiti da Spilimbergo dopo il concerto dei Litfiba.
1: Cioè, Litfiba sono questi.
0: Sì.
1: Ma noi stiamo parlando del Cocorico, della techno.
0: Ciao ragazzi, partiti da Spilimbergo dopo il concerto di Litfiba, Spirito Tour, partiti per il Cocco, ritorno il giorno dopo, che figata, adesso sarebbe impossibile.

0: va
1: quel
0: bene.
1: Genere là.
0: Ok, allora, questione: siete mai stati al Cocorico di Riccione? Che vacanze avete fatto in quel periodo? Com'era, insomma, il mood? E se non ci siete mai andati, magari sognavate di andarci? 333-2688-688.
1: Tuttora si va al Cocorico, al Memorabilia. Ho 46 anni, ragazzi.
0: Grande, ragazzi. Sempre in pista e con la capoccia sotto cassa.
2: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Compi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: La radio ti aiuta a

0: Allora, volevo fare un saluto alla nostra Sara Beatrice, sì, che dopo un lungo periodo di assenza, ve lo comunico a tutti quanti, insomma, finalmente è tornata tra noi. Sì. Ci ha raccontato una storia molto bella che oggi non raccontiamo perché solo perché non sappiamo se possiamo raccontarla oppure no. Però, insomma, ciao Sara e bentornata tra
1: comunque
0: noi.
1: Comunque c'è la risposta
0: ci
1: che
0: sei
1: lei
0: mancata.
1: È mai stata a Riccione, ne vado fiera.
0: Esatto, beh, lei probabilmente lei Ibiza, è Costa Smeralda, quelle cose lì.
1: Allora, a proposito di Riccione, del Cocorico, cioè la prima volta al Cocorico è stato lo stesso giorno che abbiamo conosciuto Max Pezzali e Mauro Repetto all'Aquafan, giornata indimenticabile.
0: Che bello, bello, bello, mi piace molto. Poi?
1: Sono stato al Cocorico quando ha suonato lo zio Carl Cox, delirio puro, c'erano le nostre ragazze che ci aspettavano in hotel da due giorni preoccupate, volevano andarsene.
0: Credo che questa sia
1: cellulari
0: recente.
1: Scarichi, ubriachi forti, d'altronde siamo di Verona, quindi
0: giustamente la cultura del vino lì permea da ogni parete.
1: C'è qualcuno che scrive, ragazzi, mi ricordo ancora Outside World San Bim, mi viene ancora la pelle d'oca.
0: Facciamoci venire tutti la pelle d'oca, dai, allora, dai, vai, attenzione, 3, 2, 1, puntina sul disco.

0: Va detto?
1: Questo perché, è un... sì?
0: Perché c'è il purista, perché lui c'è il purista dall'altra parte, sì. Che ha detto. Ma questo è qui.
1: No, questo,
0: questo è partito. E poi è diventato mainstream, come si dice adesso. Sì, però esatto. È partito da quella scena ed è diventato.
1: E qual è la peculiarità di questa canzone? Fatta, vi faccio sentire, ascoltate bene, alza pure. La senti la cassa?
0: Sì.
1: È una cassa?
0: Col basso levare, dici?
1: Sì, quindi
0: in levare.
1: No, igno.
0: Ah, ignorante!
1: Certo, è una cassa ignorante.
2: Link
3: Radio non avevo capito il collega. Degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
1: Club degli ignoranti con la cassa ignorante.
0: Attenzione, club degli ignoranti, stiamo per darvi una parola, di questa parola però non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata per poter entrare nel club.
1: Esatto, allora facciamo un esempio. Se casualmente la parola di oggi fosse, occhio che a me viene faticosa questa, piramide.
0: Ah.
1: O piramide.
0: O piramide.
1: O piramide. Quindi qua di varianti ne abbiamo tantissime. Quindi 3332688688, ricreate il significato della parola di oggi, che appunto potrebbe essere il piramide, la piramide, lo piramide, lu piramide, piramide, piramide, non ce la faccio con te, è complicata. Sabato. Comunque, la parola di cui dovete ricreare il significato e tentare di portarvi a casa l'ambitissima tessera del club degli ignoranti è proprio piramide.

Hey, yo, Tim, man, this the jump off right here, man.

0: I crepe ignoranti di oggi, la parola è piramide, ce la siamo giocata facile.
1: Attenzione, perché siete in molti che stanno dando una risposta che accomuna un po' tutti quanti e non vorrei ci finiate in troppo.
0: E poi quando ci imbattiamo lo diciamo.
1: No, ma c'è già
0: ci per imbattiamo per subito.
1: Buongiorno ragazzi, da noi c'è il bidet, in Francia c'è il piramide.
0: Ah, ho capito, simpatico.
1: Poi c'è qualcuno che dice il bidet degli antichi egizi, ma dovevano fare attenzione alla punta. Daniele, sì, anche sì, lui sì, ha dato piramide o piramide. È una famosa costellazione di forma triangolare. Saluti da Andrea.
0: Ah, questa si fa già più interessante.
1: Allora, il piramide è l'olio prodotto dal sudore della gente. Notturna di Riccione, tra l'altro.
0: Orrendo.
1: Non so quanto buono.
0: Allora, sentiamo chi c'è al citofono.
2: La nuova superstrada Pisa, Ravenna, Milano, Desenzano.
3: Beh, il piramide è un nuovo tipo di bidet. Eccolo. Inventato in Egitto. Ecco. Un pelino scomodo, ma vabbè, ci si abitua.
4: La piramide era un sonnetto manoscritto fatto da Luigi Pirandello.
1: Bravo, bravo, complimenti.
0: Bello, bello. Qua, la parte culturale ci mancava, ci quella letterale. 3332688688, pronti per portarvi a casa la tessera del Club degli Ignoranti anche oggi. Dovete essere originali e raccontarci il significato totalmente nuovo della parola piramide.

0: Piramide, la moglie del piromane. Non so quanto felice.
1: Questo.
0: Allora. Buongiorno ragazzi, la piramide è un piromane femmina, Maurizio, sono in due.
1: Sono in due che danno fuoco a tutti, poi?
0: Le nuove matite non sono in grafite ma in piramide.
1: Deve essere
0: conoscevate questa cosa qua?
1: Sì, ci piace.
0: Piramide è un tipo di supporto per il gelato, Marco da Verona.
1: Ah, quindi non c'è il... giusto, non è un cono ma è una piramide. Certo.
0: Piramide è un famoso...
1: Però questo, attenzione...
0: Dici no,
1: non
0: ma
1: lo so.
0: Ma no, non esiste il cono a piramide, ragazzi. Quindi, cioè, sì, è a
1: genere. Cioè, è un supporto per il gelato sì, che sì. Si chiama piramide.
0: Piramide okay, è un famoso matematico da cui deriva il teorema. Il teorema di piramide.
1: Il teorema di piramide.
0: Non è male, eh?
1: Che si studia in sesta superiore.
0: Certo.
1: Notoriamente. Sentiamo il citofono cosa ci offre.
2: Allora? Ragazzi, i poteri forti cercano di distruggere tutte le piantagioni di mais che ci sono in giro. Prima c'era un insetto che si chiamava piralide del mais. Adesso ne hanno inventato uno nuovo, l'hanno fatto con l'intelligenza artificiale. È venuto un po' squadrato, ma l'hanno chiamato piramide.
3: Piramide è il supereroe che combatte il piromane.
4: Il piramide è un antenato dell'archibugio, quindi uno dei primi fucili a scoppio, creato addirittura, si pensa, dai Maya.
5: Il piramide è un prodotto naturale per le piante che ti dà la certezza della crescita dei rami.
0: Visto.
1: Ma interessante anche questo. Devo dire che oggi di cose molto culturali ne abbiamo messe insieme. Tra poco vi diremo chi è che si porta a casa la tessera del club di questa fantastica puntata del Belli Conte 4.0. Company.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Luna Park di oggi siamo pronti a premiare. Signore e signori, chi vince oggi la tessera del club?
1: Chi ha usato la definizione piramide, un termine matematico egizio?
0: Grazie a questo nostro amico, questa nostra amica, a cui ovviamente chiediamo di mandarci i dati,
1: Francesco.
0: E dedichiamo a Fra questo momento elegantissimo di Can Can.
2: Tutti insieme.
0: Che bello, e con questa canzone, ragazzi, meravigliosa, vi diamo appuntamento a domani, sempre qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, da Stefano Conte.
1: Ciao.
0: E ciao dal DJ Megalo.
3: Adoro, adoro quando mi danno dell'ignorante, ma grazie.
0: Dovere, le due e due. I nostri
4: Radio
0: fan.
4: Company Time.
3: Ma grazie.
5: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
6: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
5: e Gianluca Pacini
6: in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio Company. Buon martedì, inizia la seconda puntata della settimana.
2: Buon pomeriggio, amici, che bello essere qui. Sani e salvi soprattutto. E adesso spieghiamo il perché.

0: ci sono i Pischelli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Nuova puntata dei Pischelli in questo martedì 12 di maggio. Ma fatemi salutare la persona con la maglietta bianca e scritta Levis, ma che si dice Levas. Ecco. Davanti a me, ovvero
2: ciao.
1: Chicco. Ciao, Chicco.
2: Ciao, Gio. Salutiamo. Grazie. L'uomo che quasi non ha più una macchina.
1: Aspetta, dai.
2: E fuori piove.
1: Allora, salutiamo tutti gli amici di Verona, perché sì, ieri hanno purtroppo attraversato piccoli momenti di panico. Io mi sento appartenere a loro, cioè sono con loro in un certo senso, dal punto di vista spirituale. Ah, ecco, okay. Sono con loro perché hanno attraversato veramente qualcosa di brutto. E tra l'altro, pensare che ci sia stata la grandine soltanto all'11-12 di maggio fa riflettere. Sì. Perché effettivamente
2: per la
1: c'è
2: tua
1: qualcosa.
2: Ipocondria.
1: No, non è per la mia ipocondria, perché poi, ad esempio, ho visto tantissimi video di persone che pubblicavano foto e video, certo, appunto della grandine, e ad un certo punto i commenti sotto facevano desiderare, tipo? Perché c'è stata una signora che sì, ha scritto: non è il cambiamento climatico,
2: sono loro
1: i poteri forti perché vogliono distruggere le nostre coltivazioni in maniera tale da ordinare
2: bomba d'acqua. Aspetta.
1: Comunque è bello, perché è uno dei suoni più rilassanti che io conosca.
2: Adesso io sono Gesù, quindi basta pioggia, grazie.
1: Perfetto, okay, è incredibile, a te ascolta almeno. Va bene, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 appunto, anche in questo martedì, con Joe e Chicco. Salutiamo anche Stefano Conte, ciao Ste.
3: Ciao.
1: L'uomo, perfetto,
2: che trascrive cose, scrive un libro lui tra un disco e l'altro.
1: Lui
2: scrive un libro.
1: È lo scriba del faraone, lui è lo scriba del faraone, l'unica persona che è riuscita a studiare i geroglifici in un mese.
2: Scrive
1: tra l'altro
2: 100 anni come
1: ha
2: Stefano
1: tradotto
2: Conte.
1: La serie di hanno tradotto la serie di Rosetta in moltissimi anni, lui ce l'ha fatta appena una settimana.
2: Allora, programma confermato in due.
4: Pensavo che il programma delle vaccate fosse il nostro.
1: No, invece è il nostro.
2: Dicevo,
1: ce lo passiamo il testimone.
2: Programma confermato fino alle 16 in due, salvo che inizia a grandinare sul serio e tu scappi per tornare a casa.
1: Tocco ferro, veramente. Dai, 333-2688-688, il numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Noi siamo pronti a partire e lo facciamo subito con Benny Blanco. Radio Station BTS.

0: Belli Blanco e BTS con Snoop Dogg, Bad Decisions. Ho cercato un dato per chiudere questo discorso.
1: Riguardo
0: chiudere
1: cosa?
0: Per poi riaprirlo, secondo me, il discorso delle assicurazioni. Parlando di danni da maltempo,
1: certo,
0: soltanto nel 2025 ci è costato 12 miliardi di euro.
1: Ragazzi, purtroppo è tanto. C'è qualcuno che dice: no, vabbè, ma sono dei cicli. Anche in passato ci sono stati anni abbastanza duri.
0: I Maya lo hanno previsto.
1: I Maya avevano previsto la fine del mondo nel 2012. Ne è stato fatto anche un film. E noi siamo qui ancora che aspettiamo.
0: Per fortuna.
1: Però effettivamente ci sono degli anni che, dal punto di vista dei danni ambientali, sono proprio peggiori rispetto ad altri. Ecco,
0: e adesso che ti è arrivata la macchina nuova, vuoi che quell'anno sia quello giusto?
1: Tutto può accadere. Beh, in realtà da 3 anni che stiamo andando avanti così. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: È tempo di pensare all'estate.

degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Il nuovo singolo di Achille Lauro si chiama Comuni Immortali su Radio Company alle 14.19 per dirvi che tra poco ci collegheremo con Vienna.
1: Esatto, amici miei, perché stiamo proprio parlando dell'Eurovision. Avremo tra l'altro due inviati lì, parleremo con uno di loro tra pochissimo, quindi mi raccomando, l'Eurovision è un po', diciamo, la settimana santa per l'Europa, ecco.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi qualcuno dice, mamma mia, Sanremo, eh sì, dopo il Sanremo di solito c'è l'Eurovision. Tra l'altro incomincerà ufficialmente questa sera, ovviamente poi per tutta la settimana, quindi
0: anche perché
1: tra
0: noi
1: poco,
0: non capiamo niente, quindi chiediamo a chi
1: ma
0: è
1: infatti
0: là.
1: Noi non sapendo nulla abbiamo due persone, quindi tanto vale farselo raccontare direttamente da loro.
0: Esatto.
1: Quindi allora il tempo del nostro Millennium Mix, come al solito tre canzoni praticamente senza nessuna pausa, partiamo subito, c'è David Guetta, Usher con Without You.
2: Millennium Mix, i successi del

0: Enrique Iglesias e Pitbull chiudono il Millennium Mix di oggi con I Like It, poco prima Bob Sinclair e Raffaella Carrà a Far l'amore, e all'inizio David Guetta e Usher con Without You. Ma è arrivato il momento, caro Joe,
1: sì,
0: di collegarci con Vienna.
1: Vienna, ce l'abbiamo.
0: Si parla di Eurovision.
1: Perfetto, e quindi volevamo essere in tema. Abbiamo due inviati lì, ce n'è uno però in questo caso. Abbiamo con noi infatti al telefono Marco Busato. Ciao Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco. Ciao ragazzi, ciao Radio Company.
1: Perfetto, allora diamo un attimo di info. Ok, questa sera, prima serata, si giocheranno le semifinali. Però se non sbaglio, noi in realtà siamo già qualificati per la finale, sì, perché facciamo parte dei grandi big dell'Eurovision, giusto? Giusto?
2: Esattamente, Saldavinci questa sera si esibirà comunque. L'Italia avrà la possibilità di votare, ma è già in finale per sabato.
1: Ok, perfetto, quindi dai, almeno per una abbiamo fatto. Senti, c'è una domanda.
0: È
1: una cosa di cui stavamo parlando prima a microfoni spenti. Ma qual è la percezione degli austriaci nei confronti di Saldavinci?
0: Ma anche di tutti gli altri.
1: Sì, ma certo, però volevamo sapere, quando Saldavinci porta una canzone abbastanza particolare, già se ne è parlato molto a Sanremo, eccetera, ma adesso che ce l'abbiamo qui all'Eurovision e quindi in un contesto proprio europeo, qual è diciamo, non so, l'aspettativa da parte anche, che ne so, degli austriaci stessi, dell'Europa stessa, ma
0: viene deriso Saldavinci,
1: che cosa ne pensano di Sal?
2: Allora, al momento Saldavinci viene visto in tutta Europa un po' come una wild card, nel senso che conosciamo bene qual è il pezzo, sappiamo bene qual è il tipo di pezzo e come è stato giudicato anche in Italia, però è una canzone estremamente catchy, ha questa coreografia facile da imparare e che entra subito in testa, per cui immediatamente tutti imparano il ritornello e la trovano estremamente simpatica, anche perché il messaggio è molto immediato. Sta piacendo molto e infatti viene dato dagli competitori in una posizione intorno all'ottava, alla nona, ma molti dicono che verrà premiatissimo dal pubblico, magari meno dalle giurie specializzate.
0: Okay. Ci manca solo che Saldavinci vince l'Eurovision.
1: Guarda, se vince per me va bene lo stesso. Il nostro obiettivo è conquistare la folla. Chi se ne frega della giuria.
0: Anche perché, non so, ieri stavo ascoltando un paio di canzoni dell'Eurovision, tutte belle, spinte, quasi dance, roba incredibile. Noi
1: sì, esatto. Ma noi ci siamo, noi ce la giochiamo sul nazional popolare, a noi va bene lo stesso, va bene? Allora senti Marco, noi ci sentiamo ovviamente domani, sempre più o meno verso quest'ora,
2: certo,
1: per capire e per scoprire appunto altre novità e altre cose successe proprio in questa nuova edizione Eurovision proprio a Vienna. Quindi grazie Marco e ovviamente buon lavoro e godetevela.
0: Divertitevi.
2: Grazie mille.
1: Perfetto.
2: Buon lavoro anche a voi.
1: Ciao ragazzi.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Company prima te.
1: mi sono fatto male, scusami.
0: Prima telefonata del companiversario per Christian.
1: Christian, ciao, ciao, benvenuto, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Christian, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene. Allora, senti Christian, noi sappiamo che oggi per te e non solo è una giornata speciale. Dici un po' che succede.
2: 14 anni di matrimonio.
1: Auguri a voi, allora buon anniversario, 14 anni che iniziano ad essere tanti, comunque già un po', quindi sicuramente vi conoscete molto bene, ecco.
3: Beh, per forza.
2: Diciamo che sommati agli altri 15-16 che ci conosciamo,
0: quindi è 30 totale addirittura,
1: è più di 30 anni. Allora,
0: è
1: senti,
0: un mutuo di una casa.
1: Ovviamente buon anniversario da parte nostra, ovvero i Pischelli, da tutta Radio Company, ma anche da chi ti dice, e ovviamente alla tua lei, grazie a amore per far parte della mia vita da 14 anni e qualche annetto prima. Ti amo, tua esatto, per sempre. Esatto. Come si chiama?
2: Jessica.
1: Bravo, metti caso che
2: ti ringrazio.
1: Bravo,
2: e
1: Jessica.
2: Contraccambio.
1: Bene, bene, bene. Allora,
0: molto bene.
1: Festeggiate per bene, magari, che ne so, regalatevi uno di quei massaggi di coppia, no? E... tipo gli oli, quelle cose lì, no? Bravo.
2: Se venite a prendervi le bimbe, sì.
1: Ah, perché ci sono anche le bimbe, è vero.
0: Ma ci sarà una babysitter disponibile?
1: Scusa,
0: dai.
1: No, sì, non lo so, magari nonni.
2: Magari la troviamo. Ma
1: sì, dai, esatto. Poi i bambini oggi non sono più.
0: È
1: un
0: una
1: problema.
0: Piccola idea per un centro massaggi, cioè istituite un angolino per i bimbi,
1: sì,
0: dove li buttate lì, cioè, li mettete lì a giocare e fanno cose.
1: Ecco.
2: Potrebbe essere un bel business.
1: Infatti, dai, va bene. Allora, dai, godetevela questa giornata e ovviamente ancora auguri a voi due, ok?
2: Grazie mille, ciao Pischelli.
1: Ciao.

0: Rita Ora, Fatboy Slim, Praising You su Company, 14:43, seconda chiamata all'interno dei Pischelli e abbiamo
1: Matteo.
0: Matteo,
1: ciao, benvenuto.
0: Ciao, bello, ciao.
2: Ciao.
1: Molto bene, ciao, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, bene, bene, senti, siamo molto contenti che tu stai bene, ma noi sappiamo che oggi per te è una giornata bella.
1: Una giornata di anniversario.
0: Giornata
1: oggi.
0: Bella per tutti, anche per un'altra persona, insomma.
1: Che cosa accade?
2: Sì. L'anniversario del matrimonio.
0: Bravo, bravo, grande, dai. Quanti sono?
2: 19 anni.
0: 19 anni. Bene, dai, 19.
2: Il matrimonio sì. E 30 totali tra fidanzamento e matrimonio.
1: Non è che sei lo stesso che abbiamo chiamato poco fa?
0: No, stessa, no, più o meno.
1: Uguale, simile.
0: Cioè più o meno, esatto. Quindi dai, 30 totali, vi conoscete sicuramente da molto tempo. Vabbè. Allora, tanti auguri a voi due.
2: Conosco più lei che mia famiglia, quasi.
0: Wow. Allora,
1: un bellissimo messaggio per te. Dice così: una vita insieme, 4 meravigliosi figli e un amore che cresce ogni anno di più. Per tutto questo e per l'uomo fantastico che sei, oggi come ieri ti chiedo...

0: Non disturbarmi, scusa. Ti chiedo, aspetta, ho perso il segno. Scegli me, prendi me, ama me ed io renderò il nostro viaggio insieme ancora più bello. Speciale, wow. Ti amo, tua moglie Elisa.
1: Grazie.
0: Quanto è romantica.
1: Mi commuovo.
0: Anche noi.
2: No, anche noi, guarda. È da un po' che ci stiamo commuovendo noi. Va bene, allora, festeggiate per bene, godetevi la giornata, prendetevi un weekend, insomma è il vostro giorno, quindi cercate di passarlo al meglio, ok?
1: Grazie, gentilissimi.
2: Ciao Matteo. Grazie, e saluta anche Elisa.
1: Un bacione a tutti voi e un super mega grande bacio a mia moglie
0: e dei
1: figli.
0: Ciao, dai, non piangere, non piangere. L'abbiamo fatto
2: dai,
0: piangere.
2: Non piangere, dai, bisogna ridere, anzi, bisognerebbe scherzare in un giorno così, dai.
0: Ma si commuove perché è una cosa bella.
1: Sono sempre cose belle.
2: Bravo, dai. Oh, ti giuro Matteo, se non fossi uomo ti vorrei come marito. Cioè, nel senso, se non fossi.
0: Dai, va torna bene a casa e abbraccio a tutti.
1: Ce l'ha fatto.
2: Bravo, ciao bello.
1: A tutti.
2: Ciao. Radio
3: Company. Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: 12 con Runway su Company 14:50. Allora,
1: allora dobbiamo alzare le mani.
0: Sì, le alziamo allora, le mani. No, mandiamo in onda. Non dobbiamo alzare le mani su qualcuno. Dobbiamo tipo.
1: Mandiamo in onda vocale.
0: Nostra colpa.
1: Mandiamo in onda vocale e poi spieghiamo tutto. Aspetta.
2: Ischelli, che cazzo, ma non potete ridere ogni volta che fate una telefonata.
0: No, aspetta,
2: cioè, non è possibile sentirvi così ogni volta. Dai, su, ragazzi, avanti.
0: Allora,
2: un po' di serietà quando fate i compagni anno.
1: Io ho risposto deformazione professionale, lei risponde.
2: Decisamente. Avete proprio ragione. Aspetta. Comunque voi due insieme siete proprio due sagome. Ciao, bravi, bravissimi.
1: Allora, due sagome nel senso due personaggi.
0: Ah, pensavo che fossimo due tizi fermi.
1: No,
0: sagome,
1: no, immobili.
0: Due immobili.
1: Allora, spieghiamo questa cosa. Spieghiamola una volta per tutte, ok? Allora,
0: ma cosa vuoi spiegare? Non siamo capaci.
1: Siamo uno di fronte all'altro,
0: sì.
1: Ok? Ci conosciamo molto bene,
0: sì.
1: Quindi io so che cosa dire o cosa scrivere per farti ridere, idem al contrario tu con me.
0: No, io non lo so. Molte volte ingenuamente scrivo qualcosa, te quella cosa fa ridere, cioè voglio dire.
1: Molte volte le cose sono condivise, quindi capita che ci condividiamo i messaggi su WhatsApp e mentre uno dei due sta leggendo una cosa seria, giustamente l'altro infame, ok?
0: Sì.
1: Scrive una cosa che fa ridere e noi ridiamo, però se voi ridete là fuori, va bene.
0: No, allora a noi piace poi quando la gente si commuove al telefono, è una cosa che noi, noi vuol dire che diciamo la sorpresa è riuscita e quindi siamo super contenti che questa cosa sia successa. Poi dall'altra parte qualcuno può tranquillamente affermare i pischelli non sanno fare gli auguri, è vero,
1: ci sta. Lo facciamo a modo nostro,
0: però come lo facciamo noi non lo fa nessuno,
1: vero,
0: almeno quello, dai. Va bene amici, grazie. Comp'anniversario ovviamente torneranno domani alla stessa ora, piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Rocco Ante, la più bella del mondo su Radio Company, guarda che puntualità.
1: Ci siamo, infatti, sono le 15 e un minuto e tra poco abbiamo bisogno di voi.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ma sorry papi, Topic e Becky G, 15 e 4, inizia così la seconda e ultima ora di oggi, dove parliamo di cose che
1: allora,
0: ci spiegherai.
1: Allora, abbiamo aperto la puntata parlando di Grandine, di quello che è successo a Verona, di tutti i disagi che chiaramente questo comporta. Speriamo che quest'estate possa essere tranquilla da quel punto di vista. Guardavo ieri un video su Instagram di due ragazzi che scherzavano nel momento in cui c'è l'allerta temporale. Di solito le assicurazioni ti mandano un messaggio del tipo: ehi Federico, guarda che è prevista Grandine, forse dovresti mettere la macchina.
0: E io dico: no, ho la polizza, paga.
1: E giustamente lui diceva: ma scusami un attimo, ho la polizza, ho la casco, con tutti i soldi
0: che pago,
1: con tutti i soldi che vi ho dato, guarda, come minimo spero di fare 7.000 euro di danni, che così almeno rientriamo in qualche modo. Chiaramente è una battuta, fa molto ridere.
0: Salutiamo
1: però
0: tutti gli amici che lavorano in un'assicurazione.
1: Certo, però loro lo sanno ma non ce lo dicono.
0: Esatto.
1: Cosa che ha fatto sicuramente molto ridere, però in un certo senso ci ha fatto riflettere, perché alla fine noi tutti facciamo l'assicurazione classica, appunto, per la macchina, l'RCA. Però magari qualcuno di voi ha all'interno dei pacchetti più specifici, no? Esatto.
0: Quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo sapere intanto per la macchina, in questo caso, se è il vostro mezzo principale. Se siete andate solo in moto, va bene la moto, ok? Chiaro, metti che uno non ha la macchina.
1: Che cazzo di premessa hai fatto?
0: Voglio dire,
1: va bene.
0: Quanto pagate di assicurazione all'anno, ok? E che cos'è incluso?
1: Ecco, questo è importante. Quindi oggi ci facciamo gli affaracci vostra.
0: Forza.
1: 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, come al solito scegliete voi la forma, ma vogliamo sapere quanto pagate di assicurazione all'anno o ogni 2-6 mesi o quello che volete.
0: E che cosa avete aggiunto?
1: E che cosa, quali pacchetti assicurativi avete al suo interno?
0: Io, se rifletto, dovrei pagare all'incirca 840 euro all'anno.
1: E che cosa ha incluso?
0: Tutto, tranne la casco, animali vaganti, cristalli e anche quella cosa che è obbligatoria adesso.
1: Scusa, quale cosa?
0: Responsabilità penale.
1: Non è obbligatoria la responsabilità
0: penale.
1: Vabbè,
0: l'ho messa.
1: Cioè, nel senso che ti danno l'avvocato nel momento in cui.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Se
1: no, è molto
0: qualcosa.
1: Utile per 50 euro.
0: Soccorso stradale anche, in teoria, visto che insomma tanta autostrada.
1: Nel mio caso, passando ad un noleggio a lungo termine, finalmente sono riuscito a togliermi questa. Però so che è inclusa la casco con una minima franchigia e poi tutto ciò che richiede.
0: Posso spaccarti i finestrini, posso fare
1: tutto. Sì, io vado a spendere una roba con tipo 200 euro, non mi ricordo.
0: Male, certo.
1: Dai,
0: li metto io.
1: 333-2688-688, quindi quanto spendete all'anno di assicurazione, ma soprattutto quale pacchetto, quali pacchetti avete inclusi al suo interno, anche per capire effettivamente
0: come le personalizzate.
1: 333-2688-688.

0: Blask con Mercy su Company. Allora, abbiamo alcuni messaggi che riguardano appunto la sicurezza. Se togli la canzone di Mercy.
1: Grandissima, molto bene. Intrigante, non sapevo finisse così. Guarda, chi sta applaudendo?
0: È la canzone stessa che sta facendo gli applausi.
1: Non l'ho mai ascoltato.
0: Allora, quanto pagate di assicurazione? Che cosa avete al suo interno oltre alla RCA normale? E appunto anche da quanto tempo avete intestato l'assicurazione a vostro nome? Perché attenzione,
1: io quest'anno
0: molte ad esempio sfruttando, ora non vorrei dire una cavolata, sfruttando la classe di merito o comunque che ne so.
1: Puoi acquisire diciamo la classe del, certo, genitore, se però ecco intestata la macchina.
0: Esatto, e poi ad un certo punto quando te la intesti proprio a nome tuo e parti tipo da zero, paghi tantissimo e poi pian piano c'è la scalata verso l'alto. Comunque sentiamo.
2: Vai. Io della mia auto pago 630 euro all'anno e ho incluso
0: poco.
2: I cristalli.
0: Beh, dai, comunque per 630 euro all'anno non è malvagio. Poi
1: pagata ieri l'assicurazione, ho la casco e pago 1119 euro.
0: Ok, per la casco ci può stare all'anno ovviamente 1100.
1: Poi 620 euro annuale, eventi atmosferici, animali vaganti, cristalli, soccorso stradale e l'RC su una Kuga 2.0.
0: Ok, dai. Potreste anche indicarci, perché poi chiaramente l'assicurazione cambia a seconda del modello che possedete, quindi sarebbe bello anche capire che macchina avete e l'assicurazione.
1: Giustamente.
0: 333-2688-688.
1: Allora, vogliamo capire quanto pagate all'anno di assicurazione, quali servizi avete incluso e qual è il modello della vostra auto.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: Siano Ferro e Giorgia, Superstar 15 e 18, si parla di assicurazione della vostra auto, quindi quanto pagate all'anno, che tipo di auto avete e quali servizi sono inclusi.
1: Dai, abbiamo dei vocali, quindi ascoltiamo.
0: Un sacco di vocali, senti qua.
2: Io della mia Smart pago 530 euro annui, ho preso i cristalli e anche comunque anche la copertura sul conducente, ecco. Però ieri ho parlato con il mio ex dipendente che ha 22 anni e poi mi ha detto che paga 1300 della sua 1300 euro annui ed è l'assicurazione che gli ha fatto un miglior prezzo.
1: Sì.
2: A 22 anni.
0: Anch'io il primo preventivo quando ho comprato la macchina nuova che avevo chiesto erano circa 980 euro di assicurazione. Gli ho detto
1: io ad esempio per un anno l'ho pagata intorno agli 800-900 l'assicurazione, dopodiché ho avuto questo calo improvviso e sono passato da 900 euro all'anno a 580 euro l'anno.
0: Quindi a me andrà il prossimo anno andrà.
1: No, non è detto, ci sono tanti fattori che influiscono. Poi, chiaramente non devi fare incidenti, punto primo. Punto secondo, poi non lo so, è anche quello che
0: il mercato
1: accade, no? Perché purtroppo con questo cambiamento climatico e quindi anche con le grandinate, quindi anche con aumentano i premi assicurativi, perché alla fine entriamo in una specie di zona ad alto rischio appunto di problemi atmosferici.
0: Poi speculazioni varie e tutto il resto, figurati.
1: Infatti,
3: io pago 660 euro l'anno e ho incluso ovviamente l'erice auto, la polizza cristalli, eventi atmosferici, atti vandalici, l'assistenza diciamo legale, cristalli, direi che per il prezzo è una bella polizza.
1: No, è ottima per quella cifra lì. Poi sentiamo.
0: Te ne leggo uno se ti va. Allora, aspetta. 2008, no, 208 del 2018. Paga 208 euro?
1: No, Peugeot 208, credo che.
0: Ma scrivi Peugeot 208 buttato lì, stiamo chiedendo il prezzo.
1: Scusami un attimo, che senso aveva scrivere 208 nel 2018?
0: 208 dal 2018. Peugeot 208 del 2018, infortuni, assistenza stradale, atti vandalici, eventi atmosferici,
1: 560 anni. Poi 500 Abarth, furto e incendio, assistenza stradale plus, bonus protetto, la casco no perché costa un occhio della testa, classe 1A e siamo intorno ai 291 euro e 44, mentre sull'altra macchina, la Citroen C2, ho solo il soccorso stradale e il bonus protetto. Costo 242 euro. Ciao da Domenico.
0: Se è un sacco di anni che hai un'assicurazione, è normale poi che tuo padre si ritrova a 6 macchine intestate.
1: No, appunto. Ma poi comunque l'assicurazione con tutti i pacchetti assicurativi ha senso nel momento in cui avete una macchina, diciamo, nuova o appunto ci tenete particolarmente. Ma se avete quella macchinetta lì così che utilizzate giusto per.
0: Tipo dalle mie parti, animali vaganti, se non ce l'hai, sei morto.
1: Figurati. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quanto pagate di assicurazione, per quale vostra macchina, quindi il vostro modello di macchina, e soprattutto anche quali pacchetti assicurativi avete al vostro interno.

0: prima non c'era la strada, magari è natura.
1: Guarda, mi è capitato proprio questo weekend, domenica mattina, rientrando da un sabato sera lavorativo, quindi erano le 6:30 del mattino, ho trovato una smart praticamente distrutta con una signora molto spaventata e purtroppo con un cerbiatto
0: anche saltano
1: morto.
0: Fuori, poi specialmente di notte,
1: ma siamo a Conegliano, cioè, siamo a Conegliano, capisci? Per carità, non è neanche così tanto distante dalla montagna, però voglio dire, cavolo, non avevo mai visto un cerbiatto nella mia vita io,
0: per fortuna non era sulla tua macchina, sarebbe stato comico.
1: Sì, avrei, cioè, avrei pianto da oggi fino a non so quando.
0: Poi, vocale, se vuoi.
2: Ciao company, io pago 317 euro ogni 6 mesi, quindi semestrale, e ho dentro la mini casco, quindi se esco fuori strada per cavolacci miei, risponde di un tot di danni, animali selvatici, furto incendio, cristalli, soccorso stradale,
1: certo,
2: quella del mini
1: tutto,
2: avvocato,
1: okay,
2: la sede penale, 317.
0: Beh,
2: ogni
0: non
2: 6
0: è
2: mesi.
0: Malvagio comunque.
1: Poi
0: dai,
1: c'è un ascoltatore che a quanto pare può permettersi di avere belle auto e soprattutto di saperle mantenere, perché ad esempio scrive: ciao Pischelli, io della 500 Abarth di assicurazione pago 450 con assistenza carro attrezzi. Poi ho una Jeep, pago 1900 euro con casco, e la rossa, credo che a questo punto intenda la Ferrari.
0: È il famoso uomo che ha la Ferrari.
1: Pago 3.900 euro con la casco.
0: Vabbè.
1: Però se ci pensi, per una Ferrari,
0: 100.000 euro di macchina, circa.
1: È poco anche pagare 3.900 euro all'anno per la casco.
0: Sono 30 euro,
1: no,
0: per lui.
1: Sono pochissime.
0: Salutiamo Matteo dalle stalle alle stelle. 155 euro di assicurazione, nessun pacchetto. Fiat Uno 1.4 Suite, 28 euro di bollo.
1: Beh, dai, ci sta.
0: 333-2688-688.
1: Quindi
0: parliamo di assicurazione, quanto pagate all'anno, qual è il modello della vostra macchina e soprattutto quali servizi avete inclusi nella polizza.

0: Slam si parla di assicurazione oggi all'interno dei Pischelli. Salutiamo Lilia che dice: sì, una classe A pago 1244 euro, conducente Cristalli, tutela legale e assistenza stradale.
1: Ok, beh, ci sta. Classe A, ci poi sta. Volkswagen Passat 2012 con 382.000 km, grandissima macchina il Passat, grandissima okay, auto veramente. Intestato ovviamente alla madre, classe 1. Grande amico mio. Intestato la madre, proprio classe italiano. 1, paga tipo 200 euro all'anno, RCA più soccorso.
0: Non è male.
1: E giusto questo mese ho comprato una nuova Passat, usata ma con solo 6 anni. Mm-hmm. Ho chiesto preventivo se la intesta mia madre, mi costa 1000 euro.
0: Ah.
1: Con RCA, cristalli, grandine, atti vandalici, soccorso, furto, incendio, obbligatorio con atti vandalici. L'avessi intestata a me in quattordicesima classe, eravamo oltre i 2500 euro.
0: La mamma è sempre la mamma.
1: La mamma è sempre la mamma, buona festa della mamma, però, quindi tanto vale.
0: È tanto 1000 euro comunque, vabbè che hai compreso tutto, però...
1: Allora dipende, cioè dipende da che visione, cioè che visione hai sulle automobili, nel senso che se sei una persona che si accontenta e quindi certo, metti anche in preventivo che tanto a te della macchina non te ne frega niente, quindi se si rompe, mentre se sei una persona che cavolo ne so, ci ha tiene, risparmiato, ci tiene, si compra la macchina dei propri sogni, è anche normale che qualcuno sia disposto a pagare tanto per tutelarla.
0: Ho un dilemma. Gli assicuratori si fanno l'assicurazione da soli?
1: Grande dilemma. Allora come fanno a risparmiare? Ma secondo me no, perché alla fine poi
0: si fanno i pacchetti.
1: Non credo abbiano chissà che sconti loro, cioè come uno che lavora al supermercato, non è che può fare la spesa con il 50% di sconto rispetto agli altri.
0: L'assicuratore ha un po' di margine probabilmente, sa farsi i giochetti, le composizioni, non
1: poi
0: lo so.
1: Chris scrive: ciao Pischelli, Audi RS3 pago 2300 euro full casco. Però ci sta, per un RS3 ci sta più che giusto, insomma.
0: Poi
1: ecco,
0: c'è un'ascoltatrice, quella di prima, della Fiesta di 15 anni che paga 580 euro, okay, prima classe, mai fatto incidenti in 40 anni di patente, quello è diciamo determinante.
1: Aspetta che abbiamo un altro ascoltatore che dice: ma mai sentito parlare del decreto Bersani? Ovvio, sì, certo,
0: no.
1: Tu no?
0: No?
1: Bene, allora te lo spiegherà questo ascoltatore tra poco.
0: Dai, mandaci un vocale ascoltatore, 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Bunny con Summer Funk su Company. 15:42, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Parliamo di assicurazioni, quanto pagate, per quale macchina e soprattutto quali pacchetti avete compresi all'interno. Allora, Matteo, forse l'avevamo già letto, non mi ricordo, comunque 155 euro di assicurazione, nessun pacchetto, ovviamente per una Fiat Uno.
1: Ah, sì, 1004, sì,
0: con 28 euro di bollo. Sì, beh, ma cos'è, macchina ormai d'epoca, viene considerata, no, o storica? Perché tu sai, in teoria, se non sbaglio, magari sto dicendo una cavolata, c'è proprio una distinzione tra macchina storica e macchina d'epoca. Macchina d'epoca ha trascorsi 30 anni.
1: Storica,
0: storica sarà un pochino meno,
1: probabilmente.
0: Tipo,
1: Poi salutiamo Mirko, che ci si scusa all'inizio per la trascrizione perché ha dettato al telefono il messaggio, e dice: ciao ragazzi, 367 euro all'anno, RCA, Carlo Attrezzi, sì, che è okay. Carlo Attrezzi, ma l'assicurazione dipende anche molto dalla provincia di residenza, perché in base alla provincia aumenta il rischio e quindi aumenta anche il premio.
0: È quello che dicevamo prima.
1: Lo stesso, sì. Provincia di Rovigo, stessa auto, provincia di Venezia può anche raddoppiare, addirittura.
0: Poi abbiamo anche chi ha lavorato come assicuratore, ci sta scrivendo in questo esatto momento: ciao, io ho lavorato su un'assicurazione, nauseato dai venditori di fumo, me ne sono andato perché facevo risparmiare soldi al cliente mentre il proprietario era 30 anni che appunto li spennava.
1: Quindi lui era per il risparmio del cliente, il proprietario
0: È sbagliato, è sbagliato dal nostro punto di vista, dall'altro molto probabilmente qualcuno dovrà pur guadagnarci, cioè, quindi alla fine sì, guadagni sulla mia pelle, però
1: che ne so, 500 euro a me, 500 ciao. Euro a te, sì. 500 euro a qualcun altro, tu fai un danno di 400, comunque ci guadagnano lo stesso.
0: Assolutamente.
1: Quante volte
0: sì.
1: hai portato nella tua vita la macchina a riparare con l'assicurazione?
0: Io un bel po'.
1: Beh, tu perché sei
0: io
1: abbonato.
0: Io un bel poco di parabrezza, quindi,
1: no,
0: quindi
1: per
0: sì.
1: Dire, quindi,
0: poi
1: però.
0: Manuel, ciao ragazzi, sono Manuel, un semplice operaio idraulico della provincia di Venezia, ma lavoro a Padova. Io posseggo un SUV della Volvo, una XC60 da 200 cavalli full optional. Bella macchina. Come assicurazione intestata a me, che sono in prima classe da più di 20 anni, ho tutti i pacchetti possibili inclusi e pago 430 all'anno.
1: Manuel, sentiamoci in privato, ti do la mia macchina.
0: Vabbè, cioè, ma Manuel,
1: firmi.
0: Manuel,
1: ti do 100 euro.
0: Il cugino di Manuel fa l'assicuratore sicuro.
1: Figurati. Raccomandazioni, dai, ancora un quarto d'ora insieme. 333-2688-688. Quanto pagate di assicurazione? Qual è la vostra macchina? E soprattutto, quali pacchetti avete acquistato?

0: Alex Warren con Fever Dream su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora amici, grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato.
1: È stato bello farci gli affari vostri.
0: C'è tra l'altro anche un bellissimo messaggio da parte di un ascoltatore che ci scrive: vi ringrazio per aver fatto questa domanda proprio oggi, e pensa che noi la reputavamo pure una roba
1: una
0: X,
1: roba, un tampone da martedì.
0: E questa domanda mi dà una mano a rendermi conto di quello che appunto succede in giro, e poi vabbè specifica altre cose riguardo la sua macchina e i suoi problemi eccetera.
1: Oh, i Pischelli sono utili a qualcosa.
0: Pischelli per il sociale ogni tanto funzionano. Dai, avete ancora 10 minuti, in ogni caso noi ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: è arrivato il momento di salutarci, quindi ciao Chicco.
1: Ciao Gio, a domani.
0: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici in questo martedì pomeriggio.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Anche oggi due grandi professionisti, le 16:01.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Comrade, hug yourself qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che sta per cominciare. Sì. Puntata del martedì.
1: Esatto.
0: Siamo soltanto all'inizio di un'altra fantastica settimana.
1: Un altro
0: bel
1: autunno, diciamo.
0: Bella giornata.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, oggi poi ci hai visto che c'era il tuo amico.
0: Quello che stacca il prosciutto dalle pizze. Il vento, che tra l'altro, se vogliamo guardarla tutta, cioè il proverbio diceva una volta marzo pazzerello, capito? Sì. È che siamo a metà maggio, un po' in ritardo, eh?
1: Sì, diciamo abbastanza
0: da qualche
1: pochino,
0: anno sulla tabella di marcia, sì.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Chi l'ha detto che il mestiere del conduttore radiofonico non è un mestiere a rischio, diciamo? Chi l'ha detto? Qualcuno? No, nessuno l'ha detto, però immagino che qualcuno lo pensi. In realtà ti dico io.
0: Beh, lavorare con me il tuo fegato è a rischio. Tutti i giorni.
1: No, allora, io non lo so, però attacco le cuffie.
0: Hai preso una scossa?
1: Ci sono dei volumi altissimi. Io non lo so, i miei colleghi sono un po' così, un po' sordi.
0: Sono quelli più giovani, sono i pischelli che sei. Sì, sono super dotati, quindi sono abituati.
1: Hanno gli orecchioni. No. Scusa, no, nel senso, non che avete capito voi. Okay. Nel senso quello buono. Cioè. No, però, cioè, io che notoriamente sono un po' sordo, perché ormai dopo tutti questi anni, tutta questa musica eccetera eccetera, poi comunque insomma noi abbiamo questo problema che comunque c'è un abbassamento dell'udito, diciamo.
0: Allora, a parte io ho l'udito di un'aquila, se vogliamo dirla tutta.
1: Sì.
0: La vista no, ultimamente è peggiorata con l'età, però no, io ci sento bene.
1: Ci senti bene?
0: Sì.
1: Sassa.
0: prova.
1: Io volevo farvi, levati le cuffie un secondo, volevo farvi sentire il volume delle cuffie di aprile. Hai sentito che ha un volume delle cuffie incredibile. Per quello ci sente bene.
0: Sì, benissimo. ci sono abituato. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche a
0: Jimbo.
4: La parte tecnica, ciao voi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Guarda che non è Company Caffè e tu non sei Taniti a Ferrari.
1: Mi sono addormentato, scusami. Va bene, cominciamo, dai.

0: Mamma mia, quanto è Prince questo disco! Quanto!
1: Il nuovo, cioè, dei Maroon 5, Heroin. Beh, loro in realtà sono sempre stati abbastanza funkeggianti. Mm-hmm. Diciamo che comunque questa volta l'hanno fatta sporca.
0: Sì, diciamo che poi c'è questo rullante anni 80, molto, sì, molto lungo, diciamo. Era proprio una caratteristica di Prince.
1: D'altronde tu mi insegni che i rullanti molto lunghi sono,
0: non si chiamano.
1: I rullanti vanno per la maggiore, diciamo. Già dagli anni 80.
0: Dipende cosa ci metti dentro. Esatto. Io, va bene, facciamo una piccola pausa.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Re De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira qui a Radio Company in brutti ma simpatici.
1: Adesso una cosa strana che riguarda un po' la maleducazione.
0: La maleducazione,
1: sì. Allora si va ad Andria, in provincia di Bari. Mm. Ti ricordi quando andavamo ad Andria?
0: Sì.
1: Quante feste abbiamo fatto da quelle parti?
0: Anche a Barletta.
1: Che bello, va bene. Allora succede, ieri sera un ragazzino sta passeggiando per conto suo col fratello, stanno tornando a casa. Quando a un certo punto da un vicolo sbuca un cane. Wow! Così, no? E questo cane...
0: Che bravo che sei a imitare i cani. È bravissimo imitare.
1: Guarda, sono più bravo a mettermi a cuccia e aspettare il cibo.
0: Sì.
1: Quella è la mia attività
0: principale. Anche a fare
1: principale.
0: La cacca in giardino, vero?
1: No, quella la faccio in casa.
0: E anche ad annusarmi il culo, vero?
1: Va bene, sbuca fuori questo cane che azzanna il pompaccio sto povero ragazzino, 11 anni, ok? Ah. Un bambino, insomma. Quindi, insomma, gli ha fatto male.
0: È chiaro.
1: Cosa fa normalmente una persona che è padrona di un cane che ha appena azzannato un'altra persona per la strada?
0: Si compra un gatto, perché se succede una cosa vuol dire che non ci sai fare con i cani.
1: Esatto,
0: non sai come gestire.
1: C'è qualcosa che non va, o forse diciamo va ma in una direzione sbagliata.
0: Sì.
1: Di solito uno aspetta, attende i soccorsi, insomma presta un attimo di soccorso, cioè una roba lì, cioè, ti sei fatto male, non lo so.
0: Anche perché
1: questo polpaccio è tuo?
0: Il padrone è direttamente, immagino di sei lì attaccato, almeno fino all'arrivo del cane.
1: Esatto.
0: Sei direttamente responsabile, credo, delle azioni dei tuoi animali.
1: Assolutamente sì. Che cosa ha fatto? Niente, cioè se n'è fregato altamente, ha aperto il portafoglio, ha tirato fuori una banconota da 20 euro e l'ha lanciata per te e ha detto prenditi il gelato.
0: Okay. Ah, bene.
1: Cioè proprio così, capito? Cioè questa cosa
0: un
1: qui
0: gelato per te e una spuma per tuo fratello.
1: Esattamente. E poi ha preso e se n'è andato così, cioè senza come
0: un signore.
1: No, sì, non si fa così. Se avete dei cani, normalmente insomma fate un po' di assistenza.
0: Perfino il cane l'ha guardato e ha detto che stronzo che sei.

0: Michele De Biasi c'ha la fase latina, non è che la sera va a ballare per, che ne so, per trovare una persona con cui ballare.
1: Può essere, perché comincia ad avere un'età, cioè non è più un ragazzino, quindi sai che il, diciamo, il maschio di mezza età, se vuole rimorchiare, deve andare a scuola di latinoamericano.
0: Davvero? Sul serio?
1: C'è una corrente, c'è una corrente di pensiero che dice, che dice così.
0: Ma tu mi ci vedi andare a ballare latinoamericano?
1: Secondo me saresti perfetto a ballare latino.
0: Per cosa? Per fare il portiere?
1: No,
0: cioè,
1: no, no,
0: che entra, cioè,
1: no, no, veramente ti vedrei perfetto. Il tango argentino, proprio, ti vedrei, beh, veramente con la maglia di Messi proprio.
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in primo piano l'antivirus, smentito il trasferimento del 25enne calabrese all'ospedale Spallanzani. Contrariamente a quanto emerso in precedenza, il marittimo 25enne di Villa San Giovanni resta in quarantena nella sua città di origine, mentre all'istituto Spallanzani di Roma al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici necessari per gli accertamenti sul virus. Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo. Secondo l'OMS, all'indomani dell'evacuazione di 120 persone dalla nave colpita dall'antivirus, sono 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. A voi la linea.
1: Arriva Annalisa.

0: disco di Paul Russell nel pomeriggio di Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Esatto, tra poco torneremo con qualcosa che vi riguarda, perché sì, sapete che a questo pomeriggio più o meno ci occupiamo di voi. I Pischelli ci hanno già sottratto un tema a noi caro.
1: A te caro, quello dell'automobile, qualsiasi cosa che riguardi le automobili.
0: E quindi parleremo di un'altra cosa a noi cara, che non è
1: questa,
0: quella.
1: Sì, mi può anche andare bene.
0: Ti può anche
1: sì,
0: andare okay, bene, allora tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Arriva il momento Fausto Papetti nella canzone di Blanco ed Elisa.
1: Molto
0: ricordi?
1: Bene, molto bene.
0: Eccola qua.
1: Sì.
0: La tromba.
1: Non è.
2: È un sassofono.
0: Sì, lo so, è che c'era la famosa battuta. Lei suona il piano, lui la tromba. Vabbè, dai.
1: Ed è subito Umberto Smaila.
0: Le ragazze cincine.
1: Esatto. Allora, il 12 maggio 1986, l'anteprima del film di Tony Scott, il simbolo dell'America degli anni 80. Quale? Top Gun. Che fa 40
0: Maverick.
1: Anni. 40 anni.
0: 40,
1: Il primo, cioè. La cosa su cui mi sono soffermato è il simbolo dell'America degli anni 80.
0: Sì, okay. Beh, sotto certi versi è vero.
1: Sì, lo è, certamente. Infatti oggi che cosa vogliamo trovare? Vogliamo trovare insieme a voi tutti quelli che possono essere considerati simboli di quella che viene definita America, ma che poi in realtà sono gli Stati Uniti. Cioè
0: sì,
1: gli
0: Stati Uniti.
1: Esattamente, gli Stati Uniti.
3: USA.
1: Ok, allora, simboli o comunque cose che fanno molto America.
0: Esatto, direi a questo punto anche legate alla vostra vita, legate a voi, alle vostre abitudini. Ad esempio, io ho pensato, l'ho nominato anche ieri, però per esempio uno dei miei piatti preferiti, cioè l'hamburger.
1: Hamburger.
0: Ok, e poi l'Under Armour, che in realtà è un marchio che sai io uso.
1: Sì, che ti faresti di brutto, insomma.
0: Sì, cioè,
1: sotto tutti i punti di vista. Cioè, ti guardi allo specchio con quelle cose lì, poi quando sei in palestra dici, ma che bello.
0: Dici che
1: sono.
0: Grosso che sono. Esatto, sì, sì, l'Under Armour. Okay, per me allora, fa molto USA.
1: Cose che fanno molto America, per quanto mi riguarda, è la frase con il dovuto rispetto. Cioè, che compare in qualsiasi film, diciamo, che arrivi da quelle parti.
0: Soprattutto
1: il film americano.
0: Seguito da vostro onore.
1: Vostro
0: con
1: onore.
0: Il dovuto rispetto, vostro onore.
1: Certo. Oppure, ad esempio, le finestre che si aprono a metà. Sai quelle finestre che c'hanno tipicamente negli Stati Uniti? Che hanno una parte che è fissa, la parte alta, e la parte bassa invece si alza così, scorrono verso l'alto. Una roba stranissima che non ho mai capito perché.
0: Sai qual è un'altra cosa che fa America?
1: Devi dire che fa America.
0: Che fa America? Mettere giù la telefonata senza dire ciao.
1: È vera sta cosa, ma perché
0: no, io non la sopporto
1: perché
0: quella roba
1: lì.
0: No, è innaturale.
1: Non lo so.
0: È innaturale.
1: Va bene, allora 3332688688 WhatsApp, scritti o vocali. Questa sera stiamo cercando insieme a voi cose che fanno molto America. Che siano prese dai film, dalla vita reale, qualsiasi cosa riguardi ad esempio gli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Un'altra cosa che fa molto America, l'aquila.
0: L'aquila, vabbè, sì.
1: L'aquila.
0: Chiaro, ecco, chiaro. Che fa anche molto Lazio, però vabbè, questo non puoi saperlo, però vabbè. Fa anche America.
1: Ok, allora, Albania.
0: Fa anche è vero, c'è l'aquila, c'è sulla
1: bandiera
0: albanese,
1: però quella lì ha le ali aperte, mi pare. Ok, vabbè, allora 3332688688 WhatsApp, scritte vocali, cose che fanno molto America. Qualsiasi cosa vi venga in mente pensando agli Stati Uniti.

0: nuovo singolo di Zomber, si intitola Potential. Appena ascoltato, hai sentito come l'ho detto? Potential!
1: Sei stato bravo. Sì.
0: Ho fatto
1: come programmatori.
0: Ho onomatopeizzato il titolo. È il nuovo singolo di Zomber che abbiamo appena sentito qui su Company in Brutti ma Simpatici.
1: Ok, torniamo alle nostre cose che fanno molto America. Allora, il trita rifiuti nel lavello della cucina, che è una cosa che praticamente usano solo lì. Noi abbiamo il bidone dell'umido, loro invece butta tutto.
0: Oppure
1: dentro.
0: Abbiamo il cane, nel tuo caso.
1: Abbiamo anche il cane,
0: anche
1: certo.
0: Nel mio.
1: Ma in realtà il mio cane non mangia gli avanzi.
0: Sì, la lascia stare. Il mio non mangia che i calcagni. Se
1: no,
0: non so
1: li date gli avanzi.
0: Sì, esatto.
1: Allora, la frase in molti telefilm lo apprezzo molto.
0: Ah, lo apprezzo molto, sì.
1: Il ballo di fine anno nelle scuole americane.
0: Ah, sì.
1: Il ballo, sì.
0: Classico, sì.
1: Gli indiani.
0: Beh, vabbè, sì.
1: C'erano.
0: Cioè, indiani nel senso.
1: Gli indiani di lì, non quelli dell'India.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Non quelli dell'India.
1: No, i motel col neon mezzo rotto che sembrano l'inizio di un thriller. Ciao da Domenico.
0: Sai che mi ha sempre attirato sta roba del motel? Cioè, mi piacerebbe fare tipo un viaggio in America, andare lì e dire quanto viene una stanza.
1: Non è che siano proprio. Cioè, i motel non hanno questa fama di essere particolarmente adatti a te.
0: In che
1: cioè,
0: senso?
1: Tu che sei uno precisino, pulitino, cioè tutte queste cose qua, capito?
0: Sai che se sei in vacanza in America, Route 66. Vai al motel e prendi quello che arriva.
1: Però sai che al motel non ci si va da soli. Però vabbè. Allora, quelli con il fucile in mano che urlano fuori dalla mia proprietà.
0: Sì, è un classico.
1: Poi l'S&P 500, cioè lo Standard & Poor's 500.
0: Che è un pack.
1: Ok, è un indice, diciamo. Sì. Poi l'hot dog. Poi Diego da Badia Calavena, una cosa che fa molto America. È l'abitudine di adesso, dei giovani d'oggi, quando ti dicono bro. Perché in effetti arriva da lì.
0: Sì, chiaro, sì, inglesizzare.
1: Arriva da lì.
0: Fare il dissing e tutte queste cose qua.
1: Sì, allora i pancakes per colazione. Poi la Ford Mustang, must di ogni fico del liceo. È vero. I bikers con l'Harley Davidson, scrivono.
0: Anche sì.
1: Okay. E poi Barbara ci scrive proprio dagli Stati Uniti. Dice: io vivo ormai in America, anzi in America.
0: In America.
1: Da una vita. Il ghiaccio in qualsiasi bevanda, l'aria condizionata a manetta fa molto America. Poi la bandiera USA appesa fuori da ogni casa.
0: Quello sì. Il discorso dell'aria condizionata dipende da che zona forse dell'America.
1: Essere,
0: certo, se sei in Texas,
1: lì metro.
0: Beh, ci sono solo tori e checche. E tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po'.
1: Va bene, sentiamo.
2: Beh, ragazzi, che dire, non per dilungarmi tanto, però io ho tantissimi ricordi dell'America. Cioè, però che fa tanto America, secondo me, ci sono o il Dodge Ram 4500 con le gemelle posteriori, con le ruote gemellate posteriori,
0: pick up,
2: utilizzato per il trasporto bestiame, oppure insomma il tipo di Peterbilt o i Mac, comunque tutti i camion,
1: sì,
2: con i camioni,
1: sì, che sono
2: e
1: lì.
2: Poi ricordi, molti ricordi della mia preadolescenza, grazie ai miei genitori ci sono stato due volte. Mi ricordo tante cose
1: sì,
2: bellissime. Una nazione veramente bella.
1: Ma grazie.
0: Ha perso il controllo, sta pensando all'America, sentito, cioè sono subentrati i ricordi e ha cominciato a muovere cose.
1: Può essere, va bene, sentiamo.
3: Lot dog.
0: Che in Spagna sappiamo essere
1: Il perro caliente.
0: Il perrito caliente.
3: Per me fa tanto America il jukebox,
1: va bene.
0: Jukebox.
1: Allora 333-2688-688, scritti e vocali, cose che fanno molto America.

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Ancora a cronaca, ci sono due fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I due fermati sono un italiano e un sudamericano. Uno dei due è un minorenne di circa 16 anni. Hanno molestato una donna e tentato una rapina alla collega 23enne. Alla sua opposizione uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario.

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: 4 Ultra, detto bello, proprio detto in italiano proprio, va bene.
1: Sì, anche perché oggi stiamo parlando di cose che fanno America.
2: America!
1: Dobbiamo anche cercare di controbilanciare questo, no?
0: Allora, Bruce Springsteen, il cappello da cowboy.
1: Beh, chiaro, anche la sua canzone più famosa, Born in the USA.
0: Esatto. C'ho le porte sempre aperte, è vero. Sai che nei telefilm...
1: Soprattutto la porta sul retro.
0: Sì, la porta sul retro.
1: È sempre
0: arriva
1: aperta.
0: Arriva il vicino di casa...
1: Sì, come nei film di Cicciolina, uguale.
0: Vabbè. E con quella mezza porta esterna che non ho mai capito il significato. Ciao da Andrea.
1: Quale mezza porta?
0: Sai quella porta che c'hanno... Oltre
1: una contro finestra, sì, sì.
0: Sì, una controporta dove normalmente c'è la zanzariera. Quindi sì, sarebbe più o meno forse per quello. Ciao brutti, ma molto simpatici. Tornate ieri da un viaggio in America.
1: America.
0: La bandiera degli Stati Uniti in ogni dove, onnipresente. Alessandra di Vicenza. Poi ragazzi, vi siete dimenticati il baseball.
1: Vabbè, anche sì.
0: E io ci aggiungo anche se non è... Cioè, non è dello stesso sport, dovrebbe essere il Super Bowl. Sai che citano sempre il Super Bowl.
1: Il football americano si chiama proprio così.
0: Va bene, caffè americano e cappuccini da sport, avere le spillette col nome attaccate sul petto, soprattutto per i turisti. Questa non la sapevo.
1: No, nemmeno io.
0: No. America mi viene in mente solo una cosa: coniglietta di Playboy.
1: Ah, vabbè, chiaro, sì, fa molto Hugh Hefner, fa molto America anche quello.
0: Va bene, la parola abusata anche in Italia: corporate.
1: Beh, anche in Italia.
0: Corporate.
1: Ma questa
0: la
1: non...
0: corporate.
1: No, no, onestamente no, non l'avevo mai sentito.
0: Va bene, però... a me fa America il giubbotto e jeans e Roy Roger. Ci sono ancora? Penso che fossero tipo tipicamente anni 80.
1: Sì, credo ci siano ancora comunque.
0: E poi le tute dell'Adidas e Nike con le scarpe. Anche se Adidas è tedesca.
1: Adidas.
0: Poi le scarpe da basket. Buona giornata piovosa a tutti da Emanuela. Ciao.
1: Come tutti da Emanuela, cosa... Non ho capito, scusa.
0: Colei che ha scritto il messaggio.
1: Ah, ok, ah, scusa, no. Mi sono perso con giornata piovosa tutti da Emanuela, ho capito.
0: Ah, ciao a tutti da Emanuela.
1: Ah, infatti.
0: Ok, va bene.
1: Capito, cioè, quando piove andiamo tutti da Emanuela.
0: No, vabbè. No, ci mancherebbe, va bene. Grazie per i vostri messaggi.
1: Grazie.
0: Amici. 17:05 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: del disco di Plan B qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni
0: con questo signore che si chiama Stefano Ferrari,
1: con questo bravissimo ragazzo che risponde al nome di Pietro.
0: Lo vendiamo un tanto al chilo, sì. E poi con Jimbo alla parte tecnica. Tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paolo!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: You and Me, Biagio Antonacci, che finisce con il suo yeah. Adesso rimaniamo negli Stati Uniti.
1: Rimaniamo negli Stati Uniti, ma parliamo di scienza, perché in realtà sì, si resta negli Stati Uniti, ma è un team di ricercatori anche italiani che sta conducendo degli studi su una struttura cristallina che non è mai stata osservata né in natura né in laboratorio. È una roba che si chiama trinitite.
0: Trinitite.
1: Perché l'hanno chiamata così? Perché questo materiale nuovo, diciamo, ha avuto origine durante il primo test nucleare, ok? Che era soprannominato il test Trinity del 1945, che tra l'altro nel film Oppenheimer si vede bene. Perché ci sono loro nel deserto del New Mexico che fanno esplodere questo primo ordigno nucleare che funziona, ok? E quindi si sprigiona un'energia, una luce, un calore incredibile. E nasce questo materiale che prima non esisteva, ok? Quindi calore, cioè, pressione.
0: Stanno studiando per cercare di capire si è formato interagendo con quale potrebbe essere, che so, con la sabbia del deserto.
1: Allora, intanto, diciamo, appartiene, viene definito come clatrato.
0: Sì, okay? Abbaia, va
1: no,
0: bene.
1: No, cioè, è un materiale che può imprigionare altri atomi, ok? E quindi può modificare la sua struttura. Perché è importante questa cosa? Perché è interessante?
0: Perché è importante questa
1: perché
0: cosa?
1: Perché questo materiale potrebbe essere utilizzato dalla conversione del calore in elettricità, ok? Oppure, ad esempio, per realizzare semiconduttori di nuova generazione, quindi ad esempio chip, microchip, tutte queste cose qui, okay?
0: Sì, di cui c'è tanto bisogno.
1: Insomma, sai che alla fine, cioè, nelle tecnologie ogni materiale nuovo è ben accetto, soprattutto se porta innovazione. E quindi un materiale nuovo che non c'era e che si è sviluppato dopo questa prima esplosione.
0: Esatto, solo
1: atomica.
0: Che adesso dovranno capire come produrlo, come replicarlo, perché se devi far esplodere un'altra bomba, chiamano l'Iran, cioè, ragazzi, abbiamo bisogno del clatrato.
1: No, non funziona.

0: Sinclair con Kaisa qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Medio Oriente. Il segretario americano alla difesa Exit è convinto che gli USA stiano vincendo la guerra lanciata contro l'Iran e che la fine del conflitto sarà raggiunta alle condizioni di Donald Trump. Il cessate il fuoco rimane in vigore, ha precisato Exit. È solo questione di tempo, l'Iran non avrà un'arma nucleare, assicura il presidente USA. Secondo il Pentagono, la guerra in Iran è costata finora agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari. A voi.
2: Grande entusiasmo tra passanti e fan sorpresi per il mini concerto improvvisato per strada da Fulminacci a Roma, zona Trastevere, domenica scorsa. Il giovane cantautore romano ha imbracciato la chitarra e ha cantato. Noi lo sentiamo con il nuovo Maledetto Me.

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni ovviamente.
0: Che cosa succede tra poco, uomo?
1: Succede che torniamo a giocare con cervelli in fuga e siccome non è sempre domenica,
0: 200 euro oggi, dai,
1: no
0: 300,
1: no,
0: dai,
1: calma, via. 50, torniamo a 50, no. 50 in attesa di venerdì in cui ci sarà il jackpot raddoppiato. Per il momento oggi torniamo dopo l'exploit. Senti, di ieri, oggi torniamo a 50.
0: Posso dirti una cosa? Una roba che è appena successa.
1: Cos'è successo?
0: Allora, sto facendo una conversazione con un ascoltatore che dice di essere un fisico, un ricercatore, sulla cosa che abbiamo raccontato poco fa.
1: Non le fa più con le ascoltatrici adesso. Va bene.
0: Va bene. E io gli sto rispondendo perché voglio capire un po' anche che cosa fa. E lui mi risponde: già che mi rispondi così sembri intelligenza artificiale. Ma no, sono io. Scusa.
1: No, lui è deficienza naturale. Tranquillo, potete continuare a scrivervi.
0: Dai, su, a tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.

0: Albi, Jetty Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: buoni, brutti, ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni,
0: e soprattutto tanti buoni carburanti a San Marco Petroli.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
3: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, esattamente 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere anche questa sera, amici.
1: San Marco Petroli che dal 15 al 17 di maggio, quindi questo weekend, sì, è al Biker Fest a Lignano Sabbiadoro Udine, allo stand Kawasaki, dove ci sarà la possibilità di provare delle moto e di sentire anche la differenza, perché saranno, come dire, equipaggiate con la F101, la benzina di SMP con più di 108 anni. Lì c'era possibilità di ritirare anche il gadget ufficiale fino a esaurimento e fare ovviamente tutte le foto del caso.
0: Ok, molto bene. Allora, per quanto riguarda invece il gioco Cervelli in fuga, vi propone, amici, le seguenti categorie, che sono quelle rimaste. Allora, architettura, sport estremi, sfera e basta, e micronutrienti. Ok, scegliete una di queste categorie. Come sempre il gioco funziona così: vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, sarà anche quella che ci dovete aver scritto voi, ovviamente, e vi daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventano vostri. E allora 333-2688-688, scegliete tra architettura, sport estremi, sfera e basta o micronutrienti.

0: qui Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso la seconda parte del gioco, cioè del nostro cervelli in fuga. Vediamo se per caso Mattia, 12 anni da compiere tra l'altro,
1: sì,
0: riuscirà a portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao Mattia. La radio.
2: Ciao.
1: Ti chiedo soltanto di o abbassare leggermente la radio oppure di allontanarti, altrimenti fa un sacco
0: di eco. Sì, vai dal vicino di casa.
2: Abbassato.
1: Ok, perché c'è la mamma lì nei paraggi e lui funge, diciamo, da amministratore delegato della mamma in questo, in questo gioco.
0: Esatto. Va bene Mattia. Allora, ti intendi di sport estremi? Cioè fai sport in generale?
2: Sì, faccio sport.
0: Ok. Che tipo?
2: Calcio a 5.
1: Il calcio a 5.
0: Va bene. Allora, siamo pronti per la domanda, Ferraruccio.
1: Molto bene. Vai. Allora, Mattia, funziona così. Sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta. Una sola, ovviamente, è quella giusta. Poi dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Se sei pronto, andrei. Allora vado con la domanda della categoria sport estremi.
0: Dov'eri?
1: Mattia, come si chiama la disciplina che consiste nel lanciarsi da postazioni fisse con un paracadute? A. Sky surf. B. Base jumping. C. Wing suit. Via con il tempo.
2: La B.
1: Base jumping? La B! Esatto. Anche perché lo sky surf è lanciarsi, fare il lancio classico col paracadute, però ai piedi c'è una roba che ricorda molto la tavola da surf, per questo che è sky surf. Invece wingsuit era quella di Patrick de Gaillardon, per intenderci, quella che c'è la tuta alare, quella che apri le braccia.
0: Sì, molto bene.
1: Bello.
0: Va bene, allora Mattia, bravo, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Cosa c'è, c'è in fuoristrada, cosa c'è di la verità?
1: Cosa guidi?
0: No, stiamo scherzando. Comunque ti arriveranno a casa molto presto un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao Mattia, bravo.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: I Just Might, Bruno Mars, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di tennis, prosegue l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Roma. Il campione altoatesino liquida in due set Andrea Pellegrino e accede così ai quarti di finale. Jannik, alla sua 31esima vittoria consecutiva a livello 1000, aspetta il vincente tra il russo Rublev e il georgiano Basilashvili. A sorpresa approda ai quarti anche Luciano Darderi, numero 18 del torneo, che supera in rimonta il tedesco Alex Zverev in tre set. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
2: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, 100

0: 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Harry Styles con American Girls, l'ultimo di questa puntata di Brutti ma Simpatici, amici.
1: Dove tra l'altro abbiamo parlato proprio di America, cose che fanno molto America.
0: È
1: questa
0: vero.
1: American Girls mette proprio la parola fine a un programma in cui si è parlato anche di Stati Uniti in maniera ovviamente molto molto leggera. Non parlavamo di geopolitica. Siamo arrivati alla fine, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18.
0: Ma sai che questa cosa, quella è la cosa spettacolare, è che non l'abbiamo fatto apposta. Cioè
1: no,
0: è tutto frutto del caso.
1: Sì, proprio. È un programma del caso.
0: È un programma
1: del caso.
0: Esatto.
1: Grazie Pietro.
0: Grazie Stefano Ferrari. Grazie anche a Jimbo. Per la parte tecnica tocca a Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: facciamo un problema stasera, poteva succedere, può capitare. I The Colors, che saranno anche protagonisti in quest'estate, non ci saranno anche loro ospiti al Milano Summer Festival? Certo che sì, che saranno in concerto, quindi se volete vederli dal vivo sappiate che ci sarà modo di incontrarli anche in quest'estate. 2026, buonasera, benvenuti tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Ma qui è...
1: con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: È un club privé? No. È una lista molto ricercata? No, assolutamente. Noi abbiamo il piacere di ospitare tutti gli ascoltatori di Radio Company, quelli che vogliono partecipare, quelli che vogliono dire la loro. Perché? Perché fra pochissimo partirà un argomento, come sempre, e quindi vi chiamiamo in causa con la vostra soggettività, con il vostro umore, con la vostra quotidianità, perché anche quello, insomma, fa parte un po' della risposta in un modo o in un altro modo, a seconda di come è andata la giornata. E come è andata la vostra giornata? Quella di ieri, quella di oggi? Insomma, come al solito ce lo fate sapere tramite i vostri messaggi, non adesso, perché lo capiamo anche dall'umore che arrivano via messaggi, cioè non serve nemmeno, hai capito, che ci dicano ah guarda oggi ho finito di lavorare, è andata così, no, perché lo sappiamo. Sono tantissimi gli amici che tornano a casa, quelli che stanno finendo di lavorare, quelli che hanno già finito, quelli che fanno sport. L'importante come sempre è seguire tutta la musica che abbiamo da proporvi e poi fra pochissimo vi chiamiamo in causa insieme a me Stefano Conte e insieme a Gianluca Pacini.
3: Ciao,
0: che
3: cuoricino.
0: Saluto come sempre. Abbiamo incominciato con i Rolling Stones, cioè quelli citati appunto in questo caso dai The Colors. Si continua con Benson Boone.

Mentre andava Man in Me, ce lo stavamo chiedendo, ma la facciamo o non la facciamo? La facciamo o non la facciamo? La facciamo o non la facciamo? La facciamo. La facciamo la domanda di oggi, la facciamo. Perché io vorrei mandare un abbraccio in tutta una zona di Verona dove mi sentono molto molto bene, ma poi lo stesso abbraccio vale per tutti quelli che hanno vissuto magari le stesse cose. Io mi ricordo proprio nelle nostre zone, io sono stato una delle vittime di quando c'è stata insomma la grandinata ancora del mese di luglio, ti ricordi? Quello che preoccupa è sicuramente che questa volta è successa già nel mese di maggio, che ci sono state delle grandinate, e quindi cosa è capitato? Che il maltempo ha colpito il veronese, ieri pomeriggio ha lasciato segno soprattutto nelle campagne, grandine, vento fortissimo e pioggia intensa hanno attraversato il territorio del Garda fino all'est veronese. Le zone più colpite sono state Peschiera, Lazzise, Sona, Bussolengo, la Valpolicella, parte della città di Verona, soprattutto Chievo, dove la grandine è stata così intensa da mettere in difficoltà persino le reti antigrandine. Non sono bastate. Secondo le prime verifiche, i danni maggiori riguardano i vigneti, kiwi e seminativi. In alcune aree il vento ha raggiunto raffiche di oltre 90 km orari. Al momento i tecnici stanno ancora facendo le prime stime, ma il timore è che in certe zone i danni siano pesanti, sia per le colture sia per le strutture agricole. E qui nasce la domanda interessante da non aggirare stasera, cioè che vogliamo girare a voi. Stiamo davvero vivendo gli effetti concreti del cambiamento climatico? Cioè, secondo voi c'è un cambiamento climatico rispetto agli anni in cui vi ricordate, oppure assolutamente no? Oppure semplicemente oggi siamo più informati, più connessi e ogni evento estremo fa più rumore rispetto a 30 anni fa? No, ve lo chiedo, perché c'è qualcuno che dice che non sta accadendo assolutamente nulla, c'è qualcuno che invece è assolutamente convinto che effettivamente ci sia un cambiamento. Ripeto la domanda. Stiamo davvero vivendo gli effetti concreti del cambiamento climatico, oppure semplicemente oggi siamo più informati, più connessi e ogni evento estremo fa più rumore rispetto a 30 anni fa? 333 2688 688, c'è Purple Disco Machine, In My Arms.

0: Io sono assolutamente convinto che sia semplicemente che siamo più connessi e quindi ci spaventano molto di più gli effetti climatici che hanno sul nostro territorio, ma non è cambiato molto rispetto a qualche anno fa. E voi che opinione avete? Fra pochissimo ne sentiamo altri di
1: tutti
0: messaggi
1: in lista,
0: per tutti in
1: con
0: lista.
1: Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: cambiamenti climatici sempre più violenti, quelli che colpiscono un po' il nostro paese, ma che colpiscono anche, diciamo, i ghiacciai, cioè, perché non bisogna pensare solamente a quelle che sono le piogge torrenziali, le celle, tutto quello che sta accadendo. Vi abbiamo chiesto oggi, secondo voi, cioè, solo che praticamente i fenomeni climatici sono diventati sempre più violenti e quindi c'è questo cambiamento climatico? O no, è semplicemente che siamo più informati, che conosciamo più cose e quindi non esiste per niente questo cambiamento climatico, è solo che sappiamo di più le cose. 333-2688-688, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, sicuramente c'è il cambiamento climatico, sì, ma è dovuto esclusivamente alla colpa dell'uomo ed è anche una cosa, secondo me, programmata. Certi possono essere d'accordo e certi no. Per me è programmata e si chiama geoingegneria. Infatti basta vedere i cieli, io negli anni 80 li ho passati, i cieli non sono come quelli di adesso. Una volta c'erano le nuvole vere, adesso ci sono le scie chimiche e abbiamo anche le prove degli aerei che fanno queste cose praticamente. Ormai è già accertato, è cambiamento climatico voluto.
0: Come l'ha chiamata? Pilotaggio?
2: Ingegneria.
0: Geoingegneria. Ma io ero rimasto che le scie chimiche erano semplicemente il vapore acqueo degli aerei. Sono stato un sacco di volte sugli aerei, si forma il vapore acqueo così come si formano le nubi. Però siete in molti che in questo momento state dando questo tipo di risposta, cioè che è praticamente un pilotaggio per portare quale provento, poi non si sa. Però intanto sentiamo quelli che sono i prossimi messaggi che arrivano al 333 2688 688. C'è Irvi con Lie to Me.

0: vista.
1: Ciao company.
2: Ciao.
1: Allora, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati.
0: Sono.
1: Attualmente lo stiamo anche vivendo un altro. Il problema è magari la velocità con la quale si stiano verificando certi fenomeni. C'è anche da dire che la tecnologia ci aiuta ad essere aggiornati in tempo reale di quello che sta succedendo.
0: Sì.
1: Io per esempio sono possessore di 2 stazioni meteo e mando online sui siti meteo le informazioni, i dati che la mia stazione meteo raccoglie. Quindi
0: grazie.
1: Tutti vengono informati di quello che sta succedendo appunto in tempo reale.
0: Grazie, grazie, anche perché è indispensabile, così uno sa effettivamente quello che sta capitando, anche se arrivano sempre più rapidi e sempre più violenti, è quello che ci stupisce rispetto a qualche anno fa. C'è Swilly con Arizona Service Rock.

0: Dan Swilly insieme a Arizona Zorbas. Beh, stanno arrivando insomma diverse opinioni. Secondo voi c'è stato il cambiamento climatico? Non c'è stato il cambiamento climatico? Sentiamo chi c'è in lista.
1: C'è nessun provento, è così, c'è poco da fare. Non bisogna essere scettici, bisogna essere informati. E quindi ci sono un sacco di canali dove ci si può informare della geoingegneria dovuta agli aerei. Informatevi invece di deridere, allora, perché ci siete anche voi sotto questo cielo.
0: Io non ho deriso, io ho semplicemente detto: tu credi alla geoingegneria? Io sinceramente non credo alla geoingegneria, non ho deriso, ho semplicemente detto che siccome ci sono degli aerei che lasciano delle scie, ed è stato verificato in più di un'occasione che non lasciano scie chimiche, io credo che il cambiamento climatico, se c'è, è dovuto invece all'uomo, come sempre, che invece si vuole scaricare la responsabilità su qualcosa di più grande di lui. Ma siccome c'è un inquinamento che è imperversa, se c'è un cambiamento climatico è dettato dal fatto che siamo sempre più sul pianeta, e il pianeta prima o poi, visto che ci vede come dei parassiti, si scrollerà di dosso la cosa e ci dimenticherà per sempre, con inondazioni, terremoti, con acquazzoni, con grandine, perché noi lo stiamo sfruttando. Cioè è inutile che facciamo finta di niente, ma che ci siano dei piloti che vanno sopra e lanciano le scie chimiche, resto perplesso, visto che comunque è da anni che un fenomeno di condensa esiste, dagli anni 80 quando hanno cominciato ad andare sugli aerei, ed è esistito nel 90, nel 2000. Che poi ci siano delle teorie

che pubblicano, che hanno questa opinione qua, ci può stare. Però io da questo punto di vista, perdonami, come tu credi che esista, io dall'altra parte credo che esista molto di più l'inquinamento. Abbiamo Ugel con Ultranatane, arrivo e con Free.

0: nostro pianeta, visto che ci sono estati sempre più torride, perché è vero, c'è sempre più caldo, visto che c'è la grandine, visto che stanno succedendo sempre più violenti, perché siamo sempre più colpiti da temporali tropicali. Secondo voi c'è il cambiamento climatico oppure no? È solo che siamo più informati. Fra un attimo ci sono altre risposte. Intanto voglio salutare Gioia, che ha 13 anni e che vorrebbe un saluto perché ci ascolta. Hai capito? Anche a 13 anni seguono Tutto in Lista. Torniamo fra pochissimo.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Nera, nera, nera, eccolo qua. È arrivato Tiziano Ferro insieme a Giorgia con la sua superstar. Siamo nella serata di Tutti in Lista, dove ci state rispondendo a proposito di questa cosa. Visto insomma tutto quello che accade in giro per il mondo, ci siamo chiesti: ma c'è questo cambiamento climatico o siamo semplicemente più informati quindi ne sappiamo di più? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Stefano. Ciao. Roberto da Vicenza. Il cambiamento climatico esiste da quando è nato il nostro pianeta. Sì. È nato quasi 5 miliardi di anni fa. I continenti non esistevano, c'era la Pangea, poi si sono spaccati, si sono creati i continenti, si è fatta la corrente nel Golfo, si è fatto tutto quello che doveva farsi e all'epoca l'uomo non c'era. L'inversione dell'asse terrestre, ogni 13.000 anni l'estate diventa inverno, l'inverno diventa estate, non è opera dell'uomo, è opera di madre natura. Cambiamenti climatici ci sono, esisteranno sempre, non sono opera dell'uomo. L'uomo al limite influisce sul clima, non sul meteo, scusami, sul meteo, non sul clima. Il cambiamento climatico è una roba che richiede milioni di anni. Noi inquiniamo, noi siamo dei cretini, tutto quello che vuoi, ma il cambiamento climatico c'è sempre stato e ci sarà sempre, continuerà a esserci, ci sterminerà, ci distruggerà e ci farà estinguere. Ciao!
0: Ciao, grazie. Fra un attimo ne sentiamo altri. Intanto c'è Mark Knight con Who Clap Your Hands.

0: Allora, partendo dal presupposto che quella di stasera non era una domanda legata al fatto se c'è la colpa dell'uomo, ma se è legata secondo voi al fatto che ci sia effettivamente un cambiamento climatico oppure no, c'è qualcuno che è convinto comunque che sia pilotata. Adesso stiamo per sentire un messaggio dove io ho già la risposta, cioè nel senso che ho già la risposta. Se voi fate anche una semplice ricerca, ma qualsiasi, andate su internet, digitate, cercate una ricerca, anche perché lei non dice quali sono stati i risultati, c'è già una risposta, quindi sentiamo il messaggio.
1: Gentile cronista di Radio Company,
0: grazie per il cronista.
1: Volevo solamente informarla
0: sì.
1: che i residui delle scie chimiche sì. io li ho fatti analizzare, perché circa un anno e mezzo fa sulla mia macchina a Grisignano di Zocca avevo dei filamenti bianchi. Gli stessi filamenti bianchi ce li aveva nella macchina mio marito a Caldogno. Gli stessi filamenti bianchi ce li aveva nello stand di biancheria a Schio un'amica. E in quella giornata sono girate sul web decine e decine e decine di foto scie bianche lasciate nel cielo e intersecate in modo estremamente strano. Sembrava che gli aerei giocassero a Tris. Guarda caso si sono depositati nelle macchine, negli stand, nei fili della stand per lo stendere la biancheria e in altri, anche nella vegetazione, tutti questi filamenti bianchi che sembravano ragnatele ma al tatto erano molto collose e appiccicose. Beh, io mi sono presa la briga di farle analizzare. Quindi dire che non esistono le scie chimiche mi sembra un po' riduttivo, è come credere che la Terra sia piatta.
0: Bene,
1: buonasera.
0: Allora diciamo così, io non credo che la Terra sia piatta, io credo che siamo sbarcati sulla Luna, io credo che comunque non esistano, ognuno è libero di credere, lei crede su questa cosa qua, io non ci credo, non credo che sia legato poi anche al cambiamento climatico, quindi aggiungo una cosa in più, è semplicemente avere un'opinione diversa, lei ha la sua, io rimango sulla mia, anche perché se vai a fare una semplice analisi, intanto non mi è stato detto che quali sono stati i risultati, ma poi al di là di questo c'è scritto: i filamenti bianchi, spesso associati alle teorie sulle scie chimiche, sono stati oggetto di analisi e nella quasi totalità dei casi si tratta di fenomeni naturali o di materiale organico, non di sostanze tossiche rilasciate intenzionalmente. In più, se vogliamo, sono spesso considerati dei baluni. La spiegazione più comune sono i filamenti bianchi appiccicosi che cadono dal cielo, sono seta volante, si tratta di fili di seta prodotti da ragni specialmente in autunno che utilizzano la seta per spostarsi tramite il vento, fenomeno noto come il ballooning. Poi, se uno lo vuole associare alle scie chimiche, è liberissimo. Io, da questo punto di vista, diciamo, sono di un'idea completamente diversa. C'è Robin Schulz con...

0: Ah, ok, Robin Schulz. Ma adesso poi, al di là che ci stanno arrivando dei messaggi da parte di coloro che possono essere d'accordo e che non sono d'accordo, cioè non era questo poi il tema. Quello che mi piace è che ve la prendete molto a cuore, ma io sono dell'idea che se uno ha un'idea completamente diversa dalla tua, c'è tutta la libertà di poter dire va bene, se ci credete. Non capisco perché vi accanite con coloro che magari la pensano diversamente dalla vostra. Cioè, l'amica ha mandato un altro messaggio dicendo: io ho trovato cadmio, piombo, risultati tossici. Ho capito, io dall'altra parte penso sia più plausibile come risposta quella di questo amico qua.
1: Relativamente ai filamenti bianchi di cui parlava la ragazza poco fa, anche anni fa il gruppo Astrofili Polesani è stato interpellato perché questi filamenti ed altri fenomeni di sfere bianche fluttuanti nel cielo erano stati pseudo associati ad eventi non spiegati, non spiegabili, e al che si sono attivati una serie di ricercatori che hanno fatto prelievi, ed è praticamente un sistema di diffusione di una serie di ragnetti molto piccoli che sfruttano le correnti proprio dell'aria con queste ragnatele per riuscire a diffondersi nell'ambiente. Quindi effettivamente è normale che siano diffusi sul territorio, perché è il loro modo per diffondersi.
0: Grazie.
1: Questo almeno mi hanno detto tempo fa.
0: Grazie, c'è Samurai J con Ossessione.

0: Andale, andale, ossessione Samurai Jay nella serata, dove siamo partiti però da una domanda semplice. Non volevo entrare nel... Cioè, secondo voi stiamo davvero vivendo gli effetti concreti del cambiamento climatico, oppure semplicemente oggi siamo più informati, più connessi e ogni evento estremo fa più rumori rispetto a tanti anni fa? Sentiamo chi c'è.
1: Mannaggia, conta, ma che argomento hai intavolato stasera? Gli hai scatenati. Ma hai scatenato solo una stazione, però.
0: No,
1: perché
0: c'è anche
1: capire
0: l'altra.
1: Che sono quelli più sanguigni, no?
0: Sì.
1: Quelli che pensano alle sue chimiche, teorie del complotto. E mi sembra di essere tornato qualche anno fa. Che figata, mi piace. Vai.
0: Torniamo fra pochissimo, tutti in lista.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: tradizione.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: esiste anche chi è convinto della, che la terra è piatta.
1: Ma sì, sì, cioè noi siamo assolutamente liberi di pensiero, cioè chi è convinto che la terra sia piatta e funziona un po' come un videogame che quando arrivi al bordo da una parte rientri dall'altra, è liberissimo di farlo, così come quelli che sono convinti di altre cose. Ma non è deridere, è semplicemente dare spazio a voi e io la credo o la penso diversamente. La domanda era un'altra, però stasera controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, i nuovi venti di guerra fiaccano le borse europee, maglia nera Francoforte che perde oltre 1,5%, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36, torna a salire lo spread a 77 punti. A pagarne le conseguenze anche gli Stati Uniti, oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. Lavoratori di Electrolux in sciopero nazionale oggi in agitazione permanente dopo l'annuncio di 1.700 esuberi, pari al quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel piano presentato ieri, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, protestano i sindacati. Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Passo ulteriore di Lufthansa finalizzato al controllo di ITA Airways. La compagnia tedesca annuncia che a giugno eserciterà l'opzione per acquisire la quota di maggioranza, portando la sua partecipazione dal 41 al 90% al prezzo concordato di 325 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
5: Su Radio Company.
6: Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

l'abbiamo ritrovato in questo inizio di questa parte che ci porta verso la seconda ora di Tutto in Lista con l'Happy Vibes, con i tre pezzi precedentemente scelti, dove avete l'opportunità e l'occasione come sempre di decidere voi quale sarà, non il prossimo perché ci serve ovviamente per raccogliere le preferenze, ma quello successivo lo scegliete come pezzo A, pezzo B o pezzo C al 333 2688 688. Il numero resta quello in questo martedì, in questo 12 di maggio. Pezzo A, Madonna con Vogue.

The music sounds better with you. Il pezzo C, Roger Sanchez con Again. Here we go again. Quale volete riascoltare? Madonna, Stardust o Roger Sanchez? A, B o C? Incominciate a mandare le vostre preferenze, noi le sommiamo fra pochissimo, intanto ci ascoltiamo Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Porno, l'abbiamo sentito fino all'ultima nota, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, la new track di stasera, ma siamo pronti, prima di dare spazio agli effetti, con l'informazione Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante. Gli aggiornamenti della redazione: i campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM partito da Johannesburg, sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma, smentito il suo ricovero. Il giovane si trova già in quarantena obbligatoria ma sta bene. Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo. Secondo l'OMS non ci sono segnali di una possibile epidemia su vasta scala. Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba, Pordenone, in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. L'inchiesta della procura bolognese punta a smascherare presunti complici tra carabinieri e servizi segreti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Sorry Papi, l'abbiamo sentita, Topic Becky G. Allora, stasera per giocare, per divertirci, per arrivare in chiusura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista, come sempre, come ogni sera, vediamo l'opportunità di prendere spunto da quello che è internet, quindi dai vari social, Snapchat, Instagram, e lo trasformiamo in un gioco nostro, in un gioco dove c'è l'opportunità, l'occasione di intrattenervi con noi, di scoprire di più sulla vostra personalità. Oggi per un effetto che ci diverte moltissimo, che è quello di dimmi cosa bevi, ti dirò chi sei. In base a ciò che drinkate più spesso, andiamo a scoprire qual è la vostra personalità. Cosa dovete fare? Beh, mandarci il vostro nome, è un classico. Poi ci serve il vostro drink preferito. Attenzione, potrebbe essere anche qualcosa di analcolico. Lo so che in certe zone è un'eresia, però potrebbe accadere, cioè al posto di prendere, che so, il solito spritz a base di Aperol, piuttosto che prendere il prosecco, potrebbe essere qualcos'altro. E allora vi chiediamo che cosa bevete, vi diciamo, non basta solamente cosa bevete, mi dovete dare anche un colore, serve anche quello. Quindi, vostro nome, tipo di drink che bevete e il colore preferito. 333-2688-688, vediamo che personalità avete stasera grazie al vostro drink. Potrebbe essere anche il caffè shakerato, Gianluca, c'è stato un periodo dove ne bevevo un sacco. Katy Perry con California Girls.

California Girls in sottofondo, ma c'è la vostra personalità che arriva grazie alle bevande, a ciò che bevete. Che cosa bevete? Mario, partiamo da lui. Beve il chinotto di solito. Colore preferito è il blu. Originale e nostalgico, a gusti particolari e non senti il bisogno di seguire quello che fanno tutti. Calma riflessione mentre appunto la bevanda dice che dentro hai un'anima un po' vintage ma con grande personalità. Mario è quello che all'inizio sembra tranquillo, poi scopri che è il più interessante del tavolo. C'è Cristina, lei beve il gin tonic, il suo colore è il verde. Cristina, sei elegante ma indipendente, ami le cose essenziali fatte bene e difficilmente ti fai trascinare dal caos. Praticamente sei equilibrio e hai bisogno di stare bene con te stessa prima ancora che con gli altri. Cristina è quella che non rincorre l'attenzione ma riesce comunque ad averla naturalmente. Ne faccio ancora uno? Sì, dai, velocemente. C'è Cristina, aspetta, no, c'è in questo caso un altro amico che beve Coca-Cola rigorosamente in bottiglia e lui è Christian. Christian, Coca-Cola rigorosamente in vetro, ecco. Il suo colore è il verde, tradizionalista ma con stile. Ama le cose autentiche fatte come una volta, perché diciamo per te i dettagli fanno la differenza. Il tuo colore racconta equilibrio e naturalezza, mentre la scelta del vetro dice che non ti accontenti delle versioni qualunque. Christian è quello che sembra semplice ma poi scopri che ha gusti precisissimi e una personalità molto più forte di quanto faccia vedere. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo un altro pezzo. C'è Madame con Marrakesh, volevo capire.

Volevo capire, Madame Marrakesh, mentre abbiamo Elisa, la sua bevanda preferita è la vodka lemon, il suo colore è rosa. Frizzante e imprevedibile, sembri dolce e leggera, ma è un carattere che sa tirare fuori decisione e personalità quando serve. Ami divertirti, ma scegli sempre tu il ritmo della situazione. Quella che parte con il sorriso tranquillo e finisce per diventare il centro della serata senza nemmeno provarci, Elisa. Michela Birra, il suo colore è rosa fucsia, però in questo caso. Michela, spontanea e piena di energia, ami le cose semplici, ma ci metti sempre il tuo stile personale, hai un carattere socievole, diretto e difficile da spegnere, con una voglia continua di vivere tutto intensamente, è quella che porta movimento ovunque, va in qualsiasi caso, e quando ride lei ride mezzo tavolo. Ritorniamo fra poco con altre personalità, adesso però c'è anche ancora della musica. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Ho ancora un paio di personalità da controllare, poi per gli altri, quelli che non siamo riusciti a controllare, ce ne dispiace. E quello che ci fa piacere è che invece arrivano diversi messaggi per quelli che abbiamo letto, che dicono è vero, è vero, è vero, confermo, confermo. Allora c'è Marzia, la sua bevanda preferita è l'americano, il suo colore preferito è il nero, elegante e decisa, ha gusti forti, una personalità che non ha bisogno di approvazione, sai essere affascinante senza forzare nulla, con quel lato misterioso che incuriosisce subito. È una di quelle persone che parlano poco, ma quando entrano in scena cambiano completamente l'atmosfera. Chiudiamo con Sonia, che invece beve acqua tonica col limone e il suo colore è il viola. Raffinata e originale, ami la leggerezza ma con carattere, riesci a distinguerti anche nelle scelte più semplici. Sei creativa, sensibilità e personalità ce l'hai, che non ama essere incasellata. Sonia è quella che sembra tranquilla, poi con una frase, una scelta diversa da tutti, riesce sempre a farsi ricordare. Chiudiamo qua lo spazio dedicato agli effetti. Torniamo fra poco invece con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione. Lei, lei.

0: E sulle note di Nico Santos con All Time High siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista. Prima abbiamo sentito anche C&C Music Factory, brano del passato, brano del presente. Grazie come sempre a tutti voi che avete partecipato, che avete partecipato anche agli effetti in chiusura. Grazie a Gianluca Pacini in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ciao a tutti, a domani.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Lady Gaga, Runway, questa Radio Company, è arrivato il momento delle cose da pezzi con Gianluca Pacini e con il sottoscritto, e allora andiamo con la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, buonasera alle 20.05, noi siamo pronti per partire due orette insieme come sempre. Salutiamo i primi che ci salutano già spontaneamente al 3332688688. Mattia, poi c'è Simona che ci scrive, che ci dice quello che fa, ci fa piacere, ormai siamo una famiglia. Sì. Come dice lo spot, o meglio il promo del nostro Identikit, siete la company band, ok? Ok. Che poi uno dice company band, arriva cioè, con gli strumenti. No, siamo una band, siamo un gruppo, va bene. Gianluca Pacini, buonasera.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao bellissimo.
0: Buonasera, ho saputo oggi che il Triveneto è stato flagellato dal brutto tempo. Mamma mia, tra ieri e oggi sono state anche delle mezze trombe d'aria, mamma. Per fortuna, insomma, danni contenuti, ma niente di grave. Speriamo che si fermi lì.
2: Prescondo.
0: Ad ogni modo... Sì. Ad ogni modo, che succede ora? Succede che c'è il consiglio della sera e ogni volta noi, insomma, ne scoviamo uno diverso. Anche se l'autore ultimamente è sempre lo stesso, vuol dire che gli spunti arrivano più o meno da là. No, non c'è nulla da ridere, perché qua, insomma, è roba per le menti riflessive, le menti che pensano, e allora sentiamolo.
3: La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Don't Know Me su Radio Company, buonasera, ancora ben ritrovati. Sono andati anche messaggi così, audio di tutto, avete mandato vocali. Buonasera, adesso li leggiamo, li ascoltiamo tutti. Ci stiamo, cioè io e Pacini, fino più o meno alle 8:15, così dobbiamo un po' capire dove siamo, capito? Qualcuno direbbe, beh, è tutta la vita che voi dovete capire dove siete, ma vabbè! Ma vabbè, ma chi se ne frega? Ok, quindi dobbiamo un po' capire cosa fare, non fare, qual è l'argomento, poi arrivano messaggi, li leggiamo. Però sta arrivando la primavera, lasciamo stare la parentesi di queste ultime 24 ore che sembrava quasi quasi inverno per certi aspetti, perché poi ha nevicato fino a 1500, 1400, 1200 addirittura, insomma. Allora, parte sta parentesi, è primavera. In primavera si svegliano tantissimi animali escono fuori dal letargo, ci sono tantissimi insetti che cominciano a muoversi, animali anche striscianti, perché ovviamente sapete che gli animali a sangue freddo stanno in letargo. Insomma, ci sono diversi scarafaggi piuttosto che scorpioni, piuttosto che i topi, cioè, c'è tutto, diciamo, il mondo, la primavera, il mondo rinasce e si muove. E capita molto spesso, magari con delle abitudini invernali, di ritrovarsi faccia a faccia con un animale schifoso, un animale spaventoso, un animale strano, che ne so, uno scorpione, uno scarafaggio che non avete mai visto in vita vostra, uno scantinato col topo che vi guarda e corre sulla trave. Che ne so, il gatto che arriva con il topo in bocca, anche quella è una scena sgradevole, una scena che fa quasi paura. E allora, qual è quella volta che vi è capitato di avere così faccia a faccia con una cosa del genere, con un animale schifoso, con una scena orribile, che vi ha proprio rizzato tutti i peli del braccio, delle gambe, una cosa bruttissima? Quindi il 333-288-288 lo utilizzate per questo, per dirci quella volta che vi siete trovati faccia a faccia con un animale Paccio schifoso. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Igor, vieni a tavola, c'è pronto.
1: Ciao, ma sono in onda.
2: Era buttato giù l'immondizia, dopo c'è pronto anche per te.
0: Bacio.
1: È giusto che tu vada a buttare giù l'immondizia e me mi invitano a cena. vabbè, dai, ognuno il suo, ognuno il suo. Va bene, dai. Allora, incontri schifosi, parliamo di questa cosa, che tanto bene è orario di cena, quindi si può parlare di cose schifose, mi sembra logico. No, incontri schifosi, incontri strani con gli animali orrendi, terribili. C'è questa notizia che naturalmente parla negli Stati Uniti, ma in realtà è attuale in tutto il mondo. Sempre di più l'essere umano condivide gli spazi con gli animali, gli stessi animali. Poi il clima cambia, le città crescono e quindi potresti trovare davanti a qualche scarafaggio, a un alligatore, cioè che ne so. Cioè, insomma, le segnalazioni in questo stato dell'America, comunque arriva dagli Stati Uniti, comunque in uno stato americano, dicono che ci sono sempre più richieste di intervento per infestazioni domestiche stranissime, tipo i topi e i scarafaggi ormai, ok, sono passati di moda, ma tipo serpenti nascosti nel WC, non è una leggenda, che poi è inquietante, cioè il fatto tu vai lì, c'è il momento catartico della giornata, ti siedi e c'è il serpente che ti guarda il serpentello, è brutto, capito? È umiliante da un certo punto di vista, oltre che pauroso. Ma poi non solo, procioli nei sottotetti, ragni enormi dentro le auto, alligatori dentro i giardini delle case. E quindi qua bisogna stare attenti, insomma, le motivazioni le ho appena dette, il cambio di vita, condividere gli stessi spazi, però voglio dire, bisogna stare anche un pochettino attenti, perché non sempre molti animali sono, diciamo così, domestici. Poi vi racconto l'aneddoto di un mio vecchio amico con un pitone bianco, per nulla bello peraltro, ma insomma, avete mai avuto questi incontri ravvicinati? In questi incontri ravvicinati del setticesimo tipo, cioè le cose, diciamo, che ne so, come dicevo prima, anche un gatto col topo in bocca morto, anche questo potrebbe essere una cosa brutta, un serpente morto che è appena uscito dal letargo, uno scarafaggio strano mai visto prima nella vostra vita, uno scorpione a tre punte, che ne so, insomma gli incontri, quelli strani, quelli schifosi con animali strani, ditemeli al 333-2688-688.

con Told to You su Radio Company. Quando noi vi diciamo che Company è fatta con amore, è vero. Il made with love, cioè è questo, è la foto che ci è appena arrivato da parte di Jessica e Gianji, che sono sedute, sdraiati nel divano. Vi racconto la foto perché merita. È proprio un made with love totale. Sdraiati su questo divano si vedono soltanto le loro gambe, posso dirlo, e di fronte c'è una Smart TV sicuramente, dove stanno ascoltando Company. Ma Stendino Vincio, bellissimo. Grazie! Cosa vi devo dire di più? Grazie da parte di tutti noi. Ah, dunque, incontri ravvicinati, orrendi, con animali schifosi. Certo che sono arrivati. In campeggio mi sono svegliato con una lumaca sul collo. Mamma mia, da lì ho cominciato a odiare il campeggio. Una volta un piccione mi è entrato in macchina dal finestrino mentre guidavo, sembrava un film d'azione, Andrea da Padova. Tanto pericolosissimo, cioè ti entra dentro un piccione, ti rendi c'è fiume, piume ovunque, puzza, non lo so, mamma mia che casino essere stato dentro quell'auto. Io tranquillo in bagno, alzo lo sguardo e c'era un grosso ragno grande come la mano sopra la doccia. Fabio da Verona. Non sono ragnofobico, però l'idea di avere questo ragno grande come la mano che ci guarda dall'alto, ma no, assolutamente. Mio marito ha trovato una biscia nel bidone dell'umido e è scappato lui, non la biscia. Sandra, fatti delle domande. Al mare ho pestato qualcosa di viscido e ho camminato sull'acqua come Gesù per lo spavento. Luca, al mare qualcosa di viscido che ci metti i piedi sopra può essere una medusa morta, secondo me. Potrebbe essere. Avevo un geco in camera, mi scrive Chiara da Udine. Mia mamma voleva chiamare l'esercito. Però il geco è tranquillo, cioè non è che fai incontri ravvicinati brutti con il geco. Cioè a molti piace. Poi un altro. Una volta un gabbiano mi ha rubato il panino direttamente dalla mano. Un trauma. Ciao da Dennis. I gabbiani sono terribili. I gabbiani, quando tu sei al mare, hai il toast, il panino, hai quasi le patatine fritte, diventano peggio delle aquile, hanno uno sguardo incredibile, calcolano la traiettoria e velocità e ti portano via tutto. È terribile,

0: Se succede a un bambino, rimane traumatizzato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Cincome Company, Cincome C-Radio.

Aspettando al varco, Francesco Gabbani con Summer Funk, che è la sua nuova e sicuramente sarà una delle hit che ci accompagnerà i prossimi mesi, le prossime settimane. Qua su Company invece arrivano messaggi al 3332 6868. No, ho sbagliato il numero, ragazzi. Ho sbagliato, clamoroso. Proprio me lo faccio da solo. Ma sì. 333-2688-688. Stiamo parlando di incontri ravvicinati, incontri schifosi, abominevoli, quelli con gli insetti, quelli più strani, visto che c'è la primavera, parentesi di questi giorni, ma c'è la primavera e quindi diciamo gli animali si muovono. Scorpione, prima ho fatto così un esempio dello scorpione, arriva la mano con uno scorpioncino che sta proprio nel palmo della mano, dice: sono scorpione di segno e ho l'Abart. Vabbè, a noi fa piacere che tu hai l'Abart, non posso aver paura degli scorpioni, comunque era morto. Ciao da Domenico. Ok, va bene. Ok. Poi un altro diciamo incontro brutto: mio figlio 4 anni ha visto uno scorpione, sempre uno scorpione sulle scale, per la paura è scivolato, caduto, batte la testa alla fronte su di un altro scalino, risultato pronto soccorso 3 punti e scale da ritinteggiare. Passa le scale da ritinteggiare, l'importante è che stia bene tuo figlio, ci mancherebbe. Ciao Company, ero in moto a 140 all'ora e si è sfracellato una cimice addosso sulla giacca, all'altezza del collo. La giacca ha puzzato per tutto il giorno. Charles da Vicenza. Ragazzi, questo è un vero incontro schifoso, abominevole, spregevole. Non so come voi la pensate sulle cimici, però secondo me non è che siano così, utilissime, mamma mia, che schifo. Quindi incontri ravvicinati schifosi di questo tipo con insetti, animali strani, quali? 3332 688 688. Radio Company. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Your husband is coming.
1: The Conner Race, Radio Company, buona serata ancora. Stiamo parlando di cose schifose stasera, di incontri ravvicinati con animali insetti che escono dal letargo, che vi fanno gli spaventi, che rimanete impressionati o traumatizzati. Avvistato domenica al parco, arriva una foto anonima. Vedo una biscia, giusto? Quella là, una biscia. Una biscetta, dai. Una biscetta. Avete che dico? Perché faccio così? Sto prendendo in giro Gianluca Pacini perché mi ha fatto un corso di dizione proprio poco fa. Allora, una biscetta, ok? Poi un altro messaggio è arrivato: sono salito in macchina e c'era una cavalletta gigante sul volante. Ho chiuso la portiera e sono tornato a casa a piedi. Federica da Belluno. Mamma mia, anche questo fa un po' ribrezzo. Mio nonno prendeva i ragni con la mano. Io svengo anche con quelli più piccoli. Martina, povera Martina, che brutta infanzia io ho avuto. In garage ci siamo trovati un pipistrello, questo è un po' un classico, ormai non fa neanche più notizia, no? Però mio padre parlava con lui come se fosse un vicino di casa, in realtà il suo intento era quello di spaventarlo perché uscisse. Stefano, dalla provincia di Pordenone e poi infine il mio gatto una notte mi ha portato un topo vivo sull'uscio di casa, regalo non gradito. Sara, in realtà il gatto ti ha fatto un grande regalo perché è un, quando i gatti fanno così ti portano magari, che ne so, il passerotto morto, il topo, è un segno di riconoscimento, ok? Vuol dire che lo stai trattando bene, quindi digli grazie al tuo gatto, ok? Perché lui ti ha appena detto grazie. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fabulous, Meek su Radio Company, prima dal passato i Cranberries. E prima di andare avanti con i vostri messaggi e concludere l'argomento che sono arrivati sugli incontri strani, eccetera, vediamo che ora si è fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Montecimo.
0: Le 9:04 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor, il suo ultimo successo e ovviamente la novità qui su Company. Allora, buonasera, ben ritrovati, magari qualcuno si è appena sintonizzato. Concludiamo l'argomento di prima, in ogni caso, perché stiamo parlando di incontri ravvicinati schifosi, di quelli che fanno un po' paura con gli insetti e con gli animali. Giulia da Padova: ho trovato una mantide religiosa nella maniglia della porta del guidatore dalla quale dovevo salire. Inutile dire che sono salita dall'altra parte del passeggero e poi la mantide l'ho lasciata lì. È volata via correndo, ovvio. Tanto di foto, una bella maniglia blu con la mantide religiosa lì a guardare. A me una volta al mare una medusa ha schizzato in faccia e poi mi bruciava la faccia. Saluti da Stefania. Te credo che... sì. Non sapevo che però le meduse facessero così. Cioè, io so che se per caso ti toccano con i tentacoli, quelli sì, bruciano, ma non sapevo che facessero l'effetto della seppia, capito? Questa è terribile sta cosa.
1: Aliena.
0: Vabbè, non so. No, però c'è l'idea, capito? Cioè, abbiamo parlato di cose schifose. Adesso miglioreremo, parleremo di cose belle, romantiche, magari nell'ultima, diciamo, quello che ci rimane fino alle ore 22. Intanto arriva Jason Derulo, Take You Dancing.

0: Take You Dancing, questa Radio Company con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Le cose da pezzi quando sono le 9:12 della sera, e un po' ci si prepara mentalmente, se non altro andare a dormire. Fra un'oretta, due orette si va a dormire. Chissà quanti di voi vanno a dormire in qualche modo, cioè nel senso chissà in quale modo, se vestiti o nudi, se col pigiama a tre strati oppure solo in boxer, oppure solo in t-shirt, sotto rimaniamo completamente nudi, non lo so, se volete dircelo noi siamo contenti di saperlo, perché a quanto pare il fatto di andare a dormire nudi fa bene, non soltanto al sonno, ok, non soltanto al corpo, al sonno, ma addirittura alla relazione di coppia. Ci sono tanti motivi per i quali è utile andare a dormire nudi. Uno dice, sì, ecco, perché se sei nudo sei subito pronto per fare quelle cose lì, poi dormi, ti rilassi, oppure al mattino ti svegli, sei già pronto e la giornata inizia. No, per una volta noi non parliamo di sesso. Sarà strano, ma è vero. Per una volta no, non è così. Insomma, come andate a dormire sotto le lenzuola? Nudi oppure con sette pigiami? Col pigiama, quello proprio col pelo. Ok, 333-2688-688, lo condividiamo qua su Company, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Samba, Karim Nas, alle 21:23 questa sera su Company. Stiamo parlando di come è andato a dormire, se vestiti col pigiama o completamente nudi. Gli studi parlano chiaro e dicono che andare a dormire nudi fa bene non soltanto al sonno, ma addirittura alle relazioni di coppia. E io lo so che più di tanto qualcuno di voi magari dice: no, io metto il pigiama, freddo, sono freddoloso, freddolosa. E ci deve pure, no, chi invece va senza nulla. Sono arrivati anche dei messaggi, li leggo tra un attimo, però volevo spiegare il concetto, no, del fatto di andare a dormire nudi e perché fa bene. Allora, innanzitutto fa bene alla coppia, perché il contatto fisico diretto durante il sonno aiuterebbe anche al rilascio dell'ossitocina, che è l'ormone legato all'affetto, alla fiducia, e poi alla riduzione anche dello stress in qualche modo. Perché fa bene andare a dormire, diciamo, nudi? Perché per conciliare il sonno al fisico, deve abbassarsi di qualche grado. Mi sembrerà strano, ma è vero. Quindi il fatto di andare a dormire con un piumone alto 40 centimetri e la felpa o il pigiamone non va troppo bene. Dobbiamo stare un momentino più al fresco quando andiamo a dormire. Queste sono le due principali ragioni che andare a dormire nudi fa bene al fisico, al sonno, ma anche alle relazioni di coppia. E allora, io sono stagionale, mi scrive qualcuno. D'inverno entro nel letto vestito come una spedizione in Alaska, d'estate invece dormo talmente leggero che controllo due volte se ho messo le mutande. Ma si può. Poi un altro messaggio da parte di Silvia dice: effettivamente ero anch'io scettica nel dormire nuda. Poi l'ho provato e adesso sono solo ed esclusivamente nuda. Cambia proprio il modo di dormire. Avete visto? E poi c'è questo messaggio proprio da stare in pole position, questo. Proprio senza non dice. Lo leggo un po' come il comanda, così. Tanga e t-shirt d'inverno, tanga e canotta d'estate. Cioè, meraviglioso. Come dice il comenda in un noto film Città Vacanze di Natale di qualche anno fa?
1: Ma
0: lo sentiamo?
1: Qui, amore. Sole, esatto. Whisky, sei in pole position.
0: Esatto, un po' come lei col tanga, sempre è stato inverno, ma. Allora, come andate a dormire? Come andate a dormire a questo punto, ve lo dico, nudi oppure vestiti con i pigiamoni? 333 2 688 688.

0: Viaggio Antonacci, You and Me su Company. Avete presente essere dei personaggi famosissimi e non essere riconosciuti? Cioè, non so, cioè provate a pensare, no? Tra poco parleremo di questo. Vi è mai capitato magari di arrivare in un posto dove vi conosco e nemmeno vi salutano? So, potrebbe anche capitare. È successo a Zverev, numero 3 del tennis al mondo. Al mondo è successo sta cosa. È una cosa poi, insomma, che ha avuto anche delle cose, anche degli sviluppi simpatici, diciamo così. Però succede, cioè, a volte potrebbe capitare. Dopo vi dico che cosa gli è successo. Torneremo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Camisa nera su Company, canzone di più o meno 20 anni fa circa, però è sempre bella, ricordo sempre l'estate dei primi del 2000. Allora, hai presente essere il numero 3 al mondo? Fai parte del ranking ATP, che è la classifica mondiale del tennis? Hai presente? Cioè sei te, dopo c'è il Karis, dopo c'è Sinner, ok? Quindi sei nell'Olimpo del tennis. Però cosa succede a un certo Zverev, oltre a giocare, sta giocando ancora, capito? Che si trova a Roma, perché sapete che ci sono svolti gli internazionali di tennis, e si trova a Roma e vanno al ristorante, si trovava insieme al conduttore Andrea Ruggeri, che poi conduce un podcast che si chiama Tennis Talker. Possiamo fermare un attimo la partita, scusate, che stiamo parlando di voi, un attimo solo, ok? Si recano alla sera verso un ristorante importante di Roma che si chiama la Zuma Rome, ma non una trattoria, cioè un ristorante chic con terrazza vista Roma, dove vanno attori, vanno politici, vanno figure istituzionali, insomma un livello altissimo, sì altissimo. Arrivano e dicono: scusate, c'è posto? Avete prenotato, fa il ragazzo? No, mi dispiace, non c'è posto. E ovviamente lui rimane fuori. Il numero 3 al mondo del tennis rimane fuori. Ma non è successo niente, non è che ha fatto "lei non sa chi sono io", oppure ha cominciato a sbattere i pugni, a dire, alzare la voce. No, ha detto semplicemente "grazie, vabbè, succede, c'è per caso un posto magari in terrazza per bere un drink", ma con un'educazione esemplare. A un certo punto Andrea Ruggeri interviene e dice: "guardi che quei due ragazzi lì, tra l'altro li noti, lui lo noti perché è alto, biondo, spallato, una cosa, cioè una montagna, bellissimo, sono con me", e gli ha spiegato chi erano. A questo punto li hanno fatti entrare e poi insomma tutto si è risolto. La cosa buffa, per la quale io non è che sia molto d'accordo, sui titolari della Zoom Room, che quando hanno saputo che i propri dipendenti non hanno fatto entrare perché non aveva prenotato il numero 3 al mondo del tennis, hanno detto "no comment". Vabbè, ma cosa c'entra? Cioè, se il ragazzo tuo dipendente non l'ha riconosciuto, perché poi diciamocelo, cioè Zverev non è sotto i riflettori come Sinner, che lo riconosci subito, non è ogni giorno nelle prime testate, non è là. Non l'ha riconosciuto e ha fatto il suo mestiere, il suo lavoro. Non l'hai prenotato, non c'è posto, mi spiace. Continua a giocare a tennis, che magari torni domani, insomma. Questo succede anche ai migliori, però ha fatto una grandissima figura, positiva, bella, perché si è comportato da persona educata e dice: vabbè, se non c'è posto, andiamo da un'altra parte. Bravo, secondo me dal terzo posto del ranking al primo per questo motivo, ok? Arriva Achille Lauro, anche lui di Roma. Radio Company. Ciao.

Justin Bieber, Sorry, dove Justin Bieber non ha mai confermato che questa canzone, Sorry, era dedicata, diciamo, a Selena Gomez, che ora è sposata, tra l'altro sta bene, però è così. Tanti misteri stanno dietro le canzoni. Intanto c'è Timber City con Self Aware.

0: Self-Aware, Chamber City su Company. Noi ci fermiamo un attimo perché dopo dobbiamo farci i saluti finali e ritorneremo come sempre con un grande successo, in questo caso è quello del barone David Bowie.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
2: Spot. Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Live, Miley Smith su Company. Siamo arrivati alla fine anche oggi, grazie a Gianluca Pacini, a tutti voi che ci avete seguito. Naturalmente domani a partire dalle 8 della sera c'è un'altra grande puntata delle cose da pezzi, ma io e Pacini ce ne andiamo, ma Company mica vi lascia. Dopo di noi ritorna Stefano Conte con Fluido e a seguire ancora c'è Yesterday, di nuovo con Gianluca Pacini e con Fabio De Magistris. Buonanotte a tutti, un bacio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
6: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni per running, pallavolo, padel, tennis, trekking, palestra, tute e scarpe per i più piccoli e tanto altro. Vieni a scegliere il tuo prodotto con l'aiuto

0: azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere!
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

pronti per Company Yesterday, per il secondo contatto di questa settimana. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati anche stasera, martedì 12 maggio. Abbiamo due ore da passare assieme, quindi tantissime canzoni, già scelte naturalmente per questo appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Saluto Gianluca Pacini, già in regia, pronto naturalmente a mixare tutte le canzoni che sentiremo nelle prossime due ore. Tra poco Eros Ramazzotti, non da solo ma con Nicole Scherzinger, ritroveremo Fino all'Estasi, poi Too Black, ascolteremo anche David Guetta, Agnes, Giusy Ferreri, Emma Lanford, Alcazar, subito Florida.

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Config, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera martedì qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, da Gianluca Pacini che si occupa della regia. Tante canzoni, come sempre, protagoniste di Company Yesterday, le sentiremo tra pochissimo, una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Delle altre, naturalmente, scelte per questo spazio di stasera. Siamo pronti quindi a continuare tra poco con Daft Punk e Pharrell Williams. Poi ritroveremo Manu Chao, Lady Gaga, Junior Jack, Lee Lewis, Jennifer Lopez e ascolteremo anche Madonna. Subito c'è Millennium di Robbie Williams.
2: Radio Company Yesterday.

0: Qualche minuto con Madonna, uno dei suoi tantissimi successi è quello che abbiamo riascoltato, Celebration, in attesa naturalmente che arrivi con un nuovo album già preannunciato per il prossimo luglio. Già comunque in questi giorni stiamo ascoltando la sua nuova canzone assieme a Sabrina Carpenter. Noi ci fermiamo adesso, breve pausa, ritorneremo tra pochissimo. Company yesterday.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Radio Company. Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Company Yesterday.
0: Continua il nostro appuntamento, continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa a quest'ora qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini, sarà lui quindi anche nella prossima ora ad occuparsi della parte tecnica e a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che Company Yesterday ci dà la possibilità assieme di riascoltare solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente. Tra poco Chaka Punk, poi Royce Coop, ritroveremo anche Lady Gaga, Jamelia, Ola con I'm in Love, poi Ralphie Rosario, Rosario, Robby Rivera, subito The Black Eyed Peas con Where is the Love?
3: Radio Company, Yesterday.

0: Un ritorno nel tempo per qualche minuto con Roby Rivera, era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company.
7: Yesterday.
6: Yesterday.
7: Company.
6: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company. Yesterday.
0: Amici di Radio Company, ancora una buona serata a tutti. Continua Company Yesterday. A quest'ora sono i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi tante canzoni anche nella prossima parte, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi farò riascoltare Boris Douglas, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi sono JD, Novi vs ENIAC. Subito per ripartire, Riding the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company, Yesterday. Bye.

Per chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana di dicembre, abbiamo scelto e riascoltato Superstar di Novi vs ENIAC. È il momento quindi dei saluti, è il momento di ringraziare intanto Gianluca Pacini, che è stato in regia per queste due ore. Grazie a voi soprattutto per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì, io sarò qui con voi sempre con Company Yesterday a partire dalle ore 23. Company Yesterday.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio, Company, Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
5: Radio Company. Boutique.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Boutique. Radio. Compagnie.